0: Le 9:10 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Sono 87.9 in modulazione di frequenza, questa è la dita nella presa, come ogni domenica. E così noi andiamo ad iniziare una puntata che si preannuncia particolarmente complicata per gli argomenti di cui dovremo parlare, ancora di più per le notizie che dovremo dare a chi magari non le avesse ancora ricevute. E quindi, insomma, dopo avervi ricordato che il nostro numero di telefono è lo 0649 1750, che potete scriverci anche alle dita nella presa @ondarossa.info, e che naturalmente tutti i nostri podcast si trovano sul sito ondarossa.info. andiamo subito ad iniziare con questa puntata, una puntata che apriremo leggendo un comunicato, una forma che in genere non seguiamo, non è proprio il nostro format radiofonico, ma facciamolo per questa volta. Che dici, lo leggo io, lo leggi tu?
1: Come vuoi, va bene, comincio a leggerlo io finché mi regge.
0: Finché te regge.
1: Il titolo del comunicato è questo: autistici inventati, chiude, restare umani. Non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umano non è solo uno slogan, significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costituiscono le reti umane a cui ci appoggiamo e le comunità che ci hanno inondato di messaggi e di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro e prestarci a strumentalizzazioni che mettano in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, fascisti e agenzie che agiscono per vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali e finanziarie per qualcuno che ci è vicino o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Autistici Inventati chiude. Il collettivo Autistici Inventati chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un facile modo per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimasti online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi dobbiamo fermarci oggi. Nessuno di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi. Sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza alle idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri suggerimenti di tipo tecnico. Tenete comunque sempre presente che, così come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici.org, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi del genere che non siamo in grado di

0: thorn tree.
1: Di rabbia ce n'è sicuramente tanta che ci sarà bisogno e occasione di tirare fuori, nel senso che è chiaro che quello che è successo, no, dall'inizio di questa storia è ovviamente un così, mancano anche le parole, no? È un abuso, no? È un non lo so, davvero mi mancano le parole per descrivere quello che è successo. E posso anche capire bene come in questo momento, no, quello che sembra qui è di una ritirata non dovuta, no, o più prudente del necessario. Ecco, su questo, pur non potendo dare tutti quanti i dettagli e comunque non avendo tutti quanti i dettagli in questione, vi invito comunque a riflettere sulla potenza dello strumento che era stato tirato in ballo. Quindi, insomma, a breve ripercorreremo la storia in maniera più ordinata, ma tanto prendo, diciamo, una piccola scorciatoia, no? Le sanzioni OFAC sono davvero qualche cosa di molto pesante per la vita delle persone, soprattutto per quelle che si trovano negli Stati Uniti o che gravitano negli Stati Uniti, che è comunque una parte del movimento che effettivamente utilizzava i servizi di autistici inventati, che rischiano anche pene, quindi non soltanto sanzioni economiche elevatissime, no? Nel senso, e tutto questo si caratterizza, e ovviamente le persone anche in Italia rischiano qui non le sanzioni penali, diciamo non il carcere, ma sicuramente i problemi economici che si vanno a creare a chi è sotto sanzione sono smisurati, e su cui aleggia anche una gigantesca incertezza. Cioè, è davvero difficile rispondere alla domanda che cosa rischiavano le singole persone, cosa rischiavano le persone che utilizzavano per esempio anche soltanto un loro servizio per leggere le mail, cosa rischiava chi faceva una donazione, chi in qualsiasi maniera fosse reputato di collaborare al collettivo Autistici Inventati. Quindi diciamo, queste considerazioni sicuramente non le possiamo dimenticare, altrimenti poi diventa troppo semplice, no? Pensare che altre persone sarebbero dovute resistere ad oltranza. Questo sarebbe una leggerezza che mancherebbe, no? Di tatto e di comprensione anche umana, no? Verso comunque
2: un po' di, scusa, secondo me anche un po' di rispetto per delle persone, per dei compagni e delle compagne che per 25 anni hanno lavorato ad offrire servizi per tutto il movimento gratuitamente, offrendo il loro lavoro, le loro ci hanno messo anche la faccia, perché poi si sono dovuti rapportare con giudici vari che gli sono andati a rompergli le scatole, e la loro determinazione nel costruire una struttura che garantisse la privacy e l'anonimato è qualcosa che ha permesso a migliaia di persone e migliaia di collettivi di poter utilizzare in maniera sicura questi servizi. E d'altra parte la potenza del governo degli Stati Uniti non è che lo scopriamo oggi, e il caso di Francesca Albanese, che pure è una delegata dell'ONU, ha ben altra visibilità e possibilità di difendersi, l'abbiamo visto, lei ha detto chiaramente la sua impossibilità anche di andare a fare la spesa, perché gli erano stati bloccati tutti i conti. Quindi, insomma, per noi anche a prendere questa notizia, noi facciamo questa trasmissione, prima dicevamo forse la nostra trasmissione più difficile della storia, da una parte con la morte del cuore, perché annunciare la chiusura di Autistici Inventati per noi è veramente dura, dall'altra vi chiediamo comprensione, e poi andando avanti capiremo che c'è ancora tanto da fare, però.
1: Capiremo questo, e direi voglio anche dare già un'anticipazione sul fatto che sì, sarà una puntata difficile, nel senso di francamente triste e dolorosa, ma sarà anche una puntata che invece alcuni dei punti di difficoltà sono, se vogliamo, in un senso più

costruttivo, perché parleremo anche cosa possiamo fare in questo momento e quindi qualche ragionamento generale su questo anche. Avremo novità. Io prenderei un altro breve stacco musicale. E questo è Morning Papers di Smog.

0: io prima vi ho detto che non sarebbe stata tutta quanta una tristezza, e poi però vi ho messo a Morning Papers perché comunque così, così gira, diciamo, ecco, questo è quello che si può mettere in campo. Però ecco, facciamo quindi una breve cronistoria, non di Autistici dalla sua fondazione, che pure sarebbe il caso di farlo, ne trovate parecchie a disposizione anche online facilmente, e magari qualcosina lo diremo, ma magari non ci dilungheremo su questo, rimaniamo un po' sull'argomento stretto. La notizia arriva mercoledì 26 agosto, esattamente. La notizia che arriva come di consueto da questi tempi tramite un tweet o un oxit, se questo è il modo migliore di dirlo, a quanto pare, tramite un oxit di Rubbio, che mette Autistici nella Specially Designated Global Terrorist, quindi li considera un terrorista designato specialmente globale. Questo vuol dire in pratica che vanno a finire sotto sanzioni OFAC cosiddette, ci finiscono nel giro di minuti. Sostanzialmente l'atto è congiunto, la conversione dell'OXIT in un atto che ha valenza è immediata. Tutto questo, ricordiamolo, non passa per un tribunale ma per dei
1: uffici amministrativi, perché poi in definitiva chi è che emana le sanzioni amministrative è un ufficio speciale del Ministero del Tesoro, delle Finanze degli Stati Uniti d'America, in sostanza.
0: Sì, sostanzialmente, no, diciamo, quello, la cornice legale, se vi state chiedendo com'è possibile, comunque sia, cioè va bene tutto, ma com'è che questi possono fare provvedimenti d'ufficio, è perché sono fatti prima una legge che li preautorizzava a fare questa cosa, una legge tra le tante che sono avvenute poco dopo il settembre, l'11 settembre del 2001. Questo avviene mercoledì. Venerdì, almeno nell'ora europea, venerdì ci svegliamo e il dominio autistici.org effettivamente non funziona più. È ad oggi l'unico dominio bloccato, probabilmente solamente per motivi così contingenti, cioè non pensiamo che ci sia un motivo specifico per cui soltanto questo dominio sia stato bloccato. E altrettanto rapidamente PayPal va a bloccare il dominio, l'account PayPal di cui il collettivo si era dotato per poter ricevere donazioni. Nel frattempo partono le interlocuzioni con Banca Etica, che conferma il serio rischio che il conto corrente debba essere chiuso, ma rassicura sul fatto che i soldi nella disponibilità del collettivo comunque sarebbe stato possibile recuperarli. A questo punto, diciamo, sappiamo anche, no, per molte persone che ci hanno segnalato, no, questo fatto alla radio, che molte persone erano molto in realtà desiderose di donare, no, vedendo la situazione complessa, quindi ovviamente molte persone l'hanno fatto o comunque ci hanno provato. Questo è il motivo per cui, diciamo, la questione economica di un collettivo tendenzialmente squattrinato si è poi invece si è posta, come sapete. Noi non disponiamo di numeri in nessuna maniera, ma abbiamo intuito che comunque la donazione arrivata in questi giorni, o che le persone hanno provato a fare, erano un buon numero, per cui considerate quando dopo stiamo parlando di quello che avverrà con Banca Etica, di cui probabilmente qualcosa già sapete, parliamo comunque del fatto che questa disponibilità era in breve aumentata, e altrimenti magari non si spiegherebbe, ma vi dovreste chiedere, vabbè, ma in fondo di quanti soldi parliamo? Probabilmente questo collettivo non navigava poi nell'oro, e quindi probabilmente stiamo parlando del niente. Ci sembra di capire che questo potrebbe essere diverso da quello, sì, che sappiamo, comunque... e comunque le cifre in realtà attualmente non le ha a disposizione, io credo, nemmeno il collettivo probabilmente, perché in realtà pochi giorni dopo quello che succede è che l'operatività del conto viene sospesa, quindi prima avviene una rassicurazione del fatto che sì, prima o poi verrà chiuso, ma che insomma la banca avrebbe fatto il possibile per prima arrivare, diciamo, a liquidarlo questo conto corrente, e poi solo poi ad adempiere alle sanzioni, come purtroppo non aveva
1: scelta. In realtà, diciamo, non ad adempiere alle sanzioni, a rischiare che le sanzioni venissero effettivamente combinate anche a Banca Etica, coinvolgendo almeno una parte dei propri clienti e soci, perché non è che c'è un automatismo di nessun genere da questo punto di vista.
0: No, infatti si arriva prima ad una sospensione del conto corrente. Sospensione vuol dire che il conto corrente rimaneva ancora intestato all'associazione Autistici Inventati ODV, quindi tecnicamente rimaneva ancora loro, ma non erano in grado di effettuare alcun tipo di spostamento. Il caso entra nella stampa nazionale, si inizia a parlare molto e in molti sottolineano che Banca Etica non era strettamente parlando obbligata ad adempiere, anche se sì, si sente delle valutazioni sui rischi erano necessarie. Si parla quindi della possibilità, alcuni dicono, per Banca Etica in caso di violazione delle sanzioni, ovvero di mantenimento dell'operatività del conto dopo il 25 settembre, termine ultimo, cioè se Banca Etica non chiudesse il conto al 26 settembre, allora potrebbe trovarsi tagliata fuori da Visa, da Mastercard, magari ricevere anche delle sanzioni economiche indirettamente, perché ovviamente non è sottoposta direttamente alla giurisdizione USA, ma quando hai probabilmente dei depositi, non so se funzionano i sistemi bancari, ma suppongo che per partecipare a questi circuiti hai un deposito presso un soggetto statunitense, quello te lo può sequestrare nella misura proporzionata alla multa o qualcosa del genere, mi porteranno le persone che ne capiscono di più. Quindi il circuito Visa e Mastercard potevano essere molto a rischio, così come le transazioni con quello che avviene nell'area extra UE, perché diciamo di principio se la banca si fosse limitata a permettere solo conti correnti interni all'Unione Europea,
1: solo bonifici dici?
0: Solo conti correnti e trasferimenti e bonifici, un solo conto corrente senza trasferire è un libretto di risparmio poi di fatto, no? E potrei trasferire denaro solo all'interno dell'Unione Europea, il problema non si sarebbe posto. Quindi questa è la situazione. Banca Etica decide che l'unica misura prudente per loro, l'unica misura effettivamente possibile, è quella di prima sospendere il conto. Lancerà, dice, delle iniziative nei pressi dell'ABI, del Ministero dell'Economia e di Banca Italia. Per un bel po' di tempo si è avuto dei dubbi su quali fossero queste iniziative. A quanto pare queste iniziative sarebbero delle domande che Banca Etica ha fatto a questi soggetti, chiedendogli sostanzialmente...
1: I quali hanno detto no, dovete chiudere.
0: I quali in realtà non l'hanno detto, in cui ha chiesto cosa deve fare una banca in queste circostanze, dato che da una parte questo soggetto non è sanzionato dove abbiamo giurisdizione e dall'altra però io rischio le sanzioni direttamente, quindi che facciamo? Se poi ricevo le sanzioni chi paga? No, quindi cosa dovrebbe fare una banca in questo caso? Tutti e tre i soggetti hanno sostanzialmente eluso la domanda, questo lo possiamo dire, per motivi diversi, quindi non si sono pronunciati dicendo ogni banca deve fare le sue valutazioni. Quindi Banca Etica probabilmente voleva rimbalzare la palla a qualcun altro che gli dicesse o potete aprire nel qual caso, quindi poi desse delle garanzie, o viceversa dovete chiudere, e a quel punto le ragioni di Autisti andavano a finire. Questo non è successo, tutti e tre questi enti hanno detto siete voi che fate la banca, siete voi che vi assumete la responsabilità. Banca Etica a questo punto si è assunta la sua responsabilità e ha deciso di chiudere il conto corrente.
1: Sì, volevo solo aggiungere su questo che sul sito della radio, cioè quindi ondarossa.info, potete ascoltare la registrazione di un'intervista proprio su questa questione, su cosa avrebbe potuto fare Banca Etica sia nel caso di Autistici Inventati sia nel caso di Francesca Albanese, a un economista ex direttore di Banca Etica. Lo trovate sul sito della radio, e quindi insomma se volete approfondire l'argomento su quali fossero i reali rischi, cosa avrebbe potuto fare e così via, vi invito ad andare a seguire, ad ascoltarvi la registrazione dell'intervista. Quello che è certo è quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero che nonostante interlocuzioni, promesse di cercare soluzioni e così via, Banca Etica ha chiuso il conto di Autistici Inventati e ha congelato la disponibilità dei fondi, ovvero non solo gli ha chiuso il conto, ma quei fondi stanno lì sequestrati sostanzialmente. E va notato, va detta anche questa cosa, quei fondi stanno lì, quei fondi che stanno lì noi non sappiamo quanti siano, l'abbiamo appena detto, ma sono i fondi di migliaia di persone che hanno sottoscritto, contribuito economicamente affinché l'infrastruttura di Autistici Inventati potesse andare avanti. Quindi diciamo è un congelamento di fondi che è stato fatto a tutti coloro che hanno voluto aiutare Autistici Inventati, che va ricordato lavoravano ai vari server su base esclusivamente volontaria, come d'altra parte accade per i redattori di Radio Onda Rossa, insomma.
0: Sì, su questo tra l'altro Banca Etica ha cercato di giustificarsi, visto che molte persone l'hanno accusata, diciamo, poco meno che di appropriazione indebita. Vi sono detto, scusate, le donazioni come è che adesso in tasca sono in tasca vostra, no? Allora hanno detto, beh, ma noi il punto è che noi non possiamo ridarle ad Autistici Inventati, perché se noi gliele dessimo, ho un vuoto di questo momento, se noi gli dessimo questi soldi, allora staremmo esattamente trasferendo, no, dei fondi verso un soggetto sanzionato, che è tutto ciò che le sanzioni ci impediscono di fare. Di nuovo qui si nota, no, un po' di semplificazioni molto grandi. Tutto non si tratta di spostare dei soldi verso un collettivo, ma di dargli i suoi soldi. Questo comunque è una differenza che è davvero difficile omettere. Hanno avuto del tempo per fare questo passaggio, no? Se volevano dire che diciamo già entro il 25 settembre si poteva fare, hanno anche insistito dicendo che il 25 settembre era solo data ultima, ma questo che in realtà non voleva dire che entro il 25 settembre valeva tutto, quindi diciamo continuano a difendere anche questi passaggi. Sarà come sarà, comunque sia, alla fine diciamo i soldi che le persone hanno donato ad Autistici non sono nemmeno ritornati indietro nella disponibilità di queste persone, ma sono attualmente nelle mani di una banca che si dice etica. Io mi prenderei un altro breve stacco e dopo, per dare un twist a questo momento, e apriremo diciamo con due argomenti che probabilmente vi starete chiedendo. Uno è quindi che famo, cioè entrambi sono la risposta al quindi che famo, ma uno è nel senso molto pratico, no, la mia email, cosa, no, quali strumenti consigliate, questo tipo di domande magari molto immediate, e la seconda è un cosa fare dal punto di vista politico. Così, se potete pensare che almeno per una trasmissione di persone che di tecnologia si appassionano, almeno la prima sia una risposta facile, mi dispiace.
1: Ma per il contrario.

0: Le 21:37, noi torniamo ancora in onda con le dita nella presa, stiamo parlando del quello che succede con Autistici in Ventre. Abbiamo fatto, detto prima, il comunicato con le ultime notizie, quindi la notizia della chiusura delle attività del collettivo e a breve anche di tutti quanti i servizi informatici a esso connesso. Abbiamo poi fatto una breve cronistoria dei fatti degli ultimi 15 giorni, o nemmeno 10 giorni.
1: No.
0: Eh sì, da mercoledì a domenica, quindi 11 giorni, qualcosa del genere. E a questo punto volevamo cercare di rispondere alla domanda: ok, quindi cosa bisogna fare dal punto di vista tecnico? Quindi se avete una mailing list su Autistici, se avete una casella email, se avete un sito su NoBlogs o altre cose del genere, cosa fare esattamente? E anche vi anticipavamo che la risposta avremmo voluto che forse avremmo una risposta molto semplice, ma
1: forse non soddisfacente,
0: forse non soddisfacente. Cioè la nostra risposta in questo momento è che non abbiamo delle risposte immediate. Sappiamo, possiamo sicuramente dire di rimanere sintonizzate sia letteralmente su questa radio per avere aggiornamenti, sia sul sito keepitfree.ai, dove ci sono anche il comunicato ma anche le guide tecniche che aiuteranno per esempio le persone a scaricare ciò che avevano dal sito Autistici per poter trasferirlo altrove. In molti casi la domanda riguarda proprio l'altrove, cioè dove andare. Questa è la domanda più complessa, e su cui diciamo che, se potete, il consiglio che diamo è quello di contattare il vostro hack club di fiducia. Mi rendo conto che questo non sempre è dietro l'angolo per tutte le persone che ci stanno ascoltando, però in questo momento è la cosa migliore che si può fare. Sappiamo che le varie realtà legate all'autogestione tecnologica su questo si stanno attrezzando, cercando di dare delle risposte sensate nel loro contesto, che quindi potrebbero anche essere diverse di posto in posto per le diverse valutazioni che i vari gruppi potranno fare. Tuttavia questo, come risposta generica, è la risposta migliore che possiamo dare. Possiamo anche anticipare probabilmente il fatto che la parte più complicata riguarderà la gestione dei siti, quindi dei NoBlogs in particolare. Non tanto perché sarà complicato scaricarli o perché andranno interamente persi, probabilmente se ne riusciranno a mantenere delle copie magari su webarchive.org. Tuttavia, per rimettere in piedi un altro sito invece decidere come fare, lì invece abbiamo un pochino più di smarrimento, perché le opzioni anche tecniche sono al vaglio, non sono tantissime, mentre probabilmente il lato di email, mailing list, comunicazione, sì, email e mailing list, via, semplifichiamola così, magari chat, ma sappiamo che era usata da molte meno persone, sono probabilmente qualche cosa che sarà sicuramente una scocciatura, ma sarà probabilmente anche meno problematica da ritrovare, no? Degli altri posti dove andare, degli altri strumenti a cui appoggiarsi.
1: Sì, io su questo volevo aggiungere un paio di cose. Uno è che la questione di dove mettere il proprio blog è un problema, perché noi stiamo chiaramente ragionando su rendere disponibili dei luoghi digitali che non siano commerciali, perché sennò voi vi scaricate il vostro NoBlogs e andate su wordpress.com e probabilmente lì troverete il modo di ricaricarlo, perdendo però tutte le caratteristiche tipiche del NoBlogs, che erano principalmente la questione della privacy, del mantenimento, del non mantenimento dei log, il che significava che non l'impossibilità di poter risalire a chi ha scritto cosa, e quindi una garanzia di privacy molto alta. E poi l'altra cosa che volevo dire è che dal punto di vista proprio mentale, non so come dire, però io anche per primo ho parlato dei servizi offerti da Autistici Inventati, ma devo dire la verità, non amo e penso di poter dire non amiamo molto questo termine, perché in realtà qui non si tratta di servizi, ma di strumenti messi a disposizione con la consapevolezza reciproca delle difficoltà e di a cosa servono e a cosa sono serviti. Cioè non è un mero scambio di io ti do un servizio e tu mi dai qualche altra cosa, ma è un come dire, e soprattutto questo è quello che sinceramente io auspico, un livello di collaborazione tra chi ha la capacità tecnica di mettere a disposizione certi strumenti e chi poi li usa o magari li progetta insieme, insomma.
0: E forse questo era quanto potevamo dire per questa parte, quindi quella del cosa fare molto concretamente. Sicuramente no, la prima cosa da fare appena ce ne sarà possibilità, e qui quindi bisognerà guardare il sito, che lo ripeto è keepitfree.ai, naturalmente lo segneremo
1: sul sito, nella registrazione, dove ci sarà anche la registrazione della puntata odierna.
0: Ti ringrazio.
1: Metteremo su una serie di indicazioni, tra cui anche i link utili per poter seguire l'andamento e l'aggiornamento della situazione.
0: Sì, esatto. E
1: tra
0: anche
1: l'altro da tutti i punti di vista, scusami,
0: certo.
1: Quindi non solo dal punto di vista di quello che tra virgolette noi definiamo help desk.
0: Sì, diciamo che se volete farvi il backup di ciò che avete nella posta, questo potete farlo anche in questo momento, e tra virgolette l'unica cosa che manca è il fatto che non ci sono ancora molte guide molto dettagliate su come si fa, ma se sapete come si fa, allora potete farlo anche da subito e fareste bene a farlo anche da subito. Diverso è il caso di NoBlogs, in cui attualmente diciamo che non ci sono dei modi ottimi in questo momento per fare il backup, perché NoBlogs, pur avendo una funzione per il backup, questa è attualmente disabilitata per motivi di manutenzione dell'infrastruttura, perché in effetti nella cronologia che abbiamo fatto, io l'ho vista la faccia che tu hai fatto di chi si è ricordato una cosa, nella cronologia che abbiamo fatto noi ci siamo dimenticati di nominare il fatto che chiaramente in maniera sospetta come tempi,
1: come
0: alla
1: minimo,
0: notizia
1: sospetta.
0: Come minimo sospetta all'annuncio delle sanzioni contro Autistici Inventati è seguito anche un attacco alla piattaforma noblogs.org, che ha cercato di scaricare dei dati. Per la verità, se abbiamo ben capito, non hanno scaricato poi moltissimo,
1: anche perché non c'era molto, c'era solo l'unico dato mantenuto è l'email con cui è stato chiesto il blog, quindi questa è l'unica cosa che eventualmente hanno potuto fare, cioè ricostruire l'associazione tra email che ha richiesto e NoBlogs. Quindi
0: sì,
1: questa è l'unica cosa.
0: Questo e anche potenzialmente appunto sapere quali utenti erano collegati a quali blog,
1: certo,
0: e quali permessi avevano, perché un utente può avere più blog,
1: sì,
0: cose del genere. Quindi questo era un po' la cosa era possibile, quindi non sono riuscito a appendere moltissimo, ma è chiaro che questo ha ulteriormente invitato alla massima prudenza, e quindi diciamo che questa funzione attualmente è nascosta e non è utilizzabile. Quello che immaginiamo è che, anche perché il comunicato che hanno scritto allude proprio a questo, che ci sarà una modalità per poter fare il backup, che questo quindi arriverà, e a quel punto si potrà scaricare i contenuti del proprio blog in una maniera da cui in teoria poi è facile ricaricarli su un altro blog. Certo, questo non risolve la domanda del quale sarebbe quell'altro blog che mi vado a creare, così come chiariamo subito che le email che avete, voi potete scaricarvi il backup, ma naturalmente tutte le persone che hanno il vostro indirizzo email e che tra due mesi vi scriveranno, con molta probabilità voi non riceverete questa email, perché se continuano a inviarvela sul server di Autistici, questo probabilmente sparirà. Se anche non fosse già su autistici.org, perché attualmente siamo in una situazione asimmetrica, cioè autistici.org proprio non funziona, altri domini invece funzionano, ma tra un po' smetteranno di funzionare tutti quanti, quindi una cosa che dovete iniziare a fare è trovare un'altra email e magari finché la vostra mail attuale funziona, iniziare a spostare tutto quanto. Se siete iscritti a una mailing list con quell'indirizzo email, vi dovete iscrivere con un altro indirizzo email che andate a creare. E altrettanto se siete iscritti a una piattaforma qualsiasi, no? Di qualsiasi insomma natura sia, che sia una piattaforma di shopping o una piattaforma di collaborativa o un wiki o che ne so io, ogni cosa per cui state usando le mail di autistici naturalmente avrà dei problemi e quindi dovrete cambiare. Ecco, e cambiare prima è meglio che cambiare dopo. Quindi ci rendiamo conto che il fatto che vi stiamo dicendo aspettate per avere delle soluzioni va in conflitto con il dovreste sbrigarvi ad attuare queste soluzioni. Questo non ci sfugge, però così.
1: Beh, diciamo che tutto ciò che potete fare in autonomia fatelo. In attesa che nei prossimi giorni insomma si possano trovare e si possano suggerire delle soluzioni alternative. Tra l'altro io mi dai la possibilità di dire questa cosa che, sulla quale non c'è un'omogeneità di vedute un po' in tutto, tra tutto il giro degli ACLAB, ma io l'ho già detta, mi sento di ripeterla. Credo che questa occasione terribile per noi, appunto, con la morte del cuore, è l'occasione per riragionare su questa questione dei servizi, di nuovo lo dico così, passatemi il termine tra virgolette, che vengono i servizi indipendenti certamente rispettosi della privacy, che consentono un certo grado di anonimato con la caratteristica dell'essere antifascisti, antisessisti, antimilitaristi, è stata particolarmente diciamo delegata al collettivo Autistici Inventati. E quindi questo rimette un po' in discussione, è un qualcosa che tutti gli ACLAB si stanno domandando, se e come è possibile invece decentrare di più o decentrare i server di movimento, se è possibile o no riprodurre il modello di Autistici Inventati e comunque cercare delle soluzioni anche in questo senso. Insomma, le due cose non sono la stessa, perché abbiamo un tema di quello che dicevamo prima, l'help desk, e invece un tema più generale di ragionamento di alternative possibili.
0: Sì, che speriamo ci possa portare, no, a fare dei ragionamenti che magari ci facciano passare, no, fare anche dei passaggi oltre, no? Quindi cerchiamo un po' di vederla in positiva. Questa è anche la possibilità di rifare dei ragionamenti, di rimettere in discussione delle cose che avevamo dato per buone. A proposito di cose che davamo per buone, io vorrei chiedere a chi è insieme a me, voi state sentendo tanto due voci, ma in realtà la radio è piena di gente. Che cioè della paura, vedo.
1: No, dicevamo pieno di gente, non ha paura.
0: Il gesto del pieno è simile al gesto della paura. Gesto della invito paura. Chi è a casa a rifletterci insieme a me. No, diciamo anche a dare magari qualche spunto su un tema che penso che si porrà inevitabilmente, diciamo che noi lo vogliamo o no, quindi tanto vale parlarne. Cioè, attualmente le mail, se avete le mail su autistici, avete un problema, ed è noi vi stiamo dicendo che dovreste trovarvi un'altra email su cui spostare ciò che avete. Non sappiamo bene quali consigliarvi, nel senso che esistono altri servizi autogestiti. Se già li conoscete, perfetto, utilizzateli. Altrimenti in questo momento vogliamo evitare di magari dirne soltanto uno, no, e fare l'effetto catapulta, no? Per questo, certo, per tutte quante lì.
1: Poveracci.
0: Per cui non lo faremo. E quindi potreste pensare, va bene, allora vado sulle alternative commerciali. Alternative commerciali, no, se non mi date quelle autogestite, allora io che devo fare? Andrò su quelle commerciali, che in pratica quali sono? Sono le varie Google, o su un taglio diverso sono le varie Proton Mail,
1: tutta nota e così via.
0: Ecco, anche su questo diciamo è un grosso tema, nel senso che da una parte sentiamo il bisogno politico di continuare a dire quello che è successo ci dimostra che l'autogestione è dirompente, che quindi i servizi autogestiti non sono semplicemente meglio fatti tecnicamente, come magari alcuni servizi commerciali potrebbero essere, anche se poi si scopre che pure sto meglio fatti tecnicamente
1: non è vero,
0: gira gira non è mai tanto vero, perché gli interessi commerciali sono sempre interessi commerciali, e questo porta alla raccolta di dati anche nei servizi che dicono di non farla, e quindi ci troviamo anche lì un po' in questa strana contraddizione, per cui diciamo che se state pensando beh, quindi siccome non so cos'altro fare, mi sposto su ProtonMail, è difficile per noi in questo momento dirvi che non dovreste farlo, magari una cosa che possiamo dire è provate a ragionare se questa cosa di farla soltanto temporaneamente, quindi come appoggio di uscita, sapendo che ci sarà un secondo passaggio non appena saremo in grado di darvi delle indicazioni in tal senso, spero che questo sia molto presto, magari già la prossima settimana, ma chi lo sa. Questo, quindi come vedete abbiamo aperto più questioni di quanto siamo in grado di chiuderne.
1: Domande quante ne volete, risposte qualcuna.
0: Qualcuna. Va bene, io prenderei un'altra pausa musicale e andiamo a una parte diciamo di rilancio. Cerchiamo di capire politicamente cosa sta succedendo e secondo noi che cosa è il caso di fare.

0: Le 21 e 58 era Tom Waits, naturalmente una scelta musicale che ha diviso la redazione delle dita nella presa.
1: Un magnifico pezzo.
0: Magnifico pezzo.
1: Particolarmente malinconico.
0: Però diciamo
1: in tema.
0: Allora, noi volevamo andare con una carrellata di contenuti da varie realtà che si sono espresse, che ci daranno davvero delle occasioni di parlarne. Io non ti sto sentendo in cuffia, vai un po'.
2: Prova. Ecco, direi sì, una rassegna stampa un po' di parte, volutamente, che attinge a fonti amiche a noi vicine che abbiamo trovato raccolte sul sito inventati.org alla voce Solidarity. Si tratta di interventi che abbiamo selezionato per lo più dai primissimi giorni dopo l'uscita della notizia e che ci paiono in qualche modo inquadrare ognuno un aspetto diverso che è in gioco nella vicenda di autistici, e speriamo che ci diano anche degli strumenti per orientarci insieme nella costruzione di un percorso politico collettivo il più ampio possibile di risposta a questo attacco. Comincerei con Avana, Avvisi ai Naviganti, a Club Nostrano, che si è subito espresso difendendo il collettivo e rilevando ad esempio che lo scopo è chiaramente reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che conosciamo, ovvero un internet mercificato, autoritario ed ecocida, ma costruiscono alternative e tuttavia con un grande sforzo, perché quella rete che spesso viene definita libera, o a volte sentiamo anche che magari internet è nato libero, ebbene questa rete è sempre stata tutt'altro che neutrale. Il controllo dei domini internet, leggo dal comunicato di Havana, è sempre stato a guida statunitense, ma ha esibito per anni un atteggiamento neutrale. Negli ultimi anni invece gli Stati Uniti stanno mostrando il loro controllo sulle infrastrutture di internet, Russia, Cina e altre nazioni si stanno sottraendo a questo strapotere, portando però la rete a una progressiva balcanizzazione. Qui emerge chiaramente appunto il tema della complessità delle infrastrutture di rete che siamo abituate a dare per scontate. Probabilmente chi ascolta questa trasmissione regolarmente ha un po' di strumenti in più diciamo per cogliere le complessità, i complessi rapporti di forza politici in gioco, ma sicuramente la narrazione, direi, più mainstream della rete che vediamo diciamo diffusa anche dai media tradizionali è tutt'altra. E l'intervento invece di Serpi Canaro dice: prima che l'intelligenza artificiale arrivasse con l'interno di lobotomizzare le nostre menti e ad essere usata come arma di distruzione di massa, più di 20 anni fa, il collettivo Autistici Inventati è nato infatti circa 25 anni fa, aveva immaginato l'arma distruzione, cioè di istruzione per le masse, più potente che c'è, ovvero l'intelligenza collettiva. E, infatti aveva diciamo costruito in questi 25 anni e tuttora vive questa rete di solidarietà, come la chiama il lungo articolo di Sabomedia intitolato "Il primo server si chiamava Paranoia, la rete che è nata è Solidarietà", e questa rete di solidarietà è stata costruita appunto con l'impegno di persone che hanno lavorato su un altro piano rispetto a quello commerciale, quello che da Circe, un'altra organizzazione, associazione sicuramente nota a chi ci ascolta, è quello dello sviluppo delle tecnologie conviviali, ovvero tecnologie fatte per le comunità, costruite su misura da chi le utilizza per stare meglio insieme, divertirci, creare, costruire un mondo diverso, un mondo del mutuo appoggio. Questo sicuramente fa eco ai dubbi, diciamo, che si sollevavano poco fa sulla pertinenza della parola servizi per descrivere quello che fornisce Autistici, quello che forniscono altri server autogestiti. Ma facciamo un po' di autocritica sulle parole: anche la parola server, come tanti tante altre del gergo informatico possiamo e dobbiamo criticarle, chiedendoci appunto che cosa c'è dietro, cioè quali sistemi di dominio, di potere abbiamo copia incollato nella costruzione del mondo informatico digitale che abitiamo anche oggi. E anche nel comunicato di Circe di nuovo si insiste su per esempio la questa architettura che delega a un ente come il PIR, cioè questa corporation no profit statunitense che gestisce domini.org, .net.com e così via, e che quindi appunto Internet così come la conosciamo in realtà, dice Circe, è rotta da anni, sempre perché le infrastrutture di base sono controllate da aziende statunitensi, si regge in piedi solo perché poche persone hanno cura dei beni collettivi. Ecco, mi sembra il caso di continuare a sottolineare quello che le persone a noi vicine ad autistici hanno ritenuto il caso di visibilizzare in questo frangente, perché la necessità di ripensare l'architettura delle nostre informazioni e comunicazioni ci sembra più che mai evidente. E sottolineiamo anche la solidarietà espressa non soltanto da persone a noi geograficamente e politicamente più vicine, ma anche da una cooperativa come Mayfirst, che è una cooperativa statunitense messicana, che ha subito esordito dicendo: questa designazione del collettivo è molto familiare, ha riguardato per esempio anche Sami Dun, che era membro della cooperativa, ma continueremo a resistere contro le big tech, rispondendo a queste sanzioni eccessive e
0: permettimi se ti interrompo, ma davvero voglio dire tanto di cappello per aver preso la parola da dentro gli Stati Uniti, un contesto da cui ci rendiamo conto che prendere la parola su questo vuol dire tantissimo, vuol dire rischiare anche soltanto per un comunicato. Quindi se i comunicati vi possono sembrare degli atti troppo facili, magari anche vuoti o ego riferiti, questo non escludo che talvolta possa anche essere il caso, ma al 100% posso dire che questo non è stato il caso di Mayfirst, appunto un gruppo in cui alcune delle persone che ne fanno parte sono già state oggetto di sanzioni, si è esposta in difesa di un'altra organizzazione per le sanzioni.
2: E fin dall'inizio, sì, anche loro sono uscite abbastanza presto con questo comunicato di solidarietà. Un altro ente statunitense che si è espresso è Crime Think, con cui magari alcune persone avranno sicuramente familiarità. E qui l'accento viene invece posto sul fatto che, siccome non c'è una designazione di organizzazione di terrorismo domestico negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump non poteva che cominciare il suo processo di criminalizzazione dell'antifascismo andando proprio a designare gruppi europei e non solo come terroristi. Vediamo quindi questa categoria di terrorismo che si amplia sempre di più, sfondando qualsiasi frontiera, soprattutto, come rileva anche l'articolo del Global Project, questo attacco ad autistici viene sferrato poco dopo il grande summit internazionale anti-antifa convocato proprio dagli Stati Uniti. E invito per riflettere su questo termine a leggere anche il comunicato del Next Emerson, centro sociale fiorentino, che si concentra proprio, parte dal termine antifa e dice: non è neppure troppo chiaro da dove sia nato, dalle bandiere, dagli adesivi che si comprano su Amazon, la bandiera consegna Prime in 4 giorni. Che si fa? Sanzioniamo gli articoli su Prime, sanzioniamo Amazon, sanzioniamo i Meta che diffonde una serie di video sulle proprie piattaforme? Sicuramente c'è da ripensare a questo termine antifascismo, oggetto di revisionismo qui in Europa almeno da decenni, ma come scrive l'Osservatorio Repressione, Che fa molti collegamenti anche con altre misure nostrane come il decreto sicurezza italiano dell'ultimo del 2025, con le riflessioni sull'eccezionalismo di misure che poi permangono. Se questo è il terreno del terrorismo della parola, non serve più necessariamente un'azione perché diventano penalmente significativi possesso di materiale, diffusione di un contenuto. Adesso passiamo al terrorismo dell'infrastruttura e non è più una questione di rifugiarsi, per esempio anche nella rivendicazione dell'etichetta antifa, questo scrive Osservatorio dell'Oppressione in due articoli molto abbastanza lunghi dedicati alla questione, dicono è molto più larga, non dobbiamo difendere una sigla ma impedire che il potere possa decidere quali idee trasformare in categoria di polizia e difendere appunto la possibilità di infrastrutture resistenti, infrastrutture del dissenso, che ovviamente non possono coincidere con le infrastrutture commerciali asservite e, come abbiamo detto e come immaginate e sapete sicuramente bene, agli interessi in questo caso, in questa fase storica, principalmente dell'egemonia statunitense.
3: Non sei cacca ad aprirti gli occhi debba essere io, ma il concetto di denaro sporco nacque quando la Chiesa Cattolica fece il suo ingresso nel mondo bancario 300 anni fa.

0: Le 22:12, è sempre Onda Rossa, sempre Lisa nella presa. Stiamo parlando sempre del caso Autistici Inventri, che come avrete capito sarà un impegno monografico, diciamo, per questa puntata. E siamo arrivati, dopo aver fatto insomma un po' un'analisi poi della situazione, tramite anche una serie di comunicati. I comunicati in questione a volte l'ho apprezzato, a volte no, ma naturalmente non escono tutti quanti nello stesso momento, e alcuni escono molto presto, quindi magari dopo uno o due giorni. Nel frattempo arrivano nuovi passaggi, e quindi diciamo che quello di cui stiamo ragionando è il fatto che sicuramente quello che è successo all'Autistici Inventati è ovviamente molto grave, e ovviamente ha delle ripercussioni grandi sull'autogestione della tecnologia, sulla sorveglianza in rete e dintorni, questo sicuramente. Tuttavia ci viene da dire non soltanto perché se stessimo magari alle motivazioni dell'ordine esecutivo, allora potremmo dire che la questione che viene attaccata è tutto ciò che può assomigliare al supporto di gruppi che risultano sgraditi al governo statunitense. È difficile però limitarsi ad osservare solamente le motivazioni di un ordine esecutivo, dato che quell'ordine esecutivo è scollegato di fatto da ogni base giuridica, non è contestabile o cose simili. Questo vuol dire che niente ci dice che i gruppi che invece non fanno parte di questa definizione più ristretta siano al sicuro. Se invece andiamo a guardare gli effetti, quello che vediamo è che la sanzione economica si potrebbe dimostrare una tentazione molto forte per il governo statunitense per coprire. Per adesso stiamo vedendo soprattutto all'estero, non sappiamo l'uso che ne farà internamente. Comunque parliamo dell'estero anche perché non viviamo negli Stati Uniti noi, chi è da dentro magari potrà fare delle analisi diverse. Vediamo che in pratica questa sanzione sia risultata magari non completamente efficace, paradossalmente non nei primi casi, ma diciamo nei casi di un anno fa, no? Di cui sicuramente si è fatto molto parlare, nel caso della Corte Penale Internazionale e nel caso di Francesca Albanese, nel senso che senz'altro hanno molto danneggiate, ma questo non ha impedito a quei soggetti di portare avanti quello che stavano facendo. Certo, certo, poi gli ha impedito il fatto che nessun governo si è accollato di consegnargli Netanyahu, ma questa è un'altra storia.
1: Sì, io su questo.
0: Però invece le sanzioni sono dimostrate in questo caso evidentemente molto efficaci, perché diciamo, no, il livello di la loro grande indeterminatezza mi pare che è stato un elemento molto forte, e diciamo la loro possibilità di incidere, direi, soprattutto sul lato economico. Cioè senz'altro c'erano anche altri lati, soprattutto per chi sta negli Stati Uniti ci sono lati pesanti, ci sono senz'altro altre cose difficili. Cioè chi venisse, come dire, fatto oggetto di sanzioni, mi immagino che potrebbe vedere i suoi eventuali passaggi negli Stati Uniti, se ne dovesse fare nella vita, come qualcosa che non può più capitare, probabilmente, ma diciamo il grosso delle conseguenze sono sul piano

0: scelta possibile. Quindi, da questo punto di vista, ci sembra che lavorare su questo piano e quindi continuare a battere sul tema del debanking, quindi dell'espulsione dal mondo bancario, sia in questo momento una lotta che vale la pena fare. Capiamo che può sembrare una lotta di retroguardia, visto che come dire, già a volte lottare per i diritti può risultare, no, di retroguardia rispetto ai rapporti di forza concreti. Poi naturalmente l'istituzione bancaria non è proprio la prima a cui pensiamo, e però concretamente quella possibilità ha un effetto blandamente paragonabile a quello che può avere i documenti in regola. Non della stessa scala, naturalmente, perché senza documenti in regola noi sappiamo che il trattamento che l'Italia ti riserva è ancora peggiore, no? Perché ti può rimpatriare in un posto in cui non hai mai vissuto e ti può buttare in un lager per migranti, quindi non mi permetto di fare questo tipo di paragoni, però forse è lo stesso tipo di dinamica politica. Come dire, no, nessuno di noi è appassionato di documenti perché ci piace la filigrana, eppure capiamo quanto per le persone che vivono in questo posto avere i documenti è un prerequisito per puntare ad una vita degna, e questo mutatis mutandis vale anche, no, un po' nel caso degli aspetti bancari.
1: Sì, io volevo aggiungere a questo, diciamo, due questioni. Questa è un aspetto che sicuramente contraddistinguerà un po', no, i prossimi appuntamenti, le prossime impegni che costruiremo grosso modo insieme. Però volevo anche aggiungere che lo stesso tipo di battaglia, lo stesso tipo di questione c'è proprio riguardo alla rete, perché noi abbiamo, prima accennavamo a questo falso mito della neutralità della rete, che questo caso ha reso veramente evidente, per cui una azienda statunitense ha potuto semplicemente con un singolo click cancellare dalla faccia di internet la presenza di un dominio. E siccome la questione dei DNS, che tanto appassiona questa trasmissione, è una questione fondamentale per la possibilità di essere presenti in maniera indipendente in internet, anche questo sarà un tema che in qualche modo bisognerà riuscire ad affrontare, perché ora appunto la gestione dei DNS, quindi dei domain name system, che ricordo brevemente, quando voi cliccate www.autistici.org, cioè viene interrogato un server che restituisce un indirizzo numerico e in quel modo è possibile raggiungere quell'indirizzo, se questa gestione è in mano a imprese private statunitensi, che chiaramente rispondono al governo dell'America del Nord, è evidente che c'è un problema di mancanza di indipendenza. L'altro, e quindi diciamo a mio parere i due aspetti viaggiano abbastanza di pari passo. Naturalmente poi l'articolazione della lotta, della campagna, di volta in volta cercherà di capire in quale direzione andare. E l'altra,
0: ho detto campagna
1: ho un po' anticipato, diciamo. L'altro aspetto che volevo,
0: non ce la dici?
1: No, non
0: rimane,
1: te la dico.
0: Così la campagna, com'è bella la campagna,
1: così,
0: però ci sono, no,
1: rimane così perché questa questione della campagna è una cosa che bisogna un po' comprenderla, perché legare la questione di Autistici Inventati alla questione, per esempio, cioè le altre due organizzazioni sanzionate insieme ad Autistici sono state Palace in Action, che peraltro era già prescritta dal governo della Gran Bretagna, che è una organizzazione che chiaramente...
0: Ma con

0: però le cose erano ancora in corso, quindi diciamo sì, erano state additate, ma niente ancora di definitivo.
1: Niente ancora di definitivo, ma soprattutto è la cosa particolare, scusate, mi ero aggrappato al microfono e quindi non si sentiva più nulla. La cosa da dire rilevante di questa organizzazione è che è un'organizzazione non violenta che ha fatto del metodo della resistenza passiva il proprio marchio di fabbrica delle proprie lotte. E l'altra è il gruppo di Mazar Badil, che secondo il governo americano fa da copertura al fronte popolare per la liberazione della Palestina. Quindi insomma, voglio dire, anche in questo caso direi,
0: noti una lettura politica,
1: noto una leggera lettura politica, noto il fatto che gli Stati Uniti e anche tutti il governo italiano, ma anche i governi europei, stanno chiaramente bastonando tutto ciò che è dissenso, tutto ciò che è protesta in sostanza, e quindi cercano di tagliare il terreno da sotto i piedi a tutti i resistenti del mondo, diciamo, e lo fanno attraverso le misure, le sanzioni economico-finanziarie e attraverso il, e qui sta la novità di Autistici Inventati, il taglio dell'infrastruttura digitale che consente la comunicazione. Quindi, a proposito della campagna di cui parlavamo, diciamo, la questione è che è stata un po' individuata la necessità di iniziare una campagna che possa, quindi una campagna, una lotta, non so come meglio definirla, anche perché tutto, appunto, abbiamo detto che è tutto in via di definizione, è tutto talmente veloce che anche noi, insieme a tutto un po', penso di poterlo dire, tutto il giro degli A-Club, si sta ragionando su queste questioni, su come affrontare il momento da diversi punti di vista, ma comunque la saldatura tra questi aspetti, quindi la questione della lotta contro il genocidio, la lotta contro il riarmo e la battaglia contro l'imperialismo degli Stati Uniti sono tutti corni della stessa necessaria lotta, ecco.
0: Sì, e quindi questo, no, ci fa insomma, cercare, no, di dire, è vero che, come hai detto tu, questo sta partendo soprattutto dal mondo degli Yacht Club e dintorni, ma che sarà una lotta che sicuramente ambirà a diventare ben più ampia di così, altrimenti non potrebbe mai funzionare, e il cui accento tutto inizialmente sarà comunque quello di continuare a rivendicare l'apertura del conto corrente bancario. Questo ci è sembrato
1: la non chiusura del conto corrente bancario di Autistici Inventati. In generale, dicevi.
0: Sì, certo, nel caso di Autistici Inventati quello sarà sicuramente un momento chiave, per cui già possiamo dire che, per quanto mancano ancora molti dei contorni precisi, ma il 25 settembre sarà una giornata di mobilitazione a riguardo, con ogni probabilità si tratterà di una data non nazionale, quindi si tratterà di una data diffusa in varie città. Non sappiamo ancora quali saranno le iniziative in atto, si spera che ci saranno almeno alcuni cortei, ma probabilmente ci saranno anche iniziative di altro tipo, assemblee aperte, cose del genere, ma comunque con l'obiettivo di le richieste della non chiusura del conto corrente di Autistici Inventati, e anche con il rilancio di una analoga richiesta di cui, come dire, non abbiamo assolutamente dimenticato, che è quella, no, citata prima, quella di Francesca Albanese, una vicenda che sicuramente sapete, il parallelo è fortissimo, potremmo essercene, appunto, magari dimenticate, pensare che la cosa in qualche modo evidentemente si è risolta, visto che in qualche modo doveva aver fatto, ma questo non cambia il punto, queste sono delle possibilità, delle occasioni che da una parte alcune realtà non dovrebbero perdere per per fare la cosa giusta, dall'altra sono dei punti che noi non dobbiamo far passare come minimo necessario. Quindi da qui al 25 vedremo come muoverci al riguardo e vi terremo aggiornate.
2: Ricordiamo anche che l'account Donor Box di Palestine Action è stato di recente chiuso, svuotato per analoghe ragioni dopo l'inserzione nella lista dell'OFAC.
0: Di Palestine Action Italia, tra l'altro, sì. Nonostante fosse stata l'altra sezione, quella britannica, a essere oggetto di sanzione.
2: Sì. E quindi diciamo per adesso quello che possiamo fare concretamente è mobilitarci su queste situazioni specifiche, ma ci aspettiamo anche che, come dire, man mano che la maglia dell'anti-antifa, dell'antiterrorismo statunitense si allarga, è un appello quello che lanciamo alla mobilitazione contro delle sanzioni applicate in maniera arbitraria ad organizzazioni sostanzialmente ostili all'attuale governo statunitense e che in futuro potrebbero riguardare tante altre organizzazioni e associazioni.
0: Eh sì, mi rendo conto che è svolto uno spauracchio che magari si può essere consumato nel tempo, ma a me sembra evidente che se non c'erano delle mobilitazioni che smuoveranno qualcosa, Autistici Inventati non sarà l'ultimo caso in cui delle realtà, come dire, in qualche modo il genere di realtà da cui mai ci saremmo aspettati un'accusa di terrorismo saranno proprio quelle accuse di terrorismo, perché in qualche modo l'accusa è esattamente strumentale al fatto, come dire, quando sulle cose si può arrivare con un processo, magari ci sarà un processo, quando si vuole colpire soggetti che si vuole fermare d'ufficio da un giorno all'altro, anche magari generando un forte senso di scoramento, no, in giro per il mondo di sinistra largamente inteso, allora magari si procederà con mosse di questo genere. Ecco, cerchiamo quindi di far sì che la depressione non ci travolga, viviamoci la tristezza della notizia che abbiamo dato oggi per il tempo per cui va vissuta e poi sciacquiamoci la faccia e troviamo il modo di ripartire.
2: Come dice Autistici, spegniamo il PC, abbracciamoci e andiamo a lottare per strada.
0: I Virginiana Miller, quelli che state per sentire, che ci ricordano che con questa definitivamente l'estate è finita.

0: allora
1: ho dimenticato la cassa accesa.
0: Volevo solo ricordare che questa saldatura, diciamo, contro l'imperialismo degli Stati Uniti, e ma anche contro la questione del funzionamento del digitale, si salda con le lotte contro la costruzione di nuovi data center, in particolare legati alla cosiddetta intelligenza artificiale, anche in Italia, di cui tra l'altro si è parlato varie volte in trasmissione. In particolare c'è stata un'intervista al collettivo spagnolo Tunubes,
1: Secamirio,
0: che è bellissimo, perché Tunubes sta per il cloud, sì. che noi non traduciamo, ma gli spagnoli lo traducono, per cui è le tue nuvole asciugano il mio fiume,
1: sì.
0: Che quindi mi è particolarmente piaciuto, e ce ne sarà un'altra la prossima settimana, con un'intervista ad un altro collettivo che porta avanti lotte contro la costruzione di nuovi data center. Ma in particolare
1: è più avanti.
0: Va bene.
1: Tra qualche settimana parleremo con un po' di altre realtà, stavolta in Italia, sempre di lotte contro i data center,
0: ma in particolare anche sulla Chiarella. Ok, e a proposito di questo, appunto, il 10 ottobre a Milano ci sarà una manifestazione nazionale contro la costruzione di questi nuovi data center, che naturalmente si succhiano tutta l'acqua, consumano un sacco di energia, sono inutili, devastano il territorio e contribuiscono all'inquinamento globale. E chiaramente questa lotta si salda perfettamente con l'aspetto almeno della rete e della comunicazione indipendente, che questo caso di Autistici Inventati ha portato alla ribalta. Quindi dai.

Le 22.32, noi, come avrete capito, oggi non vi parleremo di Meta, che con 17 miliardi patteggia e porta a casa il diritto di continuare a fare quello che ha sempre fatto, cioè le sue interfacce manipolative. 20, 21, e ce ne andiamo invece a casa, lasciandomi nelle salde mani della compagna automatica che vi farà compagnia fino a domattina. La dita nella presa a chiocciolandarossa.info è la nostra email, 0649 1750 il numero di telefono di questa radio.

visto che abbiamo detto contattate il vostro hack club di fiducia, magari vi diciamo anche come farlo. Il sito havana.fortepronestino.net contiene tutte le informazioni, lì troverete anche il contatto, che attualmente è ancora un'email ospitata sui server di autistici. Speriamo che ancora funzioni, se altrimenti, come dire, provvederanno a cambiarla, immaginiamo, in tempi rapidi. Comunque le mail è havana@inventati.org, ma la trovate pure sul sito che avevo detto poco prima, è inutile che fate questa faccia che vedo che state facendo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: degli ulivi, intervento. Traffico.
1: Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza.
2: Pacchinella torna a fare paura.
3: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
4: Focolai di Zivella.
0: Agricoltura in allarme. Batterio killer degli ulivi.
3: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
1: Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza.
5: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo, poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.
6: L'ultimo accertato è un olivo infetto a Bitonto, alle porte di Bari. Caso isolato, rassicurano dalla regione, ma la xylella torna a fare paura agli agricoltori, o forse non ha mai smesso.
7: Anche se in maniera più rallentata rispetto al passato, si registrano contagi anche verso il nord della Puglia, non solo in provincia di Bari ma anche a Cagnanovarano in provincia di Foggia. Bisogna applicare i protocolli della scienza, bisogna applicare le norme comunitarie, bisogna eradicare le piante ritrovate infette nel più breve tempo possibile. Bisogna effettuare le buone pratiche, e le buone pratiche agricole non le devono effettuare solo gli agricoltori, ma anche gli enti pubblici, proprietari di strade, di canali, di ferrovie. Riconversione e rigenerazione di tutta la provincia di Brindisi, delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, che ormai sono zone infette. Non dimentichiamo che almeno dalle carte che abbiamo letto in questi anni, l'arrivo della xylella è stato determinato da una pianta di caffè giunta dal Costa Rica.

0: Si entra nel vivo delle azioni di contenimento contro la xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha dato il via agli interventi di rimozione dei mandorli in stato di abbandono o collocati ai margini dei fondi agricoli, quando si trovano entro un raggio di 14 metri dalle zone ufficialmente delimitate come infette. Le operazioni interessano centinaia di proprietari già individuati attraverso il lavoro di ricognizione dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Alla base della decisione ci sono dati scientifici aggiornati. Nei territori di Trigiano, Bari, Capurso e Noi Cattaro, la presenza di alberi non curati rappresenta un potenziale focolaio. Intervenire con rigore e tempestività sulla rimozione dei serbatoi di infezione, fa sapere l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, è un atto di responsabilità verso i produttori.
1: Ulivi infetti improvvisamente rifioriti, in grado di produrre nuovamente olive e olio di buona qualità. E quanto successo nelle campagne tra Galatone e Collepasso in Salento? La notizia di pochi giorni fa ha suscitato nuove speranze sul fronte della lotta alla xylella. C'è chi ha parlato di miracolo e di una natura in grado di curarsi da sola, ma non è così. Cosa sta succedendo?
2: Vabbè, intanto chiariamo una cosa: il quadro generale dell'olivicoltura salentina è e rimane gravemente compromesso e sicuramente nessuna pianta, nessun olivo si è risanato dalla xylella, ma restano tutti infetti.
1: Quindi non si può parlare di una guarigione improvvisa?
2: No, guarigione assolutamente no, tra l'altro non è niente di nuovo, è un fenomeno che già stiamo osservando da qualche anno.
1: I motivi di questa parziale ripresa sono diversi. Si è passati da una fase acuta a una fase cronica della malattia causata dalla variante di Xylella pauca. Gli ulivi nella zona infetta si sono notevolmente ridotti. Si è ridotta anche la sputacchina, insetto vettore del batterio, grazie all'applicazione delle pratiche di contrasto della malattia. Ed ecco che alcuni alberi più giovani fanno registrare una rifioritura.
2: Sì, perché questo, diciamo, probabilmente è un fenomeno anche ciclico, per cui non dobbiamo sorprenderci che noi assisteremo ad anni di parziale ripresa seguiti da anni di recrudescenza. In certe situazioni sembrano crearsi le possibilità di convivenza per piante di valore affettivo, di interesse paesaggistico e quant'altro, però se parliamo di olivicoltura competitiva, quella è un'altra cosa.
1: Da qui l'invito degli esperti alla cautela per evitare di dare nuova linfa a tesi antiscientifiche e complottiste che attribuiscono la diffusione della xylella a fantomatiche potenze straniere.
2: Creare un clima di ottimismo, di liberi tutti, potrebbe pericolosamente far abbassare la guardia e ricreare le condizioni per una grave recrudescenza dell'epidemia.
3: Tesi antiscientifiche e complottiste.
4: Tesi antiscientifiche e complottiste.
5: Tesi antiscientifiche e complottiste.
6: Tesi antiscientifiche e complottiste.
7: Tesi antiscientifiche e complottiste.
8: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo. Poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.

costante, ci siano letterature, ci sono stati ricorsi, ci sono stato tutto quanto. I primi espianti ufficiali dal piano di emergenza, quindi dal commissariamento, sono stati fatti ad Oria, un paese in provincia di Brindisi, proprio al confine con il Tarantino, e nel 2015. Lì c'eravamo un po' tutti quanti, anche noi, voglio dire, e il protocollo emergenziale completo contemplava che gli alberi dovevano essere sradicati anche di ceppaglie e poi arse, il periodo delle streghe, sembra il periodo delle streghe. In realtà questi non avevano manco i mezzi per estrarre le ceppaglie, perché l'ARIF aveva soltanto le motoseghe. E allora l'ARIF con le motoseghe tagliava praticamente i tronchi alla base, i carabinieri bloccavano le strade provinciali per non farci arrivare, ma bloccavano anche tutti quelli che si volevano abbracciare agli alberi, eccetera, quindi c'era la repressione più incredibile, e furono abbattuti parecchi alberi, è stato il 2015.

da diverso tempo, quindi non poteva offrire anche un punto di riferimento, vista quello dell'antagonismo. E lì c'è pure descritto all'interno delle cefali di vivo che fanno sempre crepe, no? Tutti gli alberi nostri secolari, millenari, si aprono, si fanno, e più di qualcuno aveva messo appunto delle candele, dei lumini, no? Per cui si faceva sto corteo in mezzo a queste cefaglie che durante la sera poi con tutte queste candele sembrava di stare proprio in un cimitero, voglio dire, no? Anche se poi a distanza di qualche giorno è stato un bellissimo corteo, una bella manifestazione, una storia. Però poi successivamente, ecco, perché se non si parte anche dal concetto, sto saltando un po' da palo in frasca, però appunto non so dei riferimenti. Questo è un punto di vista anche del protocollo emergenziale. Hanno detto tutto il desseccamento è iniziato dall'estremo Salento verso il Leccese. Quella è la zona di infezione, non se ne frega più niente ormai, è tutta morta. Poi hanno diviso praticamente tutto il Salento in varie fasce in cui praticamente poi loro dovevano cercare di frenare la batteria. Quindi si parla di zone focolaio, di zone tampone, zone cuscinetto. Per cui la regolamentazione era diversa tra la zona di infezione, va bene, e la zona che era tampone. Nella zona di infezione gli alberi venivano abbandonati, anzi addirittura sono stati bruciati gli alberi, quindi lì non facevano espianto perché ormai è tutto condannato. Invece nella fascia che doveva essere appunto, no, quella tra quella cosiddetta infettiva e quella completamente sana, lì venivano praticamente spiantati gli alberi. Quindi a mano, ma stiamo parlando di mesi, queste fasce, non nell'arco di un anno, ma anche di mesi, si spostavano dal sud-est leccese fino al sud-est barese. Quindi molti territori venivano ormai non più interessati se non dalla chimica, perché anche loro dovevano per forza buttare i diserbanti, questo, eccetera, eccetera.

punto, con l'andare del tempo, proprio per la lontananza, rimanevano proprio distanti fra di loro e non riuscivano anche a comunicare le loro brave esperienze. Quindi, come dire, una delle pretese appunto di questo coordinamento è dire: facciamo fronte a tutte le esperienze collettive, da zero fino a 100, mettiamole insieme e cerchiamo di discutere la faccenda. Questa era la cosa importante da

avevamo cercato di fare un'analisi completamente diversa rispetto a quello che poi è l'analisi ufficiale, in cui la cosiddetta mano antropica, ma mano antropica è una visione proprio banale, perché non tutti gli uomini hanno la stessa responsabilità, solo pochi ce l'hanno, voglio dire, no? Per cui stiamo parlando praticamente di che cosa? Di una variazione ambientale climatica che noi comunque oggettivamente accertiamo e che la rendiamo responsabile di tutta una serie di eventi catastrofici, diciamo, ambientali, ma anche patogeni verso l'uomo stesso. Perché non dovremmo immaginare che la stessa variazione climatica non possa essere la responsabile praticamente di una situazione patologica anche del mondo vegetale, direttamente e indirettamente? Perché indirettamente, se io incido praticamente su quella che è la piovosità di un territorio, qui ormai non è più perché il deserto, il Sahara, e che quella poca acqua che è rimasta per tanti ordini di Dio sta diventando sempre più salina, soprattutto per osmose, dalle falde profonde, quindi non solo una pianta c'ha poca acqua da assorbire, ma quella che assorbe praticamente è presalata, quindi ancora peggio, non solo per le culture intensive, per l'abbandono, per quello e per quell'altro, la sostanza organica praticamente dei nostri terreni si è ridotta a quella che è peggio di un deserto. Il Salento ormai si assesta tra lo 0,4 e lo 0,8 di sostanza organica, 0,8 parliamo già di un deserto, 1,3 di pre-desertificazione, quella ottimale sarebbe 3,5, tra 3,5 e la 0,48 siamo praticamente ad un deserto. Quindi una pianta, qualsiasi vegetale, non solo non c'ha niente da mangiare, ma manco da bere, perché l'acqua ce n'è poca ed è pure salata. A peggiorare la situazione da un punto di vista proprio diciamo diretto, c'è lo squilibrio tra le varie forme microbiche dei terreni, che sono le cose più importanti di qualsiasi mondo animale o vegetale che sia. Per cui tutta quella flora microbica che riusciva ad avere un equilibrio con qualsiasi altro essere vegetale, adesso completamente squilibrata, non fa altro che produrre più forme patogene e non forme saprofitiche condensali, diciamo, no? E quindi tutto questo poi si ripercuote non soltanto sui nutrienti principali praticamente della pianta, ma pure su quello che è l'aspetto immunitario della pianta, che è lo strumento numero uno di contrattacco a qualsiasi praticamente insulto di ordine infettivo, no? E quindi non solo noi immaginiamo che da un punto di vista dei microorganismi ci sia uno squilibrio già in aria, perché come esiste la componente aliena dei pesci, no? Nel mare, cioè ormai è sicuro che attraverso il Mar Rosso sono entrati molti pesci alieni nel Mediterraneo, che non sono soltanto il granchio blu, che ci sono tantissimi ormai.

E così tanti insetti, tanti altri microrganismi considerati alieni sono arrivati qui, che prima non c'erano, quindi questi hanno provocato praticamente una rottura di quello che era l'equilibrio, no?

Quindi fin tanto che non ci sarà di nuovo un altro equilibrio, quindi passeranno dei tempi notevoli, e tutto questo il mondo vegetale se lo sta vivendo come una mannaia. Ed è tutta opera essenzialmente delle operazioni, dell'estrattivismo, diciamo, umano, del sistema, come dire, no? Da un punto di vista indiretto, perché non è che dice chi è che ha influito sulle temperature, sull'umidità, sulla contaminazione dell'aria e dell'ambiente, sono i processi essenzialmente industriali quelli che poi hanno influito. Ma da anche da un punto di vista diretto, perché significa che se prima il terreno veniva coltivato in un certo modo, adesso non è più così. Se prima la pianta veniva potata in un certo modo, adesso non è più così, perché ciò che la fa da padrone è sempre il profitto. Cioè, uno dice: io non voglio spendere niente, per cui vai lì con la motosega, hai visto che potature, no? I tagli su piante che da noi arrivavano fino a 15 metri, adesso tutti bassi a 4 metri, perché tu con la motosega ti spieghi subito da un albero così, capito? Tagli tutto e buonanotte, non ci metti più 10 ore, ci metti 3 minuti a fare questo. Per cui, diciamo, c'è tutto quell'accanimento anche da un punto di vista tecnico professionale verso la pianta, che rappresentava anche una componente culturale umana molto importante da un punto di vista artigianale, no? Chiaro un discorso, perché prima qualsiasi professionalità agricola aveva, come dire, un tramando di cultura di generazione in generazione, e quindi diventava proprio un'arte potare una pianta, potare un olivo. Adesso non c'è più niente, come è scomparso il falegname, il ciabattino, chi lavora il ferro, chi lavora la pietra, così è scomparso pure il poderone, voglio dire. Quindi è un complesso a 360 gradi di un contesto che diventa sempre più annichilente. E quindi se tutto questo noi ce lo vediamo su di noi, voglio dire, no? sulla nostra pelle, dentro il nostro addome e torace, perché non lo dobbiamo immaginare che sia anche all'interno di un essere principale? Sarebbe la stessa cosa. Quindi dare una responsabilità a tutto questo significa chiaramente non avere la verità in tasca, non avere niente, perché noi dovremmo impedire la contaminazione da niente. Come facciamo a contaminare? Decidiamo che il veleno non deve essere più contaminato da PFAS. Sì, noi siamo tutti d'accordo, ma voglio dire a quelli che buttano tonnellate e tonnellate di PFAS, capito, per fare una barca di soldi, io non sono d'accordo chiaramente, no? Però che fare? Ecco, diventa un problema culturale a questo punto. Non può, come in tutte le cose, non può esistere un antidoto, no? Non può esistere, come dire, la bacchetta magica che da un momento all'altro ti va a rimodificare tutto quanto. Però riuscire a entrare in questo percorso, che è un percorso lungo, lungimirante, un percorso faticoso, no? Significa riuscire a dare una svolta. Per fare tutto questo, la cosa importante, perché il libro finisce così, è quello di dobbiamo combattere affinché la situazione d'emergenza finisca. Casi di devastazione di progetti sui territori, vuol dire, anche se si parte da una cosa che apparentemente è lontana dall'altra, e poi sostanzialmente, come dire, le analisi e i contenuti non cambiano più di tanto, no? E noi chiaramente come coordinamento abbiamo ottenuto, tanto è vero che abbiamo fatto appunto quel libretto ad un discorso di informazione come uno strumento importantissimo e chiave, perché fare controinformazione significa da un lato ledere praticamente quella che, no, è la narrazione tossica del sistema, e dall'altro far cadere quella censura, e quindi dire la tua, come la pensi su un fenomeno, su un percorso, su uno sviluppo, voglio dire. Quindi abbiamo anche tentato appunto di coinvolgere, perché potrebbe essere una tappa molto importante,
anche le amministrazioni comunali, lì dove ci può essere un'amministrazione comunale un po' più consona rispetto a un'altra, voglio dire, perché pure questo purtroppo è così, dappertutto è così, perché poi sostanzialmente è una situazione oggettivamente molto particolare in cui, come ho detto prima, c'è una decontanizzazione praticamente adesso, cioè contadini non ce ne stanno più. Ho usato questo termine, mi è uscito così lì per lì. Per cui tu a chi ti rivolgi essenzialmente, no? Allora, e gli unici contadini che sono rimasti sono di una certa età, sono di una generazione, almeno c'erano 70 anni questi, di giovani contadini, ormai veramente si possono contare se vuoi dire una mano, perché non trovi delle situazioni appunto di cooperative, di tipo appunto di burocrazia, vuol dire, no, ma non è che chissà quante ce ne sono, vuol dire, sui territori. Di fatto c'è uno spopolamento e quindi tu questa controinformazione a chi la fai, a chi ti rivolgi, perché se poi non, come destinazione d'uso principale non c'è il coinvolgimento praticamente della, no? E tu senza coinvolgimento rimani tu come orticello felice e buonanotte, no? Allora la cosa importante è quantomeno controbattere, voglio dire, e bloccare gli espianti, perché è un simbolo del massacro del territorio, perché con le progettazioni che loro mettono in atto, vuol dire, già è più facile riuscire a spiegare anche alla gente comune, che quindi non è contadina, quindi allarghiamo praticamente la rapportabilità, no? Collettiva, che sostanzialmente dice ma prima qui c'era un campo, c'erano degli livelli, adesso c'è un ettaro di pannelli fotovoltaici, c'è un ettaro di torri eoliche, c'è un ettaro di quelle piante stupide e banali che hanno brevettato pure loro l'istituzione, perché poi non ve lo scordate di dirlo, queste avevano già praticamente trovato il coniglio, il cappello, noi sradichiamo gli ulivi ai milionari e ti diamo già la pianta pronta che tu devi piantare, perché l'hanno brevettata loro. E ogni pianta c'ha il suo pedigree, è chiaro, quindi tu non sei multato se vai a piantare una pianta di olivo che sia cellino o di alora, perché sono quelle incriminate dal batterio, però devi piantare la favolosa, che è un predetto loro, quindi c'è il business. Se noi poi vogliamo entrarci anche nel merito, andiamo pure a metterci in mezzo, che in questo brevetto Israele sicuramente c'è pure mano in pasta, quindi voglio dire, il discorso veramente si amplifica fino all'inverosimile. E quindi che succede? Una trasformazione del territorio che non è soltanto un problema astratto di paesaggio o di bellezza, cioè va da sé che a chiunque vedere un ettaro di pannelli fotovoltaici che schifo, no? Vedere un ettaro di ulivi tutti contorti, ma sembra di stare in un museo, di opere d'arte, capito? Perché è un'opera d'arte l'ulivo, soprattutto il millenario che c'è qui, voglio dire, no? Si parla di ulivi che hanno migliaia di anni, abbiamo anche cercato di fare una storia degli ulivi, e voglio dire, tutta l'Italia è, come dire, grosso modo, no, pervasa da questi monumenti, no? Perché non è solo la Puglia, possiamo parlare tranquillamente della Sardegna, della Liguria, della Toscana, cioè voglio dire, no, si parla di epoche molto remote, e quindi va da sé che il paesaggio, voglio dire, dice, oh, che bello, allora, anzi ti sei pure creato il turismo in Puglia, nel bosco degli ulivi, quindi figuriamoci, no? Rispetto al paesaggio di una torre, di una pala, capito? O di un pannello fotovoltaico, non c'è paragone.

dire, sostanzialmente c'è un annientamento di quel territorio che attraverso gli ulivi millenari, appunto in millenni, è riuscito ad essere quello che è, ha creato degli equilibri, ha creato delle situazioni molto specifiche, molto particolari, in cui c'è stato anche un rapporto, diciamo, anche culturale, storico con l'uomo, va bene, se no. Nel momento in cui tu annienti, azzeri tutto questo percorso storico che si è creato dagli albori, tu hai azzerato completamente tutto quanto, che poi è quello che avviene in tutte le cose, no? Annientare tutto quello che è autoctono, tutto quello che storicamente si è creato, e metterti davanti a una situazione che poi è asfissiante, che non reggerà manco più di tanto, perché voglio dire, noi anche come comitato antinucleare, voglio dire, da moltissimo tempo, indipendentemente dal discorso del disseccamento degli ulivi, quindi stiamo parlando anche di epoche un po' più, no? Cercavamo di mettere in luce praticamente il discorso della cosiddetta energia verde, no? Della cosiddetta energia elettrica, di come la Puglia si stesse trasformando. Parliamo di una regione che è la prima in assoluto in Italia per produzione di energia fotovoltaica ed eolica, ha una produzione incredibile la Puglia, tra l'altro di tutta questa produzione il 90% viene esportata, solo il 10% rimane ai pugliesi, e quindi che significa che per fare quel 90% che viene esportato, tu hai sacrificato in Puglia invece un territorio pugliese, chiaro come discorso, per cui tutti i vantaggi se ne sono andati via, tutti gli svantaggi sono rimasti sul posto. Con tutto quello che ne succede, io non voglio entrare nel merito del discorso energetico, perché altrimenti proprio non ne usciamo più, no? Però di fatto la Puglia, intesa come una regione abbastanza lunga, abbastanza calda, abbastanza ventosa, molto piatta, no? Quindi si prestava anche praticamente a tutto un, come questi progetti, no? Li stanno spostando in Africa soprattutto, no? Il Sahara, lì vogliono far diventare il Sahara come un grosso impianto fotovoltaico, voglio dire, no? Perché? Perché tutto quanto poi di fatto lo stiamo vedendo nei nostri giorni con le ultime esperienze di conflitti mondiali, è stata sempre la scusa sostanzialmente dell'energia pulita, dell'energia verde, quando effettivamente l'estrattivismo non è mai smesso, ha sempre contemplato la produzione energetica maggiore ed era, diciamo, quel certificato verde, la produzione di energia pulita, quel certificato verde che permetteva a qualsiasi stato di andare a consumare più fossili, voglio dire, no? Perché tu più ne facevi di verde, più ne potevi consumare quelli fossili. Sostanzialmente poi questo è l'inganno che c'è sempre stato. Ma voglio dire, se noi puntiamo quella che è la devastazione del territorio per contemplare tutto questo, allora ci rendiamo conto che non. E si è arrivati ormai a un punto di non ritorno, perché tu puoi ritornare andando a seminare una pianta di pomodoro che la semini ogni anno, e ogni anno quella pomodoro la vai a riseminare, ma come fai a rifare una pianta di ulivo di mille anni? Non la puoi più fare, no? C'è chiaro un discorso per cui il massacro ti rimane quello che è. Il massacro nel momento in cui è arrivato nelle zone profonde delle falde acquifere è quello che rimane. Come fai praticamente ad andare a immaginare una bonifica su vasta scala, voglio dire.

L'altro esempio che viene anche menzionato nel libretto, questa non è una cosa che è piombata così da un momento all'altro, cioè ci sono delle esperienze storiche ormai già acquisite, se ne sono stati fatti tre di esempi, di cui uno in modo particolare è il centro siderurgico di Taranto, no? Tutta quella zona che parliamo di Taranto, indipendentemente da quella che è, quella che non è, ma parliamo della vecchia capitale della Magna Grecia, quindi parliamo di una zona culturale importante da un punto di vista mondiale, no? E lì dove arrivavano per primi i greci, e siccome gli ulivi li portarono i greci, quindi tutta quella zona che era praticamente il top anche della diffusione di Taranto. Tutta quella piana dove sorge il centro siderurgico, ma tutta la zona industriale, era tutto un livello spettacolare. Ci sono ancora dei documentari, per fortuna qualcuno riuscì a conservarli, in cui quando negli anni a cavallo 50-60 fu praticamente costruita tutta la zona industriale di Taranto, che non è soltanto il siderurgico, perché il siderurgico, poi c'è la zona militare, poi c'è l'antifice, è molto vasta, chi non l'ha mai conosciuta non ha idea di quanto sia vasta, era tutto in Uliveto. Ci sono praticamente le immagini di come le ruspe in 4 e 48 espiantano alberi giganteschi. Tutta quella zona adesso, dopo più di mezzo secolo di processi industriali estremamente pericolosi e contaminanti, non solo hanno cancellato tutta la storia precedente in un modo irreversibile, ma il futuro a che cosa è legato? A un processo che non è manco più risolvibile, tanto è vero che il problema principale dell'IVA è come fare a bonificare praticamente quello, ed è imbonificabile perché parliamo di profondità enormi. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre mettere in considerazione. Un conto è un processo dannoso, pericoloso, rischioso, che però a un certo punto lo smette e può essere reversibile. E un conto invece è un processo che, soprattutto per la durata del tempo e della quantità del processo, può diventare irreversibile con un danno che non riesci più a cancellare. E quindi quello praticamente è uno degli esempi storici di espianti e quindi di un cambiamento di destinazione d'uso delle stesse terre, capito? Quelle terre avevano una destinazione d'uso agricola, di pascolo, le hanno cancellate dando una destinazione d'uso industriale, con un'industria che praticamente a distanza di mezzo secolo ha creato non solo morte, ma anche disoccupazione, perché adesso anche da un punto di vista occupazionale Taranto si svuota, perché ormai tutti gli operai sono stati licenziati, si può dire, quei pochi che ci lavorano ormai stanno lì per lì, andando a cancellare tutto quel paesaggio, chiamiamolo paesaggio stavolta perché era proprio bello, che ha dato occupazione per millenni a tutti quei tarantini di quella zona. Quello è stato completamente cancellato.

questi sono i processi storici poi, no? Che devono essere attenzionati e quindi essere anche sviscerati in processi piccoli, grossi, lungimiranti, il tempo, la quantità, perché poi quando entri nell'irreversibile non sai più che fare. Anche lo stesso discorso dei pannelli, no? Se uno, come al solito, non prende in considerazione l'intero ciclo di produzione di un processo, ma lo prende soltanto a pezzettini, può creare delle confusioni incredibili. Quindi deve essere preso l'intero ciclo di produzione. Rispetto ai pannelli, diciamo, che fa? Non inquinano, non fanno niente, fanno fumo, non fanno di carbonio, non fanno veloce. Ma un attimo, qualcuno si è chiesto dove andranno a finire questi pannelli? Perché essenzialmente quei pannelli dovevano avere una vita di circa 20 anni e a 10 anni avere il top della produzione energetica, poi vanno in linea cadente. Lì oltre al silicio c'è boro e fosforo, perché il silicio è un semiconduttore, per aumentare la conducibilità elettrica devi drogarlo, perché è il termine giusto, con boro e fosforo. E tu dimmi a me, il boro e il fosforo, stiamo parlando dei contaminanti più eccezionali da un punto di vista ambientale, non esistono discariche delle cose, dici, ma riutilizzano, sì, riutilizzeranno tutto il paletto di ferro, ma tutti quei pannelli, quelle lastre, che fine faranno? Nessuno ancora se lo chiede. Poi, nel momento in cui ci ritroviamo da capo di fronte a lotti e lotti immensi di discariche, sempre più, diciamo, minchia, beh. Cioè, chiaro? È lo stesso discorso del nucleare, cioè, ma questo non inquina, non fa niente, a parte che non è manco vero, ma poi una volta che tu hai fatto voglio dire montagne enormi di rifiuti nucleari che non riesci a smaltire, perché questi hanno una vita eterna, si può dire, nel momento in cui tu hai smantellato montagne per prendere un pezzettino di uranio così, perché oggigiorno ormai l'uranio si è completamente proprio quasi azzerato, per fare lo stesso quantitativo degli anni che furono, adesso devi smantellare 100 volte di più, chiaro, un discorso, se non calcoli l'intero processo di produzione di quel coso, non ci arrivi praticamente a immaginare il danno, ma anche il costo, perché lì per lì dici, tanto non costa niente, dici, no, aspetta un attimino, perché non stai calcolando gli altri costi, mettici insieme gli altri costi e poi vediamo se è vero che costa di meno. E così con lo stesso discorso della sostituzione degli ulivi, no? con i pannelli. Se tu c'hai un ettaro di ulivi e c'hai 30 piante di ulivo grandi, lì ci saranno persone che lavoreranno la terra, lavoreranno la pianta, raccoglieranno le olive, prenderanno l'olio, venderanno l'olio, ma è con i pannelli chi lavora. Quindi anche da un punto di vista occupazionale, che soluzione è? Cioè il pannello arriva lì la multinazionale, te l'ha piazzato, ti ha dato il contentino, perché dice, io che faccio l'insegnante a scuola e che quel terreno l'ho abbandonato, a me mi costa solo 100 euro all'anno per ararlo, mi danno 20.000 euro! Quando mai sto terreno me lo darà 20.000 euro? Cioè io faccio l'affare, capito? Cioè chi vende tutto sommato, tutto quanto il servizio, che non è detto che sia manco la proprietà, voglio dire, no? Alle multinazionali poi dell'agroenergia, lo vende perché secondo lui ha fatto l'affare, non l'ha fatto la multinazionale. È chiaro, quindi questi sono gli stessi processi praticamente che danno un'idea di come poi, se uno calcola l'intero giro, l'intero ciclo, chi ci sta rimettendo, chi ci sta guadagnando.

Questo è stato lo stesso ricatto. Quando noi parlavamo della fase iniziale del periodo emergenziale, no, del commissario Silletti, questo qua ti dice: io ti do 80 euro se tu espianti quella bambina. 80 euro, proprio qualche decina di euro. Allora, a un certo punto sti soldi sono diventati sempre di meno. Si arriva a un certo punto in cui tu dovevi pagare pure, cioè non solo tagliavano l'albero, ma dovevi pure pagare. Tutto questo processo era preliminare, perché attualmente cosa succede? Chi ha un ettaro di alberi completamente secchi, che ormai sono diventati un peso, più che altro lui è diventato un peso anche per gli alberi, perché se li avesse un po' assistiti, perché se tu hai un bambino che sta male, che fai? Cerchi di farlo stare bene, di curarlo, non so, di dargli qualcosa affinché la malattia, non lo so, insomma, che il suo stato di salute, di benessere ancora riprenda, no? La stessa cosa, tu c'hai una pianta, voglio dire, cerchi di attenzionarla, non lo so, di fare qualcosina, di entrare nei panni suoi, va bene? Invece questi sono completamente fottuti, una pianta completamente secca, e quindi è diventato un peso. Arrivati a questo punto è tutto calcolato, perché così viene la ditta e dice: io ti espianto l'albero, ti faccio pulizia della pianta, porto le tramogge, mi faccio il cippato lo carico sul camion, te lo porto via dal campo, lo porto alla centrale a biomassa, tu non spendi niente. Questa attualmente è la situazione. Quindi si è passato da un percorso che ti davano inizialmente delle briciole, il contentino, sempre di meno, per arrivare a fare in modo di agevolare quella situazione in cui tu dici: io non ci ricavo più niente, ci perdo pure, se viene uno che mi fa le cose gratis, l'importante è che mi risolve la situazione, va da sé che l'accettazione è completa. Quindi i percorsi sono sempre quelli, non variano, non cambiano sostanzialmente, e questa è la situazione più, cioè da qui partono tir di cippato per centrale a biomasse che non sono soltanto pugliesi, ma anche extra-regionali, qualcuno anche in Bulgaria, anche extra-nazionale. Stiamo parlando di mezzi pesantissimi, cioè mezzi che nell'arco di pochissime ore questi ti prendono un albero grandissimo e te lo trasformano in montagna di cippato, è un obbrobrio. Ed accade questo. Tanto è vero che anche gli ulivi che stanno nelle riserve, nei parchi regionali e nazionali, fanno la stessa fine. Cioè la perdita delle tutele è stata proprio trasversale e universale. Due anni fa, quando hanno espiantato lì a Torre Guaceto, a Brindisi praticamente, c'è un parco nazionale, sia marino che terrestre, va bene? E c'erano degli alberi giganteschi, li hanno fatti fuori in giornata tutti quanti, cioè, entrando in un parco dove ha delle tutele particolari, indipendentemente dalle tutele specifiche, va bene? Ma un parco nazionale, tu non vai in un parco nazionale, non puoi fare manco legna, se a te ti beccano con una motosega lì in un parco nazionale lì in montagna, ti mettono dentro, voglio dire, perché tu non puoi tagliare niente in un parco nazionale. Li hanno fatto fuori alberi millenari. Stiamo parlando, per intenderci, io lo voglio sottolineare, dell'albero che era rimasto l'unica tutela su questo territorio. Era quello che la vinceva su tutti, non soltanto sulla trasformazione dell'economia agricola familiare a quella imprenditoriale, industriale, no, ma quella che la vinceva anche sul turismo, quella che la vinceva sull'edilizia del turismo. Cioè tu non potevi espiantare prima olivi per farti un resort, adesso lo puoi fare tranquillamente, adesso puoi completamente trasformare la Puglia di coste, ce l'ha morte, no? Le coste pugliesi, e quindi togliere tutti gli olivi. Sugli ulivi, fin tanto che non arrivava Vendola, perché Vendola è stato il primo, tutto parte da lì. Bene,
lui ha iniziato a dare la pillola a pezzettini, poi chiaramente l'ha continuata Emiliano e questo farà ancora di peggio. Fino ad allora l'albero d'ulivo aveva tutta una serie di tutele che non erano soltanto locali ma anche nazionali, cioè c'è la legge nazionale che vietava di abbattere qualsiasi pianta di ulivo, grande o piccola che sia, a meno che questo non fosse morto, non era più in produzione. L'aveva fatto un decreto pure il re prima della Repubblica, per non parlare, c'è anche di Eurupia la frase scritta, no? C'è Aristotele nella Costituzione dell'Ateniesi, scrisse che chi veniva pescato ad abbattere una pianta d'olivo, perché per i greci era proprio sacro l'olivo, c'è l'aspetto anche spirituale, doveva essere processato e nel caso condannato a morte. Cioè gli ateniesi, no? Condannavano a morte chi spiantava un albero d'olivo, anche piccolo. Per arrivare a questo esempio attuale c'è un cambio di storia, di cultura, è pazzesco, cioè, è letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo questi hanno cambiato la storia proprio. Hanno cambiato la storia.

Infatti c'è anche scritto, immaginiamoci i vari Silletti, i vari Vendoli, i vari Emiliano, i vari ministri, Centinaio, Martina, fossero vissuti ai tempi di che fine avrebbero fatto, tutti caputo. Perché è sicuramente la cosa più incredibile, insomma. Poi, se vogliamo fare un altro aspetto teatrale, no? Molte volte la Puglia, il Salento, viene anche conosciuto per questo famoso detto, proverbio, no? Che è sole, mare e vento. In realtà è una rampa di lancio per l'Oriente, che è sole, mare e vento. L'Oriente è per i metanodotti, il Sole è per il fotovoltaico, il vento è per l'eolico e il mare per il turismo.

la traduzione di un detto che è antichissimo e dava l'idea di quello che poteva essere un territorio, una regione, oggigiorno tradotto significa questo: speculazione e progetto. Quindi la trasformazione è proprio non solo fisica, capito, ma anche proprio letterale.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: E in diretta su Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi 25 settembre abbiamo selezionato per voi alcune delle trasmissioni più interessanti di Radio Neanderthal, della nostra grandissima redazione, proprio sulle ingerenze della tecnologia all'interno della nostra vita. E allora inizieremo con racconto dell'attacco repressivo subito dal collettivo Autistici Inventati da parte di Rebecca e le insidie che intravede con il suo occhio strabico. A seguire Ribcast, apofenie quotidiane, assalto alle piattaforme, Kenobit si può fare, e infine l'intervento al primo maggio, occhio all'ingranaggio di qualche anno fa, di Ghigliottina e Aramissi. Allora buon ascolto.

Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, le solite flotte, diciamo, che seguono Radio Neanderthal. Oggi è 22 settembre, sono 17:50 e riaccendiamo i microfoni dopo questa lunga e calda pausa estiva. Sapete bene che normalmente non facciamo il punto info, ma c'è un tema che dal 26 agosto sta negli scritti e nelle teste, sia nostre qua in radio che in quelle di molte persone in cui siamo in stretto contatto. Il tema di cui vorrei parlare è il fatto che il collettivo italiano Autistici Inventati ha chiuso. Questo collettivo ha offerto gratuitamente alternative alle grandi piattaforme commerciali per 25 anni. Dal 26 agosto è partito questo grossissimo attacco repressivo che ha portato, come vedremo dopo, il collettivo a decidere di chiudere. Prima di andare avanti, una piccola nota info, nel senso che qua quello che sto dicendo ora io che vi parlo sono Rebecca. Noi non siamo un collettivo politico, siamo gente mosse da intenzioni comuni. E non c'è regia, non c'è redazione, quindi tutte le corbellerie che dirò sono tutte quante a carico mio. Dunque. Che cosa è successo? Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense tramite l'OFAC, che è l'ente che gestisce e applica le sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato il collettivo, definendolo come terrorista sociale, speciale, globale e sostenendo che avrebbe fornito appoggio economico, materiale tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a altre sanzioni. È importante sottolineare che contemporaneamente la repressione ha attaccato anche tutta la rete Antifa e Palestine Action. Naturalmente il collettivo respinge le accuse, ribatte che la proprietà, scusate, che l'attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale, non è altro che un'infrastruttura per la libertà di comunicazione e per chi non lo sapesse, appunto dal 2001 non fa altro che fornire email, hosting, mailing list, chat, videoconferenze e altri servizi digitali che hanno l'obiettivo primo di tutelare la privacy degli utenti. Giusto per comprendere anche il connotato politico di questo collettivo, va detto che si definisce come una realtà antifascista, antirazzista, antisessista, antimilitarista, antiautoritaria e anticapitalista.

Quindi il 28 agosto il dominio tisici.org viene attaccato e risulta irraggiungibile. In un primo momento pensano sia stato dovuto ad un problema a livello del dominio stesso e allo spegnimento di un server. Ma invece, subito dopo, dichiarano invece che è stato proprio il blocco della normale pubblicazione e questa manovra è stata decisa, è stata presa dal PIR, che dopo vedremo che l'attore, diciamo, in causa principale, intende insieme alla banca etica di questa triste storia, che in realtà sarebbe un'organizzazione no profit che è creata apposta dall'Internet Society per gestire il dominio.org e che quindi in teoria dovrebbe agire nell'interesse pubblico della rete. Questo PIR vedremo che torna in mezzo perché ha avuto questo ruolo centrale di cui ho parlato. Sempre il 28, bello e buono, così in una curva entra in scena anche la banca etica, che solo chiamare una banca etica naturalmente a me fa venire volta a stomaco, ma non voglio fare esercizi di linguistica definendo questo modo di chiamare una banca etica, perché sappiamo tutte quante che cos'è la parola ossimoro, cioè banca etica come il privato sociale, diciamo, giusto per capirci. E dunque, sempre il 28, dopo che il PIR doveva tutelare il dominio e naturalmente non lo fa, pure la banca etica fa il suo sporco lavoro. Cioè, quel giorno accade che l'account di PayPal, che veniva usato per accogliere donazioni, è stato chiuso senza alcun preavviso. Qualche giorno dopo la banca comunica telefonicamente all'associazione la sua intenzione di sospendere temporaneamente il conto bancario dove è conservato l'intero patrimonio di Autistici Inventati e quindi comunica, diciamo, un'intenzione generale. Venerdì, dopo pochi giorni, la decisione viene posta in atto, quindi ufficialmente chiude il conto. È importante dire, secondo me, per comprendere la complessità di questa faccenda, che tutto il collettivo Autistici Inventati è gestito attraverso un'associazione formalmente riconosciuta. Questo significa che non opera come un gruppo informale, che la sua attività passa attraverso una forma associativa disciplinata dall'ordinamento, con responsabilità giuridiche, con rapporti contrattuali e relativi adempimenti e tutti i controlli del caso. Non a caso la faccenda ha già preso una strada legale e il 28 ottobre è stata fissata l'udienza, perché l'8 settembre l'associazione deposita un ricorso in via d'urgenza contro Banca Popolare Etica. Per altri approfondimenti, diciamo, riguardo proprio la cronostoria, ciò che è accaduto, rimanderei al blog che è nato, che si chiama Keep the Internet Free. Lo trovate digitando keepitfree.ai/it, ma c'è anche in inglese.

fatto è che non sono gli Stati Uniti che decidono di chiudere tutto, ma è il collettivo stesso che lo comunica il 6 settembre con il comunicato dal titolo Restiamo Umani, e ve lo leggo integralmente, perché voglio dire sinceramente che questo comunicato, per me che non ho mai fatto mistero di essere un poco tecnofobica e abbastanza neandertaliana nel mio intimo, nel mio approccio alle tecnologie, mi ha emozionato a tal punto da volerne fare un approfondimento. E anche per le considerazioni che vorrei fare dopo, a partire da me stessa che partecipo a questa radio. E dunque lo leggo perché vale la pena. E dicono: non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umani non è un semplice slogan. Significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costruiscono le reti umane a cui ci appoggiamo. E le comunità che ci hanno inondato di messaggi di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettono in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alle mercé di autocrati, di fascisti e agenzie che agiscono per le vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Il collettivo chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi ci dobbiamo fermare oggi. Nessuna di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte della nostra comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, ovvero offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri. Tenete comunque sempre presente che, come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi, quindi ci consigliano di cominciare a pensare alle alternative. Il collettivo il 6 settembre, quindi, ci descrive una roba potentissima, descrive una pressione enorme e si rendono conto che il pericolo si estende oltre se stessi, si estende dunque a tutti gli utenti, alle persone che semplicemente hanno qualcosa a che fare con noi e che quindi ogni relazione in quel contesto diventa un altro possibile punto di esposizione. Questa pressione non si ferma all'organizzazione autorizzata, ma chiaramente si va a distribuire verso l'esterno, finché la chiusura totale non risulta essere la più saggia. E anche su questo, come per l'attacco repressivo di cui sopra, da cui siamo partiti, da parte mia massima solidarietà. Ora prendo fiato e poi vi dico perché ho pensato che è importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda.

0: so scurda che...
1: E quindi torniamo ai perché e ai per come. E voglio dirlo che penso che sia importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda, partendo da me come sempre, con lo scopo di portare a una riflessione. Mai risposte ma qualche domanda, pochissime convinzioni ma qualche suggestione, sempre camminando e domandando con lo sguardo rivolto verso le nostre più intime utopie e casomai anche quelle collettive. Oltre al fatto naturalmente che il nostro blog della radio stava sul dominio di autistici.org fino al 18 ottobre perché poi è caduto tutto, che le nostre mail là stavano, alcuni di noi già sono esiliati, ma poco conta, poco cambia in questo momento. Però quello che voglio dire è che non c'è dubbio che quando abbiamo abdicato alla vita reale per il virtuale abbiamo scelto convintamente di utilizzare dei server autogestiti. E quindi da parte mia l'urgenza di parlare di questa storia sta nell'invito a restare umani da parte del collettivo, ed è per questo che ve l'ho letto integralmente, sia al ruolo che hanno avuto quei due enti di cui già ho parlato prima, che sono il PIR, quello che doveva agire nell'interesse pubblico della rete, e di quella banca etica che già sapete naturalmente essere un falso. Questi due attori determinanti in questa storia mi portano a dire che quando varie forme di potere si organizzano per raggiungere la sorveglianza totale, non c'è legge, non c'è PIR, non c'è ricorso, non c'è mobilitazione del cosiddetto movimento cittadinista che tenga, e forse posso anche dire che la legge non è assolutamente uguale per tutti e che quindi all'interno delle aule dei tribunali le decisioni che verranno prese risponderanno del clima politico di questo periodo e non certamente dei loro grossi manuali, che già ho detto in un'altra occasione che possono sempre usare per riscaldarsi. Purtroppo, diciamo, che ci piaccia o no, nello spazio internet rete, io preferisco chiamarlo semplicemente capitalismo cibernetico, non è controllabile neanche da un collettivo mosso da un'ottima intenzione. E lo dico purtroppo, e me ne dispiaccio, perché non si vive per nulla bene nel tecnofascismo, e ho individuato almeno tre potenti insidie che si sono nascoste dentro a questa storia. Però riprendo fiato,

E quindi ho individuato tre potenti insidie che si nascondono dentro di me. Non voglio neanche usare un nome generico, proprio dentro di me. Dentro quel tempo di vita che è ibridato con dispositivi cibernetici, e mentre vi sto parlando chiaramente mi sto riferendo ai smartphone e ai computer. Queste tre insidie le dirò in punti brevi perché non voglio dilungarmi troppo, però la prima la chiamerei predicare bene e razzolare male, e mi riferisco alla possibilità di rivolgere lo sguardo veramente alla sfera umana. Voglio dire, proprio sul piano delle relazioni e su quel che si può fare qui ed ora. Intendo dire la possibilità di abbandonare l'intralcio perenne della rete per le comunicazioni. E un pensiero speciale va ai gruppi che praticano autogestione, ai giovani gruppi, ma manco anche ai grandi, ai meno giovani, ahimè, che nel nome dell'amore, della rete e non so di cos'altro, hanno abdicato completamente alle relazioni umane. Altre due insidie che camminano a braccetto, che fanno parte dello stesso problema, sono la ricerca della sicurezza e della libertà. E prenderei atto che confidare un po' troppo nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle tecnologie mi pare sia un'allucinazione di stampo post-futurista e nasconde la presunzione di poter controllare ciò che può accadere dentro al mondo della rete. Addirittura noto una certa convinzione nella possibilità di voler gestire quei dispositivi di controllo che purtroppo la gente, qua mi posso levare da mezzo, si porta appresso ogni giorno, che sono gli smartphone naturalmente, e voglio dire che c'è una convinzione pure a renderli sicuri. Dico che a questi tecno entusiasti, che nella migliore delle ipotesi stanno un pochino distratti, questa storia ci ha insegnato che quando diversi poteri si allineano appunto per raggiungere la sorveglianza totale, ma anche speciale, il controllo e la repressione, dovremmo pure provare a ripensare a vecchie forme di organizzazione che sono fatte di boschi, mari, laghi, luoghi dove l'occhio cibernetico ancora deve arrivare. E poi la terza, che più che un'insidia è una speranza insidiosa, e fermarsi a capire che cosa è successo a noi stesse o se è successo a qualcosa il 26 agosto. Voglio dire con questo che quando c'è un attacco repressivo che attiene ad un piano reale, purtroppo siamo già abituati a confrontarcici, chi in un modo, chi in un altro. Ci sgombrano il palazzo in cui viviamo, lo spazio sociale in cui facciamo le cose, ci arrestano a noi i nostri compagni, ci fermano a piedi perché non siamo decorose. Insomma, ne abbiamo mille, purtroppo, di esperienze del genere. Ma quando ci attaccano dentro a quel mondo che manco bene capiamo, che è già un tema di discussione, non è mai abbastanza purtroppo, naturalmente ne sto parlando qui perché riconosco che le contraddizioni nella vita vanno affrontate, le mie prima di tutto, e vanno agite soprattutto. Quindi ecco, sto parlando dalla radio che da qualche anno va solo in rete, è una web radio, ma con la speranza mai morta, con l'utopia di tornare anche nell'etere. Sì, l'ho ridetto per l'ennesima volta, prima o poi andremo in AM. E dunque, per comprendere che cosa è successo a me stessa, mi sono avvalsa di quello sguardo strabico che la pedagogia hacker ci propone e mi ha insegnato, cioè di tenere un occhio rivolto verso di noi, verso la nostra interiorità, verso quindi le emozioni che ci arrivano ogni volta che interagiamo con le macchine. E quindi mi sono guardata, mi sono esplorata, provando a comprendere come fare il backup del nostro sito, del sito della radio, per non perdere tutta la memoria storica virtuale di questa radio, che andava fatto entro il 18 settembre, perché poi giù tutto. E quindi osservandomi, con tutti i mal di pancia soliti di quando provo a entrare in questo mondo, cibernetico, davanti ad uno schermo luminoso, mi sono trovata in estrema difficoltà, mi sono trovata fragile, mi sono trovata vulnerabile. Ma non solo perché ignoro la tecnica e non conosco diversi processi, ma perché mi sono chiesta se quello che realmente per me è opportuno fare oggi, cioè riproporre un altro archivio digitale della nostra storia nell'etere, nella rete, e perché no farlo cartaceo. E allora voglio allargare il ragionamento pensando a questo sguardo strabico, non solo all'interazione con la macchina e con la rete in generale, perché è lì che avviene la mercificazione delle nostre emozioni. Che sia il server autogestito o meno, penso che nella rete siamo degli esseri cibernetici nella peggiore denominazione del caso, forse sempre.
E c'è un tempo di vita completamente ibridato con smartphone e computer che, grazie ad un username e una serie di trilli, controlla e modificano necessariamente gli esseri umani e le relazioni tra i viventi. Naturalmente che il fatto che esistano luoghi nella rete in cui i propri dati non diventano merce, denaro, scambio, controllo, per Meta ad esempio, è una cosa bella, non c'è dubbio, anche molto utile se usata con parsimonia e quindi viva e viva i server autogestiti. Ma che l'esistenza di questo spazio ci faccia sentire al sicuro di non essere un meccanismo del processo di distruzione dell'umanità è tutta un'altra roba. E quindi, partendo da qua, mi sono autoinvitata, e non si offenda a chi pensa che l'anticapitalismo non sia una parola vuota di senso, voglio dire, mi sono autoinvitata a darmi la possibilità di restare a riflettere. E non voglio portare necessariamente il discorso sulla radice sociale, ma non posso non dire di riflettere, e io lo faccio spesso, sulla dipendenza che la mega macchina del consumo produci crepa ha prodotto. Mi avvio a concludere, ma mettiamo un altro po' di musica.

ci sta accompagnando in questa riflessione un disco di Ciro Riccardi, Racconti di vinile, cacciato dalla sua tromba nel 2016, se non mi sbaglio. E anche non solo dalla sua tromba, ci mancherebbe, a tutta un'altra serie di musicisti che, nonostante io abbia il suo CD al momento, invece di portarmi il suo ne ho portato un altro e quindi non posso leggere, ma mi riservo di farlo alla prossima volta che prendo il microfono. Tornando allo sguardo strabico e quello che ha prodotto in me questa assurda vicenda, questo attacco, questo enorme attacco repressivo a uno spazio di, tra tante virgolette, libertà nella rete, riprendo il filo del discorso sottolineando il punto che secondo me era il focus di questa riflessione, ovvero provare ad abbandonare per un po' la vita virtuale per dedicarsi al reale e non soltanto nei momenti di massimo sconforto, e riflettere sulla possibilità di ricominciare a riferirsi ad un piano un po' più umano, non mediato necessariamente da infrastrutture sovradeterminanti che con tutte le ottime intenzioni di partenza nascondono le insidie di cui parlavo prima. E ora quindi che siamo nel 2026, secondo me è molto presto per pensare a delle alternative radicali molto politiche fuori dalla rete, è presto, non è per niente tardi, e l'invito del collettivo ad andare a moltiplicarsi, perché di server liberi ce ne sono troppo pochi, è una cosa giusta. Ci dicono copiateci, copiate ciò che abbiamo fatto, copiate il codice, oppure prendete i pezzi che vi piacciono. È una cosa sacrosanta e va fatta. E io personalmente qua invece ho colto un altro invito, parzialmente, l'ho fatto a modo mio come sempre, e ho copiato l'entusiasmo che ho intravisto in quella breve frase che già vi ho letto prima, quando ci hanno detto mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso.

Ribcast, apofinie quotidiane. Dopo il settembre nero ci aspetta un autunno caldo. Ma stavolta siamo qui a parlare di speranza, perché qualcosa ancora si può fare. Puntata speciale su Assalto alle piattaforme, il libro di Ken Obit. Si può fare. Sigla.

Mentre scorre la sigla, facciamo un po' il punto sulle ultime cose. Ci sono altre puntate che già bollono in pentola, come avevo annunciato quella sul doom marketing dell'intelligenza artificiale. Anche se questa forse potrei farla su PeerTube, perché di recente ho aperto un canale PeerTube e chiaramente voglio mettere dei contenuti anche lì. E visto che l'idea è fare divulgazione, forse quello sarebbe proprio l'argomento perfetto per iniziare. Altro argomento che sicuramente tratterò, ma non ora, è quello del crackdown di autistici. E poi ci sono altre cose, insomma. Ci sono altre cose, tipo lo slittamento sempre più a destra della politica, che ha a che fare anche parecchio col digitale, con le piattaforme. E in realtà tutti questi argomenti spesso si intersecano tra loro, però ripeto, in questa puntata voglio parlare di Kenobit e del suo libro Assalto alle piattaforme, anche perché quando penso all'appello che è stato fatto dopo il crackdown di autistici di uscire fuori, di incontrarsi, di abbracciarsi con le persone, di cercare relazioni, creare re relazioni, e beh, questa è proprio la storia che devo raccontarvi di quando ho conosciuto Fabio Bortolotti, a.k.a.

Ecco, questa musica della Madonna è la musica di Kenobit. Tra l'altro, aiutami, Obi-Wan Kenobit, perché ho già sbagliato a dire il tuo nome, però vabbè, succede, capita. Ecco, allora, questa musica 8-bit che a me piace tantissimo, io gliel'ho vista suonare dal vivo ed è una cosa veramente pazzesca, bellissima. Però non c'è solo questo, non c'è solo questo, c'è veramente tanto altro da raccontare e non dimentichiamo che il titolo di questa puntata è Si può fare, si può fare.

Allora, innanzitutto, cos'è che io so di Kenobit? Intanto ho scoperto che abbiamo più o meno la stessa età, anzi, cioè abbiamo proprio un anno di differenza, e questo mi ha spiazzato perché io ero convinto che lui fosse molto più giovane di me. Pensavo che ci avesse 10 anni meno di me. Non lo so, forse sono io che mi porto male, o boh, chi lo sa, le latitudini, io sto al sud, lui sto al nord, il sole a me m'appiccia, chi lo sa, vedremo, capiremo. Comunque, non era quella la cosa, insomma. Mi sono riconosciuto in tante affinità elettive con Fabio, i videogiochi innanzitutto. E ho scoperto che lui per anni ha scritto su quelle che poi sono state le mie riviste preferite. Le mie riviste preferite di tipo The Games Machine, giochi per il mio computer, e ho anche visto che tutto sommato le passioni comuni sono tante. La roba vecchia, la vecchia tecnologia, soprattutto prima che tutto questo diventasse di moda, che tutto questo diventasse un grande ambaradan sul quale fare soldi. E mi ha colpito tantissimo quello che hai scritto nel libro, nel suo libro, Assalto alle piattaforme, perché è la testimonianza reale, è la prova provata che un altro digitale è possibile. È possibile vivere al di là dei recinti, dei walled garden, delle grandi piattaforme, dei tech bro americani. È possibile utilizzare strumenti liberi, è possibile fare intrattenimento, è possibile divertirsi anche senza usare quella merda di Facebook, Instagram e tutto il resto appresso.

Avrei potuto beccare Kenobi un po' di anni fa, se ne sono passati un po', quando è andato al Comic Con, ma io già non andavo più al Comic Con. E tra l'altro, se qualcuno è interessata a questa storia del Comic Con, io ho fatto un podcast su quello. Ma vabbè, sta su archivi, comunque lo trovate lì. Quello che, ripeto, mi ha colpito molto leggendo il libro Assalto alle piattaforme, ed è poi il perché mi ha veramente preso in un modo ma proprio viscerale. Mentre Fabio Kenobi faceva il suo percorso di, diciamo così, influencer, creator, content creator, quelle robe lì, ecco, quelli erano gli stessi anni in cui io lavoravo nell'ambito della comunicazione digitale anche come social media manager, social media coso, social media guru, ste minchiate qua, digital strategist. E questa cosa mi ha colpito tantissimo perché intanto è un po' di tempo che io faccio fatica a trovare dei libri buoni, dei libri interessanti sul digitale. Cioè, secondo me molto spesso si scrive tanto, si scrive male, si scrive in maniera banale soprattutto. Penso anche a nomi altisonanti come Gert Loving. Gert, so anni che ci hai rotto i coglioni, non scrivi più niente di interessante. Però, niente. Il libro invece di Kenobi, secondo me, è uno dei testi oggi fondamentali da leggere per chi vuole capire cosa sta succedendo e cosa è successo soprattutto negli ultimi anni nell'ambito del mondo digitale. Del perché soprattutto bisogna boicottare e bisogna uscire dalle piattaforme dei tech bro statunitensi, ma anche da quelle cinesi, perché non è che poi TikTok, cioè TikTok è la stessa merda, è espressione comunque di una superpotenza turbocapitalista e violenta, è una distopia, cioè la Cina è una distopia, ragazzi, fuori da sta merda di TikTok, che di recente mi pare ha fatto l'anniversario di TikTok, quindi vabbè. Comunque dicevo, il libro di Assalto alle piattaforme ve lo spiega in maniera molto chiaro e senza l'incazzatura che io sto esprimendo in questo momento, quindi diciamo che uno insomma se la può pigliare anche un attimo più rilassata mentre legge queste cose. E secondo me è fondamentale che ci siano delle testimonianze del genere, delle testimonianze profonde di chi quel mondo l'ha vissuto, lo conosce ed è in grado di spiegare il perché bisogna starne lontani e il perché bisogna costruire delle alternative salubri, delle alternative vivibili, delle alternative dove il profitto non è l'unico imperativo, nel quale non ci sono fuffa guru, non ci sono tech bro, non ci sta gente che sta lì a romperti i coglioni per i like, le condivisioni e tutto il resto. In un momento storico come questo, durante il quale abbiamo vissuto e stiamo vivendo il crackdown di autistici, questo libro per me ha un valore ancora più ampio. E penso anche al documentario NASA, ma ne parleremo dopo.

Allora, io avevo anche messo da parte tutta una serie di citazioni del libro, però poi mi sono anche detto: ma che cazzo faccio? Sto qui a leggere il libro nel podcast, non c'ha senso. Ha molto più senso, secondo me, che appunto qui io cerco di comunicare le mie vibes sulla cosa. E quello che il libro a me ha dato e quello che mi ha dato. Stringere questa relazione con Kenobit, e poi appunto qui c'è la sua musica all'interno del podcast e niente, non mi metterò a fare le citazioni del libro perché secondo me non è quello lo scopo, non avrebbe alcun senso. Spero tra l'altro poi di fare qualcosa proprio con Fabio insieme. Per confrontarci più che altro, perché ci sono veramente tante tante cose per le quali potrei stare qui a parlare una vita, ma non. Questo libro è importante, ha salto alle piattaforme anche per una questione, secondo me, di memoria storica. Perché siamo in una fase storica in cui la memoria è costantemente sotto attacco. È costantemente riscritta da parte di chi ha il potere e può far pensare, può far intendere alle persone ciò che vuole. Pensiamo anche e soprattutto a quello che sta succedendo con i modelli di intelligenza artificiale, che sostanzialmente sono espressione di un potere egemonico e che plasmano il linguaggio di chi li utilizza. Attraverso, se vogliamo, anche delle forme abbastanza, come dire, coercitive, ecco. E sono arrivato a parlare di intelligenza artificiale non a caso perché molti fuffaguru, molti personaggi anche in voga all'interno dei circuiti di lefty, circuiti radical, parlano parecchio di riappropriarsi delle piattaforme, di mettere, ma quando invece poi non lo fanno in alcun modo, e dovrebbero invece prendere esempio da chi, come Kenobit, veramente lo ha fatto, da chi veramente si è rimboccato le maniche, ha creato i propri strumenti, le proprie piattaforme sulle quali poi portare la propria gli utenti, portare i contenuti, a differenza di quelli che ultimamente non fanno altro che ciarlare di appropriarsi dei social, delle AI, e lo fanno dove? Su Instagram, su Facebook, su TikTok, mentre utilizzano Gemini, mentre utilizzano ChatGPT. Andate a cagare. Mettetevi a fare le cose veramente. Come ha fatto Fabio. È l'unico modo, perché se si può fare, se le alternative ci sono e si può fare qualcosa, la precondizione è uscire da quei giardini recintati, è uscire da quelle piattaforme che hanno subito la merdificazione, è uscire da quei sistemi che sono di proprietà di quei 4 miliardari sociopatici del cazzo di Silicon Valley, amici di Trump. È inutile che parlate di riappropriazione su Facebook. Fatelo altrove. Tiratevi su le vostre istanze di Mastodon, aprite i vostri canali PeerTube, fatevi i vostri server di Onecast, fate tutto quello che cazzo serve per avere veramente delle alternative. E per vivere in un modo diverso, senza foraggiare gli amici degli assassini, di quelli che ammazzano i palestinesi, di quelli che stanno producendo inquinamento, stanno distruggendo il mondo, stanno facendo saltare in aria tutto. Ogni singola scelta conta. Ogni giorno che convinciamo qualcuno a uscire.

uscire da Facebook, da Instagram e venire su una piattaforma libera, ecco, quella è una singola azione che produce uno scarto, produce una differenza e ci porta verso qualcosa di nuovo.

Se non vogliamo vivere un futuro distopico alla Kenny il Guerriero, in cui sono rimasti Sam Altman, Dario Amodei e Trump in versione tecnopapa dell'Incal, bisogna darsi una mossa. Bisogna prendere esempio da chi, come Kenobit, ha fatto una scelta radicale e si è portato appresso qualcosa altrove. È doloroso, chiaramente, rinunciare a una parte di se stessi. Io capisco persone che magari sono 10, 20 anni che vivono nei social. Capisco. Però bisogna fare delle scelte. Assalto alle piattaforme è un libro che per certi aspetti spiega come farlo, ecco. Cioè, magari non è che spiega proprio come farlo, spiega come l'ha fatto Fabio, perché poi non tutti sicuramente sono in grado di farlo. E vabbè, su questo poi si potrebbe aprire chiaramente un altro podcast, un altro canale di tutorial su come. Ma vabbè, non è questo il momento. Ritorno un po' sulle cose che ho detto all'inizio, cioè l'appello di autistici a uscire fuori, uscire fuori dagli schermi, uscire fuori dalle piattaforme, uscire fuori dal mondo digitale e tornare a fare le cose fuori, ecco. Io probabilmente se non avessi conosciuto Kenobit in un evento live e ci avessi parlato, gli avessi stretto la mano e ci siamo detti le cose, ci siamo confrontati, ecco, io probabilmente non. Questa, vabbè, è più una critica nei miei confronti, non tanto nei suoi. Sì, vabbè, ok, ripeto, è un po' di anni che le case editrici, gli autori non scrivono più un cazzo di buono sul digitale, secondo me, fatto salvo delle poche eccezioni, ma ad esempio, ecco, anche Agenzia X, ma oddio, Agenzia X non è quella che mi ha deluso di più, ma ci sono parecchie case editrici che negli ultimi anni, mamma mia, una roba allucinante, però ecco, io probabilmente non sarei riuscito a cogliere l'essenza di Kenobit solamente leggendo il suo libro se non l'avessi appunto conosciuto dal vivo e se soprattutto non mi fossi andato a vedere poi tutto il resto delle cose che ha fatto, le newsletter, le dirette che fa la mattina, Keno Mattina, è una cosa meravigliosa e mi sembra una bella idea anche di. Vabbè, ecco, quindi sì, cerco di rimanere un po' su questa buona vibrazione di speranza. Con questo messaggio di si può fare, a patto di fare delle scelte, rimboccarsi le maniche e niente, le scelte radicali non sono mai facili, però poi, come dice il saggio, le fascine si contano alla fine del bosco.

0: Oh oh.
1: In diretta su Radio Plaza, primo maggio, occhio all'ingranaggio. Noi siamo di Radio Neanderthal e il vostro Aramis che vi introduce in questa giornata di momenti collettivi, relazioni, per cercare di capire quanto questo ingranaggio sia grande e onnipresente nelle nostre vite. Con me c'è una compagna che ci darà una mano a, diciamo, complicare questa storia del lavoro digitale.
2: Sì, buongiorno, ovviamente insomma, contenta di essere qua in questo primo maggio a complicare la situazione, a complicare il complicabile.
1: Forse la musica la sentiamo un poco troppo alta, è una musica di battaglia, di techno guerriera che ci introduce in questo argomento molto molto complicato, ovvero abbiamo cercato di elaborare una critica al lavoro digitale e cercare di capire esattamente cosa vuol dire lavoro digitale. Perché questa parola è molto, diciamo, romantica e suggestiva e, come molti di noi sapranno, racchiude infiniti significati. Difatti, con lavoro digitale potremmo riferirci a tutti quei lavori che pretendono una connessione con internet e un certo tipo di tecnologia. Ma quello che noi vogliamo ribadire oggi è che, e quindi complicare la concezione di lavoro digitale, è che in ogni momento, in ogni istante in cui noi siamo connessi, in una maniera o in un'altra, siamo produttivi.

E allora partiamo con un aiuto che ci è arrivato poco più di una settimana fa, ovvero sovraimplicazioni di Renato Curcio, le interferenze del capitalismo cibernetico nelle pratiche di vita quotidiana, edito da Sensibile alle Foglie, è fresco fresco di stampa perché risale a gennaio 2024 ed è l'ultimo lavoro che Renato Curcio ha fatto in linea temporale sul, diciamo, la digitalizzazione delle esistenze. Un lavoro che parte dal 2015 e arriva fino ai giorni nostri, proprio perché il mondo, diciamo, digitale è un mondo in continua evoluzione e le ricerche teorico e anche pratiche, diciamo, continuano e ne abbiamo sempre bisogno. Il lavoro si intitola Sovraimplicazioni perché proprio Renato tiene a precisare che il rapporto con il mondo digitale e con internet ha una serie di implicazioni necessarie. Difatti, l'espressione di sovraimplicazioni non è, diciamo, tra le più comuni, ma terra terra significa una cosa ormai consueta, ovvero che mentre noi facciamo qualcosa, lavoriamo, chattiamo, ci informiamo, inviamo un messaggio WhatsApp, qualcun altro, non necessariamente umano, in modo, diciamo, surrettizio, si intromette, fa qualcosa su quello che stiamo facendo, insomma, interferisce. Questa intromissione ha forti implicazioni sulla nostra vita quotidiana.

Allora, sì, perché stiamo parlando di questo oggi durante una giornata, insomma, la giornata la festa dei lavoratori, una giornata in cui si parla molto di lavoro, perché, insomma, se andiamo a guardare sul dizionario Treccani, alla voce lavoro abbiamo in senso lato qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato, questa definizione del lavoro appunto in senso lato, o più comunemente, ovvero il lavoro salariato, l'applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, eccetera, eccetera. Invece, insomma, quello di cui andiamo a parlare oggi è fondamentalmente un lavoro involontario, ovvero tutta la ricchezza che sfugge totalmente dalle nostre mani, che noi produciamo in maniera non consapevole ogni volta che usufruiamo di un servizio online attraverso la raccolta dei dati, la profilazione, eccetera. Quindi, insomma, questo è un po' il quadro di senso in cui abbiamo deciso di analizzare il lavoro digitale.

0: Dicevamo quindi il lavoro digitale, ma appunto prima di analizzarlo dobbiamo parlare di internet e le sue implicazioni.
1: Sì, la più grande sovraimplicazione che all'interno del testo di Renato Curcio siamo riusciti, diciamo, a rintracciare, anche perché la settimana scorsa siamo stati a Santa Fede Liberata, abbiamo assistito a una sua presentazione, la presentazione di un libro di Curcio è sempre un momento di grande confronto e soprattutto di crescita delle proprie conoscenze. Difatti, quello che Curcio svela già dalle prime pagine di questo testo, edito da Sensibile alle Foglie, è che la più grande sovraimplicazione dovuta alla connessione, dovuta a internet, dovuta allo sviluppo della tecnologia digitale, è dovuta al sistema di alleanze occidentali. Perché negli accordi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese, l'Italia, è stata esattamente calata all'interno e questi accordi, questo modello, diciamo, economico, politico, militare, interferisce sull'insieme dei processi che al suo interno si svolgono. Quindi, in un qualche modo, l'accordo atlantico, la cosiddetta NATO, è una grande sovraimplicazione del quadro generale e d'insieme. E infatti, il sistema di alleanze euroatlantico è trasversalmente percorso da linee di potere che, indotte dal capofila statunitense, subordinano, limitano e indirizzano i processi storico-sociali che avvengono al suo interno. Insomma, li sovraimplicano ed è questa la sovraimplicazione più grande che Curcio ritrova e ricerca all'interno, diciamo, per partire all'interno della sua ricerca.

Allora, l'aspetto quindi più importante è però anche un altro, perché Curcio viene da studi sociologici e quindi quello che gli interessa, diciamo, ricostruire è praticamente cercare di capire l'assetto infrastrutturale di internet, quindi cercare di capire questo nuovo territorio virtuale in cui i processi di connessione si svolgono, e quindi getta luce su quello che appare la funzione principale di internet, almeno per la sua visione, ovvero la trasformazione delle persone digitalmente ibridate in utenti cibernetici, ovvero la fabbricazione sistematica di produttori seriali di profitto per i padroni del capitalismo cibernetico. Per spiegare questa cosa, lui parte da abbastanza lontano, cerca di rompere, diciamo, una grande ideologia, ovvero spiega come le ideologie egemoni in quest'epoca sono quelle che sostengono l'unicità dello sviluppo tecnico-scientifico, e le sue radici affondano in un retroterra consolidato che già nella società industriale era fondamento dell'immaginario relativo alla tecnologia e alla scienza, ovvero della convinzione diffusa secondo cui esse hanno un carattere neutro e indifferente alla tirannia del modo di produzione capitalistico, cosicché della scienza e della tecnologia si potrebbe fare un uso buono o cattivo, ma niente di più, niente di meno. Nella misura in cui il capitale, dice Curcio, se ne appropria e la incorpora nei suoi processi produttivi, essa diviene il sostegno vitale per l'autoriproduzione del modo di produzione e della formazione sociale capitalistica. Si vincola dunque inevitabilmente alle finalità aziendali, all'eccellenza operativa dei processi produttivi e alla massimizzazione del profitto. Questo porta con sé un'altra conseguenza, quindi la progressiva esclusione delle altre possibilità di innovazione e sviluppo alternative a beneficio di quelle acquisite e incluse. Difatti Curcio, con un grande esempio, riesce a spiegare questa teoria che può sembrare complessa, perché dice: nei laboratori di ricerca del contesto occidentale, quindi chi compie le scelte fondamentali non sono certo gli scienziati o i ricercatori, ma il capitale internazionale, in gran parte dominato e controllato dagli Stati Uniti d'America.

per Renato Curcio è chiara una cosa che forse non è per molti, ovvero che fin dalle origini Inter si è sempre mossa nel solco tracciato dal capitalismo nordamericano. A Safago, Cruno che lo dice, però dice anche e scrive anche molto bene che furono meno chiare le implicazioni profonde della sua vera moneta, ovvero i dati. Infatti, agli occhi dei più attenti, certo non sfuggiva che i servizi di connessione venivano offerti in cambio di dati e metadati relativi, dove il valore di quest'ultimi era assai maggiore dei benefici ricevuti. Ma l'esito a cui nel lungo tempo questo preludeva faticava ad essere percepito. Cioè, digitalizzare era un imperativo per restare nel mercato, ma le aziende che fornivano e gestivano servizi in rete miravano ad introdursi ed espandersi come metastasi informatiche all'interno delle strutture direzionali e di gestione delle corporation, delle aziende, delle banche, delle istituzioni statali, delle istituzioni politiche, dei ganghi delle informazioni e ancora di più degli apparati militari dei paesi in cui si radicavano. Dall'altra parte, gli utenti dei servizi hanno di buon grado accresciuto in misura esponenziale la loro frequentazione della rete e hanno trasferito in essa un numero crescente di attività e di pratiche in precedenza svolte sul terreno relazionale. Una conseguenza inevitabile di questo processo è stata così l'estensione dei processi di sovraimplicazione che gli stessi strumenti automatici esercitano sulle attività in connessione. Un accrescimento dell'accumulazione di dati e tracce funzionali al rafforzamento economico del sistema e allo stesso tempo delle sue capacità di sorveglianza e di controllo.

0: Bene, quindi dicevamo che qualunque cosa facciamo noi su internet produciamo costantemente dati e metadati tramite le nostre ricerche, i nostri like, i messaggi che mandiamo, i siti che visitiamo. Ora, il punto è chi li usa e come. Beh, il numero uno è sicuramente Google, il motore di ricerca ormai, per antonomasia, ma anche i social, tra Facebook, TikTok, Instagram, anche i giochi online. Ho trovato un po' di dati su un gioco che negli ultimi decenni ha spopolato, in particolare nella fascia di popolazione tra i 10 e i 25 anni, un gioco che si chiama Fortnite, che tra l'altro è un gioco di guerra, su cui anche si potrebbe aprire una parentesi che però per oggi lasciamo in pace. Tutti questi siti, social, piattaforme che noi utilizziamo raccolgono costantemente i nostri dati, e non solo li raccolgono, ma li mettono a profitto. Questo assolutamente a nostra insaputa, perché sì, probabilmente clicchiamo sul il nostro consenso al trattamento dei dati, spesso senza avere nessuna alternativa, ma è veramente difficile, quasi non intellegibile, capire l'effettiva messa a profitto dei nostri dati. Abbiamo trovato su internet appunto un po' di infografiche che ci possono aiutare, insomma, a capire un pochino meglio come questa cosa funziona, e diciamo, per non, vista la vastità dell'argomento, ci fermeremo solamente a parlare di Google e di come Google o Facebook, ma insomma partiamo da Google, guadagna con le nostre ricerche. Innanzitutto guadagna più di 100 milioni di dollari ogni giorno con le nostre ricerche e vendendo i nostri dati alla pubblicità. Allora, come funziona? Tutti sappiamo come funziona Google: andiamo, cerchiamo quello che vogliamo, ci compaiono sia dei risultati che possono essere utili alla nostra ricerca, sia anche delle pubblicità correlate. Perché correlate? Perché ogni cosa che facciamo, come dicevamo prima, crea e produce dei dati e dei metadati che poi serviranno alla profilazione che Google o degli altri intermediari, che vengono ad oggi chiamati data broker, che li analizzano, li raggruppano e ci fanno una profilazione degli utenti, e in base a questa profilazione poi propongono una pubblicità adeguata. Ovviamente le aziende pagano per questo servizio, pagano molto, pagano sia per il fatto che la pubblicità della propria azienda venga mostrata, pagano quando l'utente ci clicca sopra, pagano quando poi l'utente finalizza, ovvero compra il loro prodotto. Ognuna di queste azioni, sia il fatto di mostrare la pubblicità, sia il fatto che un utente effettivamente poi ci clicchi sopra, sia il fatto che poi l'utente compri, ha un guadagno per Google anche, perché insomma ha ovviamente tutto l'interesse, sia l'azienda sia Google, del fatto che la pubblicità sia sempre più mirata a eventuali utenti, eventuali clienti che possano essere interessati ai loro prodotti. E questo è l'altro aspetto molto interessante che comprende la profilazione e quanto sia importante sapere a che tipo di cliente si sta parlando. Se guardiamo le industrie che investono di più nella pubblicità su Google, abbiamo al primo posto finanza e assicurazioni. In particolare ci sono 5 industrie che sono state identificate come quelle che, aziende che sono state identificate come quelle che investono di più nella pubblicità su Google negli Stati Uniti, stiamo parlando. Le prime sono compagnie di assicurazioni, e altre sono banche commerciali. Quindi insomma, tra l'altro due delle quali, Geico e Capital One, una compagnia di assicurazioni e una banca, sono tra l'altro di proprietà della stessa persona, il miliardario Warren Buffett, che io non conosco. L'ho conosciuto grazie a questa ricerca, un grande piacere comunque conoscerlo. Ora, che cosa ci dice questa cosa?
1: Non ci pensa niente, non ti preoccupare.
0: No, tu lo conosci?
1: L'ho studiata all'università, è gente che fanno studiare anche i corsi di economia.
0: Quindi ok, personaggi sono anche, diciamo, famosi a tutti i livelli. Ora, perché la finanza e le assicurazioni stanno al primo posto degli investimenti su Google? Beh, perché grazie a una profilazione molto accurata le aziende sono in grado di conoscere, o meglio studiare, dei profili psicologici e quindi poi andare ad agire non su il banale interesse dimostrato, per esempio quando cerchiamo un paio di scarpe da montagna su internet e poi dappertutto ci vengono riproposte pubblicità di scarpe da montagna, ma è molto più sottile. In questo caso in particolare le assicurazioni e le banche agiscono molto sulla parte psicologica ed emotiva degli utenti, proponendo ora assicurazioni sulla vita, insomma, se si accorgono grazie all'attività online che una persona è preoccupata per qualcosa, o mutui, insomma, prestiti per realizzare i propri sogni e quant'altro, quindi imbrigliando, diciamo, un utente che spende, spande i propri dati su Google, insomma, in questa rete a maglie molto strette che poi lo condurrà molto probabilmente, molto facilmente, se non ha una resistenza a questo punto psicologica adeguata o insomma, come dire, una conoscenza del processo in cui si sta infilando, a effettivamente comprare i prodotti.

0: ovviamente quando si parla di pubblicità su Google non ci sono solamente i grossi, i grandi colossi della finanza, ma insomma sono un po' tutte le aree commerciali che vogliono e pagano Google per poter avere la propria pubblicità nel momento giusto, nel posto giusto, verso l'utente giusto. Si tratta anche di agenzie di viaggi online, insomma non farò i nomi, ne possiamo conoscere molte, piattaforme di shopping online sempre di più, ma anche università. Il primo finanziatore, cioè insomma l'azienda che investe di più nella pubblicità online su Google è l'Università del Phoenix.
1: Bellissimo.
0: Impressionante, fa, anche interessante. Vabbè, computer, elettronica, cose varie, insomma, giardinaggio, auto, bellezza, fitness. Insomma, i dati che stiamo leggendo sono in realtà poco aggiornati, perché un altro campo in grande crescita è quello del dating, quindi degli incontri online, come si chiamano, Tinder e compagnia, insomma.

0: Altra cosa molto interessante, come si trovano questi dati? Allora, ci sono degli aggregatori di dati che si trovano online, che ovviamente non lo fanno con il fine della conoscenza, ma che sono in realtà siti di consulenza per aziende. Quindi, per esempio, uno si chiama, se volete andare a guardare i dati su Google, www.worldstream.com, e contiene tutti i dati riguardanti i costi per, insomma, della pubblicità su Google, divisi per settore di azienda, e sono ovviamente mirati alle aziende questi, tutte queste infografiche, ovvero insomma, e poi anche gli articoli correlati dicono: se sei un'azienda di che ne so, scegliamone una a caso, salute, ovviamente questo, si, insomma, questo riguarda gli Stati Uniti, quindi è chiaro che la salute è un'azienda. Se sei un'azienda che si occupa di salute, il tuo costo per pubblicità è tot. Vuoi migliorare? Non stai riuscendo ad avere bla bla bla. E ci sono anche i risultati, ovvero ci sono delle percentuali di successo, ovvero per settore quanto funziona la pubblicità su Google. Tendenzialmente, diciamo, se vogliamo andare a leggere il click rate, come possiamo tradurlo, insomma, la percentuale di utenti che dopo aver visto una pubblicità effettivamente ci cliccano sopra, c'è un bel grafico che ci mostra, a seconda del tipo di azienda, quanto funzionerà. Esempio, questi sono dati aggiornati al 26 febbraio 2024. Il settore in cui funziona di più è quello immobiliare, ovvero se tu metti una pubblicità immobiliare su Google è molto probabile che l'utente ci clicchi sopra. Ora, molto probabile vuol dire circa 1%, quindi possiamo immaginare che l'azienda, in questo caso immobiliare, investe andiamo a guardare un altro grafico che ci dà il costo per mostrare la pubblicità su Google, investe tot dollari, e vediamo da questa infografica che per un'azienda immobiliare il click di un utente sopra la pubblicità costa 2,37 dollari, e avrà il suo click rate, ovvero quanto è probabile che l'utente poi effettivamente ci clicchi sopra. Insomma, abbastanza interessante e abbastanza complicato anche averne, no, cioè non so come dire, ma riportarla al materiale, questo
1: una
0: discorso qua.
1: Una tangibilità della cosa, sì.
0: Esatto, se andiamo avanti e poi, insomma, non vi uccido con queste infografiche che non potete vedere, ma vediamo solo noi da dietro questo computer.
1: Meglio per voi.
0: Meglio per voi. Ci sono anche delle percentuali di conversione, ovvero quanto effettivamente è probabile che un utente, dopo aver cliccato, poi continua a navigare su quella pagina. Quindi anche qui diviso per settori, insomma, e vediamo, si nota quello che dicevo prima, tra l'altro da questa infografica, che il dating, quindi l'incontro online, è il settore in cui questa cosa assolutamente funziona di più. Altissimo, sempre, insomma, relativo, quindi circa 10% probabilità che l'utente, dopo aver cliccato, effettivamente continua a navigare. Ma ancora abbiamo poi il costo dell'azione, ovvero abbiamo detto che è probabile che un utente cliccherà sulla tua pubblicità e poi ci farà qualcosa. Se lo fa, l'azienda paga tot. Questo, diciamo, ci dà un po' ci restituisce un tentativo di dare materialità a dei processi enormi e molto difficili da comprendere, da vedere, da effettivamente toccare con mano, no? Di che cosa succede nel momento in cui noi stiamo su internet e clicchiamo su qualcosa.

0: Quindi, insomma, il succo di questo discorso, al di là appunto della lettura dei dati per dare un po' di materialità a quanto succede quando noi navighiamo su internet, è il fatto che ogni nostra attività è messa a valore con appunto dei valori monetari che sono molto difficili da recuperare. Questi siti di consulenza per aziende ci possono un pochino aiutare così ad avere contezza di quello che succede, diciamo, alle nostre spalle, anche se davanti ai nostri occhi, ma è assolutamente impossibile risalire per noi all'effettivo valore monetario del profitto che viene fatto sui nostri dati. Non solo perché non si parla unicamente di messa a profitto dei nostri click sulle pubblicità, perché non è semplicemente, come dicevo prima, cerco una pubblicità di scarpe, quindi poi, cioè cerco delle scarpe e quindi poi mi verranno riproposte delle pubblicità di scarpe finché io non me le compro, queste cazzo di scarpe. Ma è molto più complesso, perché c'è anche dietro tutto un processo di profilazione, come accennavo prima, che poi viene utilizzata non solo per la pubblicità, tanto per la pubblicità, ovviamente, per cui c'è sia la messa a profitto della nostra profilazione che poi viene venduta a Google, che capisce come usare i nostri dati e quale pubblicità proporci, sia il guadagno che Google ha nel momento in cui noi clicchiamo su quella pubblicità, ma anche i nostri dati vengono poi venduti per altri fini. Così faccio un accenno velocissimo allo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica, in cui i dati personali degli utenti Facebook sono stati venduti a questa azienda di profilazione, che poi non ha solo venduto quei pacchetti di dati per creare pubblicità mirate, ma addirittura li ha usati per proporre dei contenuti non solo commerciali, ma politici agli utenti, di nuovo, di Facebook, in particolare in momenti cruciali della politica internazionale degli ultimi decenni, quali la Brexit, le elezioni di Trump, le elezioni del Messico, mi sembra del 2018, ma potrei non essere precisa, per cui diciamo la messa a valore dei nostri dati va ben oltre la pubblicità, va ben oltre il guadagno immediato, ma ha un effetto a bolla molto più ampio, che è estremamente difficile da comprendere, da rendere materiale.
1: Yeah, Victor, man.

0: Allora, che guerra sia al capitalismo cibernetico. Bene, proviamo a trarre un po', diciamo, le fila di questo discorso che abbiamo provato a, diciamo, intavolare, ad approcciare. Un argomento che, come abbiamo visto, ha infinite prospettive di ricerca, di pensiero, di pratica, e che non è facile, diciamo, da acchiappare e da tenere stretto fra le mani, perché è qualcosa di un po', diciamo, sfuggevole. Difatti, quello che dicevamo prima, c'è un'illusione, no, nel rapporto col digitale, con l'internet, di essere un rapporto, diciamo, personale, intersoggettivo, perché in realtà
1: romantico, tu e la macchina.
0: Bravo, romantico e suggestivo, perché in realtà il rapporto con un computer connesso alla rete, con uno smartphone, è un rapporto tra un individuo che sceglie di utilizzare quella macchina e un'infinità di cose, perché dietro quel computer, anche se si è alla ricerca di un fidanzato molto molto bello, in realtà quell'azione di ricerca del fidanzato ha implicazioni infinite, perché le informazioni, i dati che noi mettiamo all'interno della rete vengono utilizzati dai grandi gestori di questa infinita infrastruttura per tanti tanti scopi. E abbiamo visto, dal cercare di venderti un paio di scarpe orribili fino ad arrivare ad utilizzare, ad esempio, le pratiche, i giochi, i cosiddetti gamer che utilizzano giochi da guerra online per ampliare le strategie di combattimento di vere e proprie guerre, perché replicando all'infinito modelli e di gioco e di combattimento si possono addirittura fare delle analisi e delle previsioni su come i combattimenti reali, su come le guerre reali possono, diciamo, riprodursi, e quindi pensare a delle tattiche tecniche che si possono attuare per cercare, insomma, di vincere una vera e propria guerra e battaglia. È quello che sta accadendo in questo momento in Palestina e non solo.
1: Sì, quindi tornando anche un po' alla giornata di oggi, ogni volta che usiamo un dispositivo connesso a internet stiamo lavorando, nessuno ci paga e qualcuno sta guadagnando fior fior di milioni o forse anche miliardi di dollari. Ora la domanda è ovviamente che fare, che, insomma, vabbè, mi è uscita così.
0: Che fare? La domanda, diciamo, nuova, possiamo dire,
1: una domanda mai, nuova, mai sentita.
0: Inedita proprio, inedita. Cioè senza sì, perché l'ingranaggio è molto molto molto molto grande, si estende in ogni momento della nostra vita. Grazie ad internet siamo dunque produttivi per il capitale in ogni momento. Quello
1: soprattutto che... lui che sta chattando mentre ci ascolta.
0: E noi che siamo online, streaming su Radio Plaza per iniziare questa giornata. Ma una soluzione forse c'è. E diciamo, non esiste una ricetta specifica, non esiste un modo di rapportarsi con la tecnologia, con internet specifico, che deve essere quello, punto e basta. Ma io seguirei le indicazioni di Renato Curcio, che all'interno del suo testo, più che dire davvero comunista, invece che dire cosa si deve fare, propone che il problema è nella trasformazione delle persone in identità cibernetiche, perché nel momento in cui le nostre relazioni passano dalla realtà alla rete, la nostra vita non è più una vita reale, ma diventa una vita digitale, appunto cibernetica. La soluzione è quella di cercare di continuare a costruire all'interno della realtà in cui viviamo, non quella virtuale, delle relazioni e dei momenti alternativi, dei modelli di pratica alternativi e riproducibili. È un po' quello che ci spinge a partecipare a una giornata come quella di oggi a Marigliano, un momento, diciamo, che per noi è nuovo, non siamo mai andati in diretta da Marigliano, ma appunto un momento che prova a tenere assieme un dibattito, la presentazione di un libro, un modo di cucinare diverso, un modo di fare musica diverso, un modo di fare radio diverso, un modo di stare insieme in una certa maniera che cerca di dare vigore e di dare forza, passione alle relazioni umane, perché è lì che per Renato Curcio bisogna intervenire, perché intervenendo nella modalità alternativa delle relazioni si vedrà come anche il modo di rapportarsi alla tecnologia cambierà inevitabilmente.
1: Sì, quindi in sostanza è tramontato un po' il sogno di cambiare internet, ci sembra assolutamente non esaustivo, non interessante e non positivo il percorso che qualcuno, qualcuna vuole seguire, ovvero quello di intervenire con norme sulla privacy, insomma limitazione all'utilizzo di dati, perché come sappiamo quando una tecnologia esiste verrà usata e non c'è modo di riformarla, e quindi semplicemente il fatto che la nostra azione non può che uscire da quelle maglie, da quella rete e modificare il reale per poi vedere se è una tecnologia che insomma in un mondo diverso può avere del positivo. Direi che con questo
0: può bastare, sì, sottrarsi sì, ma capire cosa fare della sottrazione, perché non basta solo sottrarsi e non utilizzare internet per fare qualcosa. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo, la giornata da Marigliano, 1° maggio, occhio all'ingranaggio, continua, non abbiate paura della pioggia perché siamo al coperto e in calorosa compagnia. Noi vi lasciamo e mi concederete un pezzo di Mumu, volevi dire qualcosa?
1: Noi volevo giusto ricordare, ciao, siamo di Radio Neanderthal, no, non vuoi dire qualcosa?
0: No, l'abbiamo detto un paio di volte, no, però diciamo, siamo di Radio Neanderthal, attualmente come regia radio siamo a Santa Fede Liberata.

perché noi diciamo che siamo così e siamo così, ma abbiamo un serio problema di autoritarismo che ci deriva dalla nostra formazione cattolica, dall'ascito della nostra società cristiana e dal fatto che alla fine com'è possibile che non si è mai messo in discussione la forma di vita militante, il fatto che non si desiderano mondi altri qui ed ora e che abbiamo perso la capacità collettiva di immaginare soluzioni altre al presente in senso radicale e che ogni volta che si è provato a parlare di questa cosa, o la si portava a un livello iper, super, diciamo accademico, oppure non se ne poteva parlare come un sapere di popolo.

miseria, a volte i processi di lotta ci soggettivizzano e non riusciamo più a tornare indietro dal noi militante, e quindi dobbiamo per forza rimanere lì, sennò tu

questo ai nostri spazi? Cosa succede ai nostri spazi? Perché succede questo nella nostra città? Cioè, è inutile cercarlo sempre fuori di noi, ma assumerci la responsabilità che abbiamo abbandonato processi di lotta, non abbiamo tessuto una memoria collettiva particolare.

0: divampare un fuoco, ma come ci ha insegnato Prometeo, no, soffiando comunque un po' lo tieni vivo.
1: Ma la mattina? E il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. Ciao Pier Giovanni!
3: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca, un sacco di scartoffie, burocrazia.
3: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
3: Semplice, la mia banca è indifferente, mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita!
3: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
4: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.

0: Siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Tani, è con noi ancora oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli e anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni. Quella quando cambiamo tutto in corsa, te ricordi maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai.

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk,
0: siamo contro, questo,
1: contro
0: mondo,
1: questo mondo
0: e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sì, sotto il punk,
0: sì, esatto. E non ce ne frega,
1: ce frega
0: proprio
1: il cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose. Ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde la pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: È un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto
0: delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande, come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia è in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta, o almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per paraidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale, nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire... penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso
1: se lo dice un ingegnere,
2: cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa, appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Sì, però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la
0: sì,
1: loro...
0: è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Certo, perché...
1: Verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, a... le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
2: Sì. Frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato della scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi,
0: sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosnia che si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stati fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, discepolo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Ducato di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniaca e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera, molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive, per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più... collinare, a cupola, diciamo.
1: E qua... si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo?
1: Inspiegabile ai profani. Ai profani, sì, agli ignoranti. Però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria, e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, un po' di ruggine, togliamola.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno

0: Quindi quale funzione?
1: Quale funzione avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
0: C'entra sempre l'acqua.
1: L'acqua,
0: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il sì e il fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia.
2: In un moto discendente e circolare anche, però.
0: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
2: E anche delle piramidi?
0: Sì.
2: Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
0: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello dei nuraghi, anche, per esempio.
2: Funzioni taumaturgiche?
0: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo, parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
2: Hai capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
0: Assolutamente corretto.
1: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
2: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
0: Se settata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta quantità e portata d'acqua.
2: Non serve nemmeno dirle queste cose.
1: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
0: Non solo ci credevano, la praticavano.
1: La praticavano.
0: Grazie Mario.
2: Prego, prego, no, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata, e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance. La seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
0: Fondamentali. Tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
2: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento.
0: Profondissime.
2: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
0: Ci sono delle bobine di Tesla.
2: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
0: Ci sono Tesla di bobine.
2: E anche Tesla di bobine.
1: E ci ricaricano le macchine anche.
0: E ci ricaricano le macchine.
1: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
0: Gli egiziani la sanno lunga.
1: La sanno molto lunga.
2: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
1: Ok, alternata, chiaramente.
0: Tesla, ti sorpassiamo dalla corsia di destra.
1: Quello di sorpasso, no? Quella di destra è quella d'emergenza.
0: Quella d'emergenza, da quella.
2: Tranne che sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
1: È un onore, chiaramente, no. Mario. Cioè, è assolutamente un onore far un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
2: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
0: Tra ablazioni e sublimazioni. Io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
2: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
0: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
2: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso l'avaro al devoto vento bufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco, e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Aztechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono, Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dèi avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare, ricoperti di ferro e di armature, furono credute la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali: giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Gli
1: Certo.
0: uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue, quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini
1: Ah, così, così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava C, no. Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente
0: è quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo
1: adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Quinta. Non ci sono morali.
0: È questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erich Neumann, La grande madre. Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste, solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Kora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sono cresciute le piume, ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo, mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su, se maestro me lo permetti, chiaramente, posso parlare, posso...
1: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: Chiedilo un attimino, posso?
1: Acconsente.
2: Grazie mille, grazie mille. Grazie. Ringrazio la divinità. Ringrazio. Come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche, che utilizzavano l'ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare, perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che per esempio utilizzano utilizzano determinate piante per curarsi da, per esempio, morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
2: Estremamente, estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
0: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi, le noci fanno bene al cervello?
2: Perché hanno una forma del cervello, probabilmente sì.
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
0: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi.
0: Giusto.
1: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
0: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
2: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby, libro molto interessante, appunto.
0: O anche in noi stessi.
2: E anche in noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti, sparse nello spazio e nel tempo, riescono a raffigurare questo serpente come un qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
1: Che cos'è,
2: no?
1: Per lei questo, ingegnere?
2: L'atmosfera.
0: Ah.
2: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
2: E cosa ha visto?
1: Non male.
2: Non male.
0: Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
1: Ho una continuazione di solubilità.
0: Ovviamente, certo, anche quello.
2: Anche nel prosecco, certo.
0: Sì, sì, oppure no. Sì, sì, millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici. È di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E su Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante. No,
1: questo
0: no.
1: Sarà una riflessione, soprattutto per te.
0: Allora farò da ora, inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi tre minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata però, no, è andata. Scusa, scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegnere Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, Yuppido. Grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

Roger, we...

0: Anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Radio Wombat.
0: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no.
34: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Caronello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, coltellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo Orlando.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

terrorism.

E buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, da ogni giovedì su Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina, oppure per gli sciocchi che non avessero una radio AM, radiowombat.net, come anche per chi vivesse altrove. Questa è Meta Radio, come ho detto, la radio alla radio, si spiega da sé, dal titolo, la trasmissione. Ci ritroviamo in realtà adesso dopo l'estate, ho tardato un po' a riprendere questi microfoni. Nelle ultime tre puntate ho ritrasmesso l'incontro sui radiodocumentari tenuto da Andrea Borgnino nel corso di On the Reflex, il festival delle nostre radiosorelle e anche nostro, insomma, che si è tenuto quest'estate a Verona. Adesso riprendiamo invece la storia della radio e arriviamo in Italia con la nascita della radio nella puntata di oggi che si intitola Le madri della radio. Iniziamo, via!

0: Allora, sono un po' arrugginito, ma piano piano mi scioglierò. Non ve ne avrete, immagino. O spero. Allora, siamo in Italia. Abbiamo raccontato un po' dell'origine tecnica, generale, generica, mondiale, umana della radio. E adesso in realtà arriviamo appunto in Italia alla nascita della radiofonia italiana, che ha una data ufficiale, convenzionale, che è stata anche festeggiata dalla RAI e dal governo, eccetera. È quella del 6 ottobre 1924, allorquando da un appartamento di Palazzo Corradi nel rione Prati di Roma, la violinista Ines Viviani Donarelli lesse alle ore 21 il primo, in realtà il secondo, annuncio pubblico della radio italiana. Dicevo, in realtà è il secondo perché nonostante si celebri questa data, quella del 6 ottobre del 24, è in realtà del 5 ottobre 24 il primo messaggio radiofonico e fu trasmesso purtroppo dalla voce, fu trasmesso dallo stesso palazzo, era la voce di Mussolini. Non ci sono tracce di questo se non le testimonianze. Effettivamente il primo discorso radiofonico italiano fu il 5 ottobre, fu un discorso di Mussolini, poi negli anni successivi, insomma, alla guerra si è teso a cancellare questo ricordo e a centrare nel 6 ottobre la data d'inizio. E comunque, appunto, dicevo, le madri della radio perché? Perché Ines Viviani Donarelli, una voce femminile, fu la prima voce ufficiale, diciamo così, della radiofonia italiana. Allora, facciamo così, ascoltiamo subito la registrazione e poi la commentiamo. C'è tanto da dire, io direi sì, iniziamo da qua.
1: URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn. Dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.

0: Ecco, questa era la voce di Ines Viviani Donarelli. Allora, soprassediamo per il momento sull'inizio. URI, Unione Radiofonica Italiana, ci sarebbe effettivamente da dire subito su questo, ma lo rimandiamo per la prossima puntata. Adesso invece ci concentriamo sul fatto che è un vero mistero questo messaggio. Lo è tuttora, in realtà, anche se mi sembra di poter qui proporre una soluzione alla questione, anche se in realtà non è davvero interessante. Però addentriamoci un po' su questo aspetto marginale, un po' così. Su questo aspetto, dicevo, e poi i termini generali della nascita al femminile della radiofonia italiana li riprendiamo dopo. Dunque, questa registrazione che abbiamo sentito non è quella originale e non esistevano ancora apparecchi atti a registrare nel 24, ci sarebbero voluti ancora circa un po' meno di 10 anni perché comparissero i primi a disposizione, che comunque erano molto ingombranti, molto costosi e così via. Quindi la voce che in realtà abbiamo sentito con i frusci e tutto non è l'originale, non è la voce del 6 ottobre del 24. E questo si capisce anche dal fatto che non è rimasta invece memoria della voce di Mussolini, traccia, voglio dire, registrata della voce di Mussolini, immagino. Cioè, sarebbe senz'altro stata registrata, era già stato fatto da un paio d'anni la marcia su Roma, eccetera. Quindi, questa registrazione è stata fatta a posteriori e è stata addirittura riscoperta successivamente nel 1997 nella sede RAI di Firenze, negli archivi RAI di Firenze, da Barbara Scaramucci, che curava mi pare, se non sbaglio, le teche RAI, come si dice. Ecco, inizialmente fu preso per originale il documento e successivamente si tese a ricondurre in realtà questa voce, elidendo da questa registrazione una frase, che è un inciso, che è quello che vi sta parlando, ora lo spiego meglio, si tese a ricondurre la voce di questo primo annuncio a Maria Luisa o Luigia Boncompagni. Allora, riascoltiamo l'annuncio di Ines Viviani Donarelli e poi riprendiamo.
1: Radiofonica Italiana 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando,
0: Qui questo.
1: Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
0: Sì, è questo che vi sta parlando. In realtà successivamente questa registrazione fu rimandata e attribuita con questa voce, cancellando quella parte che vi sta parlando, a Maria Luisa Boncompagni. Si pensò fino al 97 che fosse lei effettivamente a essere la conduttrice. Si pensò fino al 97 che fosse stata lei a fare quel primo annuncio, perché le testimonianze erano univoche in questo senso, anche da parte della stessa Luigia Boncompagni, che diceva di essere stata lei appunto a fare l'annuncio senza mai alcuna smentita da Ines Viviani Donarelli, salvo poi appunto nel 97 vedere ricomparire queste registrazioni dell'archivio RAI di Firenze, le quali però successivamente sono state nuovamente attribuite alla Boncompagni, proprio perché la Donarelli non obiettava alcunché. E quindi era rimasto il testo per il servizio delle radioaudizioni circolari, il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, Alberto Magalotti, eccetera, senza il che vi sta parlando. Questo perché anche doveva un po' essere così, insomma, si doveva far ricominciare la radio dalla voce di Maria Luisa Boncompagni. Era lei la voce più autorevole, era lei la storia femminile della radio e non solo della radio italiana. E Ines Viviani Donarelli aveva un ruolo, diciamo, anche marginale in questa prima fase, in questa fase iniziale della radio. Ora vediamo un po' meglio. Quindi, insomma, la realtà è che fu Ines Viviani Donarelli a leggere il messaggio. Quello che abbiamo ascoltato fu inciso dalla stessa Donarelli a posteriori, magari una decina d'anni dopo, forse proprio 10 per un anniversario, ipotizzo io, ad esempio l'anniversario della nascita della radiofonia italiana. e successivamente attribuito alla Boncompagni fino al 97, quando fu rinvenuto appunto da Scaramucci, e ancora dopo, in commenti successivi da parte di molti, ancora attribuito alla Boncompagni il vero originale messaggio, la quale comunque fino in punto di morte ha detto di essere stata lei, né la Donarelli ha mai smentito questo. Questo è interessante, ma non è centrale, però mi sembrava comunque interessante da raccontare. Vabbè, il racconto è venuto un po' così, ma va bene lo stesso. L'avevo detto che era un po' arrugginito. Quello che non ho detto prima è che il trasmettitore da cui è stato trasmesso il primo messaggio, e anche quello prima di Mussolini, era del giorno prima, era stato fornito dalla compagnia Marconi Italia, una succursale della Marconi Company. Ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, quando dicevamo del fiuto imprenditoriale di Marconi, che riuscì a fare la mega multinazionale, guadagnare un sacco di soldi, eccetera. Poi, dopo questo annuncio iniziale e quello che è stato detto, cioè Haydn, il quartetto opera 7, primo e secondo tempo, suonato dalla Donarelli stessa e da altri tre musicisti, dopo il concerto fu trasmessa in quell'occasione della musica scelta e successivamente si concluse la trasmissione, questa prima trasmissione, con il bollettino meteo, la borsa, le notizie, tutto sempre letto dalla Donarelli. Tutto quanto durò circa un'ora e mezza, dicevo iniziò alle 21 e poi verso le 22:30 le trasmissioni vennero sospese per far riposare, è una citazione testuale, le esauste valvole. Ok, non ho guardato come sempre a che ora ho iniziato, quindi siccome sto registrando in realtà questa puntata, a un certo punto smetterò, forse in anticipo, forse in ritardo rispetto alla mezz'ora che mi sono prefissato settimanale.

Oh, eccola. Questa, cercavo questa notizia qua, quella che insomma afferma essere in realtà a tutti gli effetti la prima vera annunciatrice radiofonica italiana, Maria Luisa Boncompagni, e ne racconta un po' la storia, fra le altre. Questa la prendo da radiodrammi.it, leggo questo pezzettino. Maria Luisa Buoncompagni è comunque da considerare a tutti gli effetti come la prima annunciatrice radiofonica italiana. Capostipite di una lunga generazione di fini dicitori e personalità di spicco in radio e in TV, nel 1914 era stata scelta fra le molte candidate e assunta come signorina buona dicitrice dall'araldo telefonico. L'annuncio era apparso sul Messaggero del 1909. Infatti, in quell'epoca, l'ingegner Luigi Ranieri spingeva forte con il suo araldo telefonico, sperando di imporsi come servizio di telefonia circolare capace di attirare nuovi abbonati. Le sue trasmissioni prevedevano L'Ora Esatta, un giornale radio gestito dall'agenzia Stefani, e un palinsesto giornaliero di notizie e spettacoli. L'araldo di fatto morì con la nascita dell'URI, che non perse tempo assumendo la signorina Buoncompagni assieme alla stessa Ines Viviani Donarelli. Ecco, poi successivamente la Boncompagni fu assunta appunto, come dicevo, dall'URI come scritturale a mano e a macchina, lettrice e dicitrice. Ecco, e percepì un salario che all'inizio era di 500 lire mensili, doveva preparare il disco prima di ogni trasmissione, annunciarlo, avviarlo, preparare il successivo, partecipò a celebri trasmissioni radiofoniche, fu soprannominata in mille modi, i più famosi sono, mi pare, come la zia della radio, sì, zia radio, la zia, una delle due, zia radio, e l'usignolo della radio. Ho combinato un disastro. Va bene, ho combinato un disastro, mi si è staccato tutto, però non dovrei avere perso la registrazione, quindi se adesso riattacco da qua, tutto forse dovrei riuscire a montarlo successivamente. Riproviamo. Dannazione, speriamo bene. Parlavo di Luisa Boncompagni e Ines Viviani Donarelli. Ho raccontato nell'ultimo momento, se è stato registrato, di come la Luisa Boncompagni avesse uno stipendio da 500 lire e un ruolo molto versatile. Nel senso facesse un po' di tutto. E infatti mi sembra interessante precisare questo. Ecco, come. Questo è il punto, secondo me, centrale, al di là delle questioni più precise. Il fatto che la radio nacque al femminile, la radio italiana. Ines Viviani Donarelli, Luisa Boncompagni, entrambe dipendenti dell'URI, e non solo, anche la poliedricità dei loro ruoli era un tratto, secondo me, molto distintivo così può dire, degli albori, insomma, della radiofonia italiana. All'inizio tutti svolgevano un po' tutti i ruoli, in particolare le donne. C'è il caso della Boncompagni, soprattutto, l'ho trovato, che lei disse che svolgeva molti compiti diversi. Era annunciatrice, dattilografa, ma anche impiegata, presentatrice, qualche volta anche donna delle pulizie del suo studio. Faceva un po' tutto, appunto, eseguiva la musica, la Donarelli, dicevo, leggeva le notizie, era annunciatrice, la Boncompagni, quanto abbiamo detto. Quindi poliedricità e nascita al femminile erano un tratto caratteristico dell'inizio della radio in Italia. Tratto che poi sarebbe stato presto messo da parte dal regime fascista, che avrebbe relegato le donne a ruoli minori, marginali, e dedicati a ruolo di cura specifico, come ad esempio le trasmissioni per bambini, eccetera. Lo vedremo comunque più avanti questo, quando il fascismo deciderà di impossessarsi con entrambe le mani della radio. Qua siamo ancora all'inizio, non è ancora quella fase, e comunque poi ci sarà da aspettare fino alla metà degli anni 70, alla stagione delle radio libere, per poi ritrovare il protagonismo femminile di nuovo all'interno delle radio italiane, e peraltro, fra l'altro, in modo, diciamo, a macchia di leopardo, perché sono numerosi, vabbè, ma tempo al tempo.

Volevo mettere una canzone. Sì, forse lo. No, invece no. Lascio la base e racconto una cosa.

Va bene, ho guardato l'orario, dovrei avere ancora una dozzina di minuti e li userò per raccontare quello che c'era prima della nascita della radio in Italia del 6 ottobre del 24. Ho citato l'ingegner Luigi Ranieri, per il quale già lavorava la Luisa Buoncompagni. Ecco, l'ingegner Luigi Ranieri nel 1910 aveva dato l'avvio a un progetto che era in qualche modo una radio prima della radio. Si chiamava l'Araldo Telefonico e coprivano nel 10 le sue trasmissioni tutta la città di Roma. Fu attivo già da pochi mesi prima del 1910 in modo sperimentale, quindi al 1909 iniziò di fatto, dal 10 fu una campagna di abbonamenti e si sviluppò poi con un palinsesto pieno di trasmissioni dal 23. Questo è interessante perché è ancora prima della compagnia radiofono di Marconi, che vedremo anche nella prossima puntata, prima ancora dell'URI, prima ancora della radio in senso più comunemente inteso. È un'esperienza questa che si può accomunare, questa dell'Araldo del telefonico, cioè funzionava così. Era chi aveva il telefono in casa a una certa ora riceveva una telefonata ed era come se fosse un primo palinsesto perché era ricorrente a un orario previsto e lo poteva ascoltare chi aveva il telefono, a telefono. È un'esperienza che richiama quella dell'ungherese che si chiama Tivadar Puskás. Puskás, qualcosa del genere. Comunque, alla fine dell'Ottocento, Irmondò con l'H era quello che aveva sviluppato una compagnia in Ungheria. Comunque, non approfondisco perché c'è una puntata molto interessante su di lui, di Etere e Non Etere, che è un podcast realizzato da Cappa e Drago. Si può ascoltare su RaiPlay. È veramente ben fatto. C'è una puntata, mi pare la terza o la quarta, dedicata proprio a Irmondò, al telefono Irmondò, che è questo sistema appunto di abbonamento telefonico con palinsesto, sviluppato inizialmente in Ungheria, un altro dei padri della radio, fra l'altro, di quelli di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Comunque dicevo, invece in Italia la esperienza simile la fece successivamente Luigi Ranieri con l'Araldo Telefonico da Roma. Come funzionava, nel senso come era strutturato il palinsesto? C'erano i notiziari dell'agenzia Stefani, che erano una specie di ANSA, che poi sarebbe stato l'organo di informazione unico del regime, insomma, a disposizione del duce e così. Però per capire che cos'era, insomma, si può intendere un po' come l'ANSA. E quindi questi notiziari dell'agenzia Stefani che precedevano un po' i successivi giornali radio, c'erano le quotazioni in borsa, come anche in Ungheria, le previsioni del tempo, come anche in Ungheria, e questo era detto il bollettino dei presagi, mi fa molto ridere, come anche il nome del segnale orario, che si chiama SVA, annunzio dell'ora, e che era in comunicazione diretta col Regio Osservatorio del Collegio Romano, e faceva ascoltare ogni giorno il punto di mezzogiorno. È interessante anche questo aspetto, che per molti anni il programma, anche negli anni successivi, anche questo lo vedremo nelle prossime puntate, però per tanti anni sarebbero stati realizzati dei referendum, li chiamavano così, sull'ascolto, per chiedere cosa piaceva alle persone prima che poi il fascismo decidesse che soltanto quello che produceva lui doveva essere ascoltato al di là dell'interesse, presupposto degli ascoltatori. E dicevo che per tanti anni, durante questi referendum, praticamente al 40 circa, veniva sempre detto che la cosa più ascoltata in radio era il segnale orario. L'ho trovato interessante questa cosa. Tirato un sorso d'acqua e vorrei dire che volevo dire, mi manca poco tempo, ma insomma vado un po' veloce raccontando di come va avanti l'Araldo telefonico per circa 4 anni, fino a contare 1300 abbonati, diventa molto grande, a quel punto si rilancia, va a Milano, ottiene subito pubblico lì, arriva il governo fascista e gli impone insomma di diventare l'organo ufficiale del regime, rifiuta l'ingegner Stefani, viene ghettizzato ed escluso, rimane ancora in piedi il servizio telefonico soltanto nella città di Bologna, grazie
al sostegno di pochi affezionati ascoltatori, a quel punto, insomma, gli dipendenti stessi, fra cui la Boncompagni, passano all'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, di cui parleremo, come dicevo, nella prossima puntata, che poi diventerà l'EIAR, poi la RAI, eccetera. Va comunque avanti, questo esperimento dell'araldo telefonico dell'ingegner Ranieri, e va avanti me lo sono segnato, vabbè, mi pare comunque fino alla guerra iniziata. A base. Fino al 43, e rimangono soltanto fino alla fine due cose, che sono il bollettino orario, appunto, come lo dicevo, rimane sempre interessante, e i programmi radio. Vengono riproposti dei radiodrammi dopo l'inizio sulla copia ungherese, poi viene sviluppato un palinsesto interessante, e poi rimane quello. Quello è il bollettino orario, soprattutto radiodrammi. È l'ora di chiudere. Sì, e quindi niente, la prossima puntata andiamo con la nascita dell'URI, dell'EIAR, con i primi artigli fascisti sulla radiofonia italiana, i primissimi in realtà li abbiamo già visti in questa, e chiuderei con una canzone, se c'è tempo, mi sembra di sì, c'è tempo, metto una canzone brutta. Però avevo detto che avrei messo praticamente soltanto canzoni a tema radio. Questa è una canzone a tema radio, mi pare appropriato all'argomento di cui parlavamo nell'ultima parte di questa puntata, cioè quella dello spostamento di attenzione verso le voci maschili, serie, maschi, autorevoli, che relegano le donne a ruoli marginali operate dal fascismo. La vedremo nella prossima puntata, e quindi sentiamo questa canzone che è brutta, e quindi va bene, perciò. Si intitola I'm Gonna Hurt Her on the Radio, col mio inglese sempre perfetto, la ferirò alla radio, di tale Kate Whitley, cantante country famosissimo americano che io non conoscevo, però ha scritto questa canzone in cui racconta di come, lasciato dalla ragazza, la ferirà alla radio, le farà male, sentirà lei la sua voce alla radio, in cui racconta di come lei l'ha ferito, e lei ovunque andrà alla radio sentirà lui cantare. E starà male.

0: Oggi lunedì 5 ottobre 19:05, almeno qui da me, non so da voi, c'è qualche ritardo a volte. Che dire? Siamo in diretta oggi con Nervature, la trasmissione che qui su Radio Wombat vi parla di piante, biologia, giardinaggio, botanica, verde, verde urbano, come faremo quest'oggi. E ricordiamo però anche chi siamo noi tutte come radio, Radio Wombat è la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dalle frequenze 13:59 in AM per chi avesse le proprie radioline in macchina o a casa, altrimenti anche tramite lo streaming dal sito radiowombat.net. Come sempre vi sollecito a spulciare il nostro sito perché ci sono tante tante belle informazioni utili e interessanti tra i podcast delle puntate che pubblichiamo e tra aggiornamenti vari su lotte e questioni attuali. Molto bene, appunto. Prego, prego, vadi, vadi.
1: Ciao!
0: Ciao. Che bello, oggi non sono sola qua in regia, sono molto felice di questa cosa, quindi avremo delle incursioni all'interno di questa puntata, però direi di non perderci troppo in chiacchiere ora e mettiamo subito un bel pezzo iniziale e ci risentiamo fra poco.

never change. Same old game, same old thing. Ah!

0: Ed eccoci che rientriamo in voce, eccoci qua, abbiamo avuto anche gli applausi, ovviamente erano per noi. Bene, bene, rientriamo in voce. Io prima di iniziare questa puntata do un ultimo riferimento alla radio che mi ero scordata di fare prima, ovvero il pad. Il pad è un foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e lo raggiungete dal link direttawombat.vado.li, altrimenti comunque ci arrivate anche dal sito, dalla sezione contatti o anche da altre parti. Comunque ricordiamo anche il sito radiowombat.net nel dubbio. Allora, dicevamo, anzi ho vagamente accennato, che il tema di quest'oggi sarà di nuovo verde urbano. Mi fa schifo chiamarlo così, precisiamo subito questa cosa, perché verde non vuol dire niente, verde per quanto ne so io è un colore.
1: Ecco un capo sintetico da calcetta verde.
0: Infatti, grazie, esatto, esattamente, bene, questo spiega tutto. Esatto, e quindi in realtà stiamo parlando di piante, biodiversità in città. Biodiversità non solo vegetale, ovviamente anche animale e il resto e tutto, noi compresi. E, quindi è un tema che già abbiamo visto un po' nelle ultime settimane, in particolare abbiamo fatto una puntata che, in cui abbiamo approfondito molto bene la vicenda di Bosco Spizio e oggi ci ritorneremo, in realtà però nella seconda parte di questa puntata. Però ecco, ci ritorneremo, lo dico qui in mega molto molto brevemente, purtroppo, perché sono entrate le ruspe dentro Bosco Spizio, quindi questa è un po' la notizia in breve, ma dopo ci ritorniamo meglio. Quindi dicevo, appunto, la prima parte della puntata invece ci occuperemo di un altro luogo, un altro spazio, sempre bello, sempre pieno di piante e animali che ci piace preservare. E lo facciamo, non lo faccio da sola, c'è una persona che con me che mi può aiutare in questo.
1: Ciao.
0: Ciao. Di cosa parliamo? Parliamo del salotto verde. Però l'avete chiamato verde?
1: Eh sì.
0: E allora? Ma c'è un campo da calcio sintetico?
1: C'è un campo da calcio sintetico accanto.
0: Accanto, bene, precisiamo.
1: Sì, e, il salotto verde è un giardino autogestito a Firenze Nord, nel rione di Castello, e appunto si trova in un terreno adiacente a un grosso campo sportivo da calcio sintetico verde, che insomma da una decina di anni è diventato sintetico, e il piano su questo terreno era di farci delle piste di atletica, quindi asfaltare tutto e insomma farci delle piste di atletica pagate dal comune ma ad uso privato di questa associazione calcistica. Una cosa peculiare di questo spazio è che conserva ancora un antico acquedotto mediceo, quindi insomma un acquedotto che porta dalla Villa Reale, che è sede dell'Accademia della Crusca, il troppo pieno, o meglio portava il troppo pieno delle cisterne che stanno ad irrigare il campo della villa, portava il troppo pieno verso la piana fiorentina, che erano le paludi, diciamo il mare di Pinocchio, ecco.
0: Sì.
1: E, ecco, cos'altro?
0: Bello, sì, tra l'altro su questo è molto interessante, grazie infatti che l'hai precisato, perché i sistemi medicei idrici irrigui erano veramente molto complessi, molto particolari, che si snodavano dalle colline fino giù a valle, infatti comprendevano le ville medicee, infatti c'è Villa di Castello vicina, Villa Petraia, giusto, se non mi sbaglio.
1: Sì. Villa Corsini anche,
0: esatto,
1: Villa La Quiete.
0: Esatto, e quindi era tutto un sistema molto molto studiato, molto ragionato, che appunto funzionava, tra l'altro, a differenza di quelli che abbiamo.
1: E funziona
0: oggi.
1: Ancora, cioè l'acquedotto non funziona più perché non è più in uso, però l'acqua ancora viene svuotata, c'è un ruscello accanto che nelle stagioni, diciamo da gennaio a maggio, cioè torna ad esserci l'acqua perché appunto le cisterne sono piene e quindi si riversa l'acqua anche nel giardino tuttora.
0: Vedi, interessante. Sì, appunto, nella città delle belle arti, cosiddetta Firenze, spesso si millanta tanto di voler preservare queste cose, a quanto pare non sempre un approccio.
1: No, i rappresentanti comunali e di quartiere non sapevano nemmeno che ci fosse l'acquedotto cioè questo acquedotto Medicio, che veramente ci avrà 400 anni, nessuno sapeva che ci fosse. Infatti era stato approvato a scatola chiusa praticamente nel piano operativo questo progetto di asfaltare tutto e costruirci una pista di atletica, che di fatto non c'è, per cui non c'è nemmeno spazio all'interno del giardino, perché da un capo all'altro sono 120 metri, la pista d'atletica sono 100 metri più magari degli spazi di perimetro, quindi che una persona che fa correre poi si schianta contro il muro della
0: Ma
1: casa.
0: si corre
1: Si
0: poco a castello,
1: corre poco, quello po
0: corsetta.
1: pochissimo, infatti c'è il salotto verde per chillare.
0: Giusto, giusto. Ecco, parlaci un po' del salotto verde in sé. Come ci hai detto, quindi 120 metri di larghezza, come si presenta? Che cosa
1: Allora,
0: c'è?
1: il salotto verde è iniziato che fino a un anno fa era praticamente un posto dove venivano solamente portati fuori i cani, perché era completamente spoglio, cioè non c'era niente. E un attivista del rione aveva appeso uno striscione con scritto verde comunale, facciamoci un giardino. E quindi degli abitanti si sono riuniti attorno a questo giardino e hanno iniziato a costruire vari arredi, insomma, autonomamente, una bacheca, poi una panchina, un tavolino, eccetera, eccetera. Poi nel tempo sono stati magari lasciati delle parti del giardino incolte, cioè non tagliate, cercando di comunicare con il comune, anche se non è stato per niente facile. Quindi, per favorire la biodiversità, a maggio sono tornate una grande colonia di lucciole. E poi a fine, insomma, intorno a marzo-aprile, gli abitanti del rione, i custodi del Salotto Verde, hanno iniziato a fare anche un orto comunitario. E quindi, diciamo, sta venendo sempre più frequentato e, insomma, c'è veramente una bella atmosfera lì. Inoltre, in totale, lo spazio di questo giardino sono più di 5.000 metri quadrati, però cioè, insomma, la metà quasi non è ancora accessibile perché è completamente, insomma, c'è troppa spazzatura che era stata portata lì dalla società sportiva durante i lavori, per esempio, insomma, tante cose rimaste negli anni, i rovi sono molto alti, però ecco, il terreno comunale relativo a questo spazio autogestito in realtà è molto molto grande, più di 5.000 metri quadrati.
0: Bello, bello. Ti volevo chiedere, hai parlato degli sfalci dell'erba, ma chi li fa? Chi è che gestisce al momento, almeno ultimamente, com'è andata questa faccenda?
1: Allora, normalmente gli sfalci dell'erba in terreni comunali se ne occupano le cooperative a cui il comune appalta questo sfalcio. Insomma, in quella posizione lì è un caso particolare perché il terreno adiacente è il viottolone della Villa Medicea, quindi lì invece agisce la sovrintendenza. Però, diciamo, nel giardino, nel salotto verde nello specifico, viene questa cooperativa comunale. Prima ho accennato al fatto, cioè non comunale, una cooperativa di zona a cui il comune appalta. Prima ho accennato il fatto che non era stato per niente facile riuscire a mettersi d'accordo con questa cooperativa, perché sostanzialmente dovevamo stare allerta quando sentivamo i rumori dello sfalcio, andare lì e cercare di bloccare in qualche maniera questi giardinieri. Perché? Perché il comune faceva finta, non sappiamo quando vengono, sì, cerchiamo di contattarli, eccetera, e poi non facevano niente. I giardinieri chiaramente avevano, diciamo, per contratto di sfalciare tutta l'erba lì, perché poi magari se viene lasciata alta è una
0: Certo,
1: loro
0: certo.
1: negligenza e quindi magari possono esserci dei problemi, come per esempio l'incendio di estate, eccetera. E quindi è stato veramente difficile. Alla fine ci siamo riusciti, insomma, delle abitanti ci sono riuscite, intercettando questi giardinieri, buttando le sedie in mezzo alle aiuole non tagliate, e quindi nel frattempo chiamando gli amministratori comunali, dando il telefono direttamente ai giardinieri, così mettendo forzatamente in contatto amministratori comunali e giardinieri, e quindi siamo riusciti a lasciarli, insomma, a lasciare l'erba alta in un caso. Nel secondo caso invece non ci siamo riusciti, hanno sfalciato tutto e ammazzato tutte le lucciole. Questo è stato il secondo caso. Però Poi ora, insomma, diciamo, sembra che adesso ci sia una comunicazione più diretta con i rappresentanti comunali e di quartiere, quindi ci hanno assicurato che non succederà più, però ecco, ci sono state veramente delle grandi difficoltà al riguardo.
0: Insomma, una collaborazione esemplare con
1: Eh
0: questa
1: sì, vabbè, come.
0: cooperativa, scusa. Wow, ok. Interessante, veramente. Quindi, mi chiedevo se c'è un gruppo, diciamo, formato, non so se magari si chiama Assemblea o si chiama semplicemente Salotto Verde, qualcosa, però un gruppo di persone, un zoccolo duro che appunto è in contatto, che organizza, che appunto cerca di comunicare anche alla cittadinanza le varie notizie e come si svolgono i fatti.
1: Certo, allora sì, c'è sia diciamo, un gruppo, se vogliamo dire formale, perché alcune delle persone, delle attiviste che hanno iniziato a prendersi cura del Salotto Verde, hanno pure sottoscritto una sorta di patto di collaborazione con il comune, che si chiama tipo Custodi del Verde o qualcosa, per cui le persone effettivamente prendono parte a un percorso anche di formazione, di dialogo, insomma, specifico e si segnano come, insomma, persone che si stanno prendendo cura di uno spazio specifico. Questo è il caso di due persone, appunto, tra quelle che si stanno prendendo cura del Salotto Verde e quindi stanno avendo un dialogo diretto col comune, anche prendendosi delle responsabilità per iscritto riguardo al luogo. Mentre invece il nucleo, lo zoccolo duro della gestione del giardino, si chiamano invece Custodi del Salotto Verde e sono tutte quelle persone, sia che partecipano a un'assemblea che si ritrova in maniera non periodica, però insomma si ritrova spesso, direttamente al Salotto Verde, oppure diciamo, vengono considerate custodi del Salotto Verde anche tutte quelle persone che passando magari si occupano di ripulirlo un po' oppure portano qualcosa. È successo recentemente che una persona ci ha portato un sacco di cachi per farle prendere le altre persone, o comunque insomma non sono rari questi momenti di solidarietà tra gli abitanti del rione da quando c'è il Salotto Verde. Poi c'è anche un gruppo WhatsApp che conta più di 130 persone e cui diciamo, i custodi del Salotto Verde comunicano le iniziative oppure messaggi in particolare oppure segnalazioni, eccetera. E poi è così, diciamo, questa cosa. E poi c'è un gruppo anche di gestione dell'orto dove ci si mette insomma in contatto per capire quando annaffiare, quando qualcuno è già passato o meno, se c'è bisogno di acqua, se c'è bisogno di qualcosa, ecco.
0: Ecco, quindi l'orto come funziona? Hai detto c'è da maggio, mi sembra,
1: C'è da
0: aprile.
1: più o meno, sì, e è un orto comunitario, quindi non ci sono tappezzamenti di terreno di persone specifiche, ma sono state piantate, insomma, verdure di ogni tipo, melanzane, zucchine, pomodori e quant'altro, tutti insieme.

0: proprio nella casa accanto, perché la peculiarità di questo spazio è che non è mai stato accessibile fino a che 5-6 anni fa è stato costruito un vialetto comunale e quindi ha aperto, diciamo, proprio la frequentazione agli abitanti, perché altrimenti era proprio confinato tra il campo da calcio e una proprietà privata, quindi non c'erano punti di accesso. Con questa occasione, questo signore ha preso una parte di terreno che la città, cioè, insomma, i rappresentanti comunali a quanto pare se ne erano completamente scordati della sua esistenza, e per 30 anni ci ha fatto l'uva, ci ha piantato un canneto, 5-6 alberi da frutto, ci aveva pure le galline che tra poco torneranno. E poi, parlando con questo signore, che adesso è anziano, abbiamo sentito se a lui faceva piacere condividere l'orto con noi, iniziare a farlo insieme, insomma, anche scambiandoci le conoscenze a riguardo, e ha deciso di farlo, e quindi abbiamo costruito un cancello dalla parte del salotto verde, perché lui entrava dalla parte opposta tramite la sua proprietà, e abbiamo iniziato a farlo insieme. Quindi sì, c'è una recinzione con un lucchetto e delle chiavi, ma chiaramente chiunque voglia iniziare a frequentarlo e contribuire, insomma, basta che si presenta o si mette in contatto e entra nel gruppo, come è recentemente anche successo con una persona nuova.
1: E poi il raccolto ve lo dividete tra chi c'è?
0: Sì, esatto.
1: Chi vuole,
0: Chi
1: insomma,
0: vuole
1: chi
0: lo
1: vuole, sì.
0: prende.
1: Beh.
0: Insomma, in maniera abbastanza informale, un
1: Sì,
0: po'
1: no, no,
0: così,
1: certo.
0: perché comunque non erano poi le cose che sono uscite fuori, quindi nessuno è rimasto scontento, ecco. Poi soprattutto il basilico è cresciuto fortissimo, un albero di alberi di basilico praticamente
1: Wow,
0: sono venuti fuori. Però
1: bello. Pesto a palate.
0: c'è un problema, o meglio, un
1: Ecco.
0: problema. Stato di fatto, cioè, il salotto verde è talmente selvaggio, talmente una riserva di biodiversità, che c'è un istrice che mi mangia tutte le radici. Mi ha ucciso tutte e due le zucche che avevo. Che avevamo,
1: Classico.
0: e poi ha ucciso anche purtroppo le zucchine. Ultimamente, vabbè, che è alla fine dell'estate, però anche la menta mi sta uccidendo adesso, perché ma vanno a mangiare le radici, le istrici?
1: Grufolano parecchio,
0: Grufolano,
1: sì.
0: ruzzolano.
1: Classico. Un'altra cosa classica che mangiano sono le patate, per
0: Ah,
1: dire. Quelle,
0: vedi.
1: non solo anche i cinghiali si mangiano le patate, insomma, dipende. Però sì, grufolano parecchio, ci sono tante radici rizomatose che gli piacciono o
0: Ah, ok.
1: bulbose che gli piacciono. Sì, quindi non mi stupisce. Però vuol dire
0: Un
1: che
0: gran
1: ha le chiavi
0: peccato.
1: per entrare questi
0: No, perché ha fatto buchi
1: istituti.
0: nella rete.
1: Allora vanno chiusi i buchi.
0: Vanno chiusi i buchi.
1: E allora chiudiamoli sti buchi.

0: Ed eccoci, ritorniamo in voce dopo questa scoppiettante Without a Song. Questo era il nome del brano che abbiamo appena sentito, un nome molto carino e ironico, ci piace. E ritorniamo in voce, appunto, sempre Radio Wombat, sempre Nervature. Siamo qui a parlare del Salottino Verde di Firenze Castello. Prima di continuare un po' a raccontarne, vi ricordo il link per chiacchierare con noi se avete domande, questioni o anche solo per un saluto. Il link del pad è direttawombat.vado.li. Allora, dicevamo. Qui siamo a googlare un sacco di foto di piante. Parlavamo appunto del salottino verde, ci hai raccontato di varie cose, dell'orto, di come viene gestito lo spazio, quanto è condiviso, delle interazioni con il comune e le cooperative che ci lavorano. Volevo fare un attimo un focus, come sempre, come al mio solito, su le specie che troviamo, almeno perlomeno specie vegetali, ma se sai anche di altro ben venga, che troviamo appunto al salottino. Già accennavi prima che c'è una parte, vabbè, di orto l'abbiamo detta, una parte invece più a sfalcio, quindi diciamo prato, e poi invece le parti più abbandonate, se vogliamo dire così,
1: Sì,
0: più biodiverse.
1: abbandonate, io credo da 30 anni quasi. In realtà la vera storia. Allora, ci sono tre parti principali di quest'orto, cioè di questo giardino. La prima parte è quella dove c'è, diciamo, l'acquedotto, all'entrata è più o meno un rettangolo, che è quella attualmente frequentata. In fondo a questo rettangolo c'è l'orto e sulla sinistra c'è la parte abbandonata. La parte abbandonata, in realtà, una cosa che non ho detto prima, è che era frequentata, è stata frequentata per credo una ventina d'anni solamente dal custode del campo da calcio, che aveva l'unico accesso possibile, cioè da un buco nella rete del campo da calcio. Lui andava lì dietro e aveva le galline, aveva una baracchina che non so, ci teneva qualche altro animale, non si è capito quale perché c'è un sacco di cacche. E poi una terza baracchina che era dove lui dormiva, a quanto pare, perché c'era un forno, c'è ancora un forno a microonde, tre frigoriferi e poi due serre, cioè aveva costruito due serre, tra l'altro con i pezzi della cioè tipo pezzi di finestre della scuola lì accanto. E ha piantato, per ritornare a quello che mi hai chiesto, in quella zona lì ha piantato due fichi, un nespolo, un altro canneto c'è laggiù. E poi tante piante spontanee, soprattutto rovi che sono diventati enormi. E poi bagolari, sicuramente anche bagolari che sono caratteristici non solo del Salotto Verde ma anche del viottolone della Villa Reale. Probabilmente sono arrivati al Salotto Verde dal viottolone perché non ce l'ha piantati nessuno. Boh, non lo so, è vero, cioè sono tutti in fila lì. Però non lo so, ecco, sì, ci sono i bagolari, c'è un grandissimo gelso. Un grande alloro anche, molto grosso, i rovi che fanno tutto il perimetro, ecco, del Salotto Verde, e poi cos'altro? Ci sono un po' di piantine spontanee. Ah, c'è anche una sorta di susino che fa le susine molto piccole,
0: Può
1: gialle,
0: essere,
1: arancioni,
0: sì.
1: come si chiama? Lo
0: È
1: conosci?
0: un prunus
1: Un pru è
0: spontaneo, sì. Quelli si disseminano da paura, tra l'altro, cioè può anche essere qualcuno a lanciare un nocciolo.
1: Ma infatti è bellissimo, poi in primavera fa fiori
0: Ah,
1: bianchi. E
0: sì, ci sta.
1: cos'altro? Ecco, nell'orto, giusto già che ci siamo, ci sono degli albicocchi, degli alberi da prugna, un melo e un pesco anche. E poi, invece, per ritornare alle piante spontanee, allora, i custodi del Salotto Verde hanno piantato sia tulipani che oddio, com'è che si chiama quella pianta? La dahlia? Anemoni? Non è solo quella di Nemo? Anemoni? No, anche esistono
0: Sì,
1: anche.
0: sono dei bulbi. Sì,
1: Ok.
0: sono quei fiorellini viola che ci sono anche
1: Quelli.
0: spontanei nei campi.
1: Esatto. E poi oddio, quale altro?
0: Insomma, c'è chi si è divertito appunto a contaminare un po' lo spazio.
1: Sì,
0: Bello,
1: sì, sì.
0: bello,
1: E
0: bello.
1: poi ci deve essere anche un ibisco spontaneo. Però, ma non so se è un ibisco, cioè il fiore è molto simile all'ibisco, però mi sembra che sia arrampicante. Ci sono anche gli ibischi arrampicanti?
0: No.
1: Allora deve
0: Cioè,
1: essere
0: ci sono
1: qualcos'altro.
0: piante simili, magari una bignonia, forse può un po' somigliare, però. O
1: C'è il
0: forse un'ipomea,
1: fiorirosa. Può darsi.
0: che è una campanulona viola, bellissima, che si apre la mattina e
1: Sì,
0: poi si chiude
1: quella.
0: dopo. Ipomea,
1: Bene, ci abbiamo anche
0: magnifica,
1: quella.
0: bellissima.
1: Perfetto.
0: È tra le mie piante preferite, è bellissima. Quella ti dirò, probabilmente, perché si dissemina da paura, ha bisogno di un po' di acqua.
1: Infatti è cresciuta vicino alla siepe, che secondo me no, non è irrigata, però vabbè, sta lì da tantissimo tempo, quindi immagino che ci sia l'acqua, perché
0: Sì,
1: sennò.
0: ci deve passare un po', vedrai. Comunque c'è l'acquedotto, magari anche solo che all'acquedotto le arriva una parte dell'acqua che gli doveva arrivare in origine, ci sono delle perdite, quindi è un po' un terreno un po' tutto vagamente umido, magari può essere,
1: E
0: sì.
1: poi ci sono anche dei grandissimi cespugli di calendula che quest'anno sono nati. Non so se perché. Allora, praticamente alla festa di inaugurazione del Salotto Verde l'anno scorso era venuta una signora che aveva fatto un laboratorio con bambini e bambine, mettendo, diciamo, i semi di calendula e altre piante in argilla e poi lanciarli, insomma, là nel giardino. Però queste palle di argilla sono state poi, io le ho ritrovate da ogni parte in quel giardino. Altri bambini sono tornati e le hanno lanciate, forse. E quindi ora sparse, diciamo, per il giardino ci sono questi cespugli di calendula molto rigogliosi.
0: Bellissimo, ha funzionato.
1: Ha funzionato, a quanto pare ha funzionato.
0: Bello, bello. Senti, ti volevo chiedere, prima dicevi del fatto che avete cercato di lasciare delle parti non sfalciate, quindi un po' più incolte, anche con questo faticoso dialogo con la cooperativa appunto appaltata, ma mi chiedevo com'è che avete definito insieme quali aree volevate lasciare incolte, quali tagliare? Cioè, c'è stato un ragionamento, uno studio o una sensazione?
1: In realtà è andato molto a sensazione, cioè abbiamo visto, diciamo, quali erano i percorsi, cioè allora è andata così, a marzo-aprile l'erba iniziava a essere alta, insomma iniziava a crescere, quindi le persone continuavano a frequentare il giardino e naturalmente tracciando diciamo, le vie di percorrenza, ecco. Quindi alcune parti rimanevano più basse perché erano calpestate, altre rimanevano più alte. Quindi poi abbiamo visto queste parti alte che appunto erano piene di fiori, molto rigogliose, piene di insetti, eccetera, e quindi abbiamo deciso di lasciarle libere, cioè insomma non farle tagliare e diciamo. Così è andata così in realtà, abbiamo visto un
0: Ok,
1: po' quali erano le parti più belle, non già calpestate, e le abbiamo lasciate crescere.
0: bello, bello, c'è stata quindi insomma una sensibilità al riguardo, se non altro vi siete poste la domanda, ecco che già è un grosso passo in
1: Esatto, soprattutto per le
0: avanti.
1: lucciole, cioè diciamo non soprattutto per le lucciole, anche per tutto il resto, però sono una cosa molto visibile nel rione, nella stagione di aprile-maggio, erano di fatto visibili molto, e quindi diciamo per continuare a tutelarle abbiamo pensato di fare così,
0: Bello,
1: anche
0: bello.
1: facile, cioè diciamo è stato anche un modo facile per coinvolgere gli abitanti, perché le lucciole piacciono a tutti, non sono come le
0: Giusto, sì.
1: mosche o cose.
0: È vero, verissimo. Anche se quando le vedi, ti sarà capitato, no? Al
1: sì
0: di là della
1: sì sì
0: lucina, se le vedi da vicino, non è che sono proprio
1: no, infatti simile a
0: bellissime.
1: delle mosche,
0: Un
1: comunque.
0: pochino. Invece, però, fun fact, mi è successo a me di vedere. Cioè, ho scoperto che le lucciole si vedono di solito sono i maschi. Ora, io
1: Ok.
0: non sono assolutamente un'entomologa, potrei sbagliarmi, datemi il beneficio del dubbio, però mi sembra di aver letto e capito questa cosa, che di solito si vedono i maschi. Una
1: Ah,
0: volta, infatti, mi è
1: interessante.
0: capitato di vedere una femmina e era questa luce fortissima, cioè in confronto a quella delle lucciole, si intende, ti dico, 3 volte più forte, metti, su un muro ferma, un po' lampeggiava, un po' stava fissa accesa, diciamo. Insomma, mi avvicino e era questa bestiozza grossotta, sto culo ciccione tutto illuminato. E chiedendo un po', insomma, mi è venuto in mente forse una lucciola. Comunque la luce era simile ma più forte. In effetti, andando a vedere da internet, sì. Quindi ho scoperto che le lucciole femmine stanno ferme e attirano i maschi. I maschi si
1: Interessante.
0: fanno vedere in tutto il loro lampeggio. Sì. Interessante,
1: Interessante,
0: sì.
1: molto interessante.
0: Bene, allora ti chiedevo un po' queste robe qua riguardo sfalci, non sfalci, eccetera, perché siamo su nervature, ci piace ragionare e soprattutto porsi un sacco di domande su la vegetazione, su come gli piace essere alla vegetazione quando non è toccata da noi scimmie poco sapiens. E quindi colgo l'occasione per... L'abbiamo già detto magari altre volte sicuramente, però per riporre l'attenzione sul fatto che nella vegetazione spontanea, e un esempio ottimo sono i rovi, si insinua e si addentra tantissima biodiversità vegetale, ma soprattutto animale, perlomeno nel caso dei rovi, soprattutto animale. Quindi appunto in questo caso, nel caso specifico, piante come i rovi che vengono di solito odiate da noi umani, tranne quando si va a fare la raccolta per fare la marmellata di more, ma al di fuori di quel momento di agosto, tutto il resto dell'anno vengono odiati, poverini, e quindi spesso si cerca di estirparli. Poi sono piante estremamente tenaci, per cui ributtano dalle radici, per cui si espandono dalle radici, quindi li ritroviamo un po' ovunque, hanno le spine, insomma tutta una serie di ragioni che sembrano ottime per odiarli. E invece spesso ci scordiamo che hanno un ruolo ecologico importantissimo, perché formano questi, cioè per varie ragioni, una delle quali è che formano questi cespugli e dentro ci fanno il nido un sacco di animali, mammiferi grandi, insomma, ora grandi no, però di piccole e medie dimensioni, e un sacco di uccelli, avifauna di vario tipo. Penso anche di insetti, ripeto, non è il mio ambito, diciamo, però mi sembra di ricordare anche di insetti in generale. Un altro esempio di un altro tipo di vegetazione, no, scusate, prima volevo dire un'altra ragione per cui i rovi sono importanti a livello ecosistemico è che fanno parte delle successioni ecologiche. Quindi ipotizziamo momento in cui passa un trincia e rasa al suolo tutto, oppure c'è un incendio, anche per casi naturali. A quel punto è un po' un carta bianca, diciamo, a livello ecosistemico, e, cioè a livello ecologico, scusate, e quindi si ricomincia, diciamo, un po' da capo quelle che vengono chiamate appunto successioni ecologiche. E quindi cosa succede? Che la natura chiaramente si riprenderà spazio, perché tutti gli esseri viventi vogliono vivere e continuare a farlo, e quindi avremo, per dirla in breve, prima delle piante spontanee erbacee che appariranno, di solito annuali o biennali, quindi insomma i fiorellini di campo per capirsi, e le spighe, il grano e così. E poi si inizieranno piano piano a insinuare delle piante perenni legnose, quindi arbusti sempre più grandi, insomma, e fino poi ad arrivare agli alberi. Quindi prima alberi pionieri, magari il pino è un albero pioniero, il lacero da noi, il frassino, così, per poi arrivare alle querce. Quindi la quercia, prima di riuscire a disseminarsi e a vivere, non riesce a farlo in un prato perché non ha abbastanza protezione, forse anche per altre ragioni che non so, comunque. Ha bisogno di un'altra serie di passaggi. I rovi spesso sono uno dei passaggi, senza vedere senza leggerla in modo, diciamo, con un fine, perché il fato vuole che, no, semplicemente i rovi in quello spazio, in quel momento, riescono a trovare la loro nicchia ecologica e poi verranno spodestati da altre piante, come tutte, insomma, piano piano. Quindi ecco, mi sembrava una buona occasione per riparlare di
1: Molto
0: questo.
1: interessante. Infatti al salotto verde ci sono un sacco di uccellini. Ci sono, e nei rovi vedo che ci stanno tanti merli nello specifico. E credo che anche i ricci, può darsi che anche i ricci ci si infilano.
0: Può darsi, sì, decisamente.
1: C'è
0: No,
1: tutto
0: nello specifico
1: un
0: non so, ammetto, ma può darsi.
1: movimento là
0: Sì.
1: dentro.
0: Le lepri spesso ci vedo che si vanno a
1: Anche di lepri ci
0: riparare.
1: sono, ce ne sono
0: Sì.
1: spesso lì in zona.
0: Sì. E ecco, prima avevo iniziato a dire un altro esempio invece che ha un ruolo ecologico importante, e tra l'altro lo si dice anche nei giardini ornamentali, per dire, sono le siepi. Quindi anche nelle siepi, infatti, spesso si dice di magari o non diciamo potarli in continuazione, o magari alcuni arbusti comunque lasciarli un po' più di spazio così, proprio perché ci vanno a fare il nido un sacco di di animali. Ho questo ricordo, tra l'altro, un sacco di ragni. I ragni
1: Ah.
0: adorano stare nelle siepi, quindi ombrose, arbusti
1: Ok.
0: ombrosi, così.

0: Allora, rientriamo in voce con questo jazzettino. Siamo un po', diciamo, in chiusura di questo argomento, quindi del salottino verde, di farci raccontare com'è, cos'è, di cosa si tratta e come sarà soprattutto. E in questo senso, quindi andiamo un po' all'ultima domanda. Oh mio Dio, come siamo formali qua. Quindi, se ci vuoi dire appunto cosa bolle in pentola?
1: Allora, cosa bolle in pentola? Praticamente, riprendendo il discorso, insomma, la domanda che mi hai fatto prima, come avete deciso delle zone, diciamo, di biodiversità all'interno del giardino? Bene, questa domenica 11 ottobre, ci sarà una nuova occasione per decidere, tra le altre cose, anche le zone di biodiversità tutte insieme. Perché? Perché a inizio settembre gli amministratori, insomma, i rappresentanti comunali di quartiere hanno contattato i custodi del Salotto Verde, dicendoci che il comune è diventato disponibile a supportare sia a livello economico che logistico lo sviluppo del Salotto Verde in vista dell'implementazione di una variante del piano operativo comunale che, ricordiamo, tuttora destinerebbe quello spazio a pista di atletica, ma di fatto non succederà, diventerà un giardino e quindi ci stiamo muovendo proprio in quest'ottica qui. Questa domenica, infatti, sarà un'occasione per ritrovarsi tutti e tutte con una bellissima merenda condivisa, quindi se venite portate qualcosa da condividere, alle 15 al Salotto Verde per parlare dei nuovi sviluppi tutti insieme. Che cosa vuol dire nuovi sviluppi? Ci saranno tre tavoli più uno per i bambini che verranno con dei giochi, eccetera. Questi tre tavoli saranno divisi per tema. Uno sarà piante, quindi quale piante vorremmo al Salotto Verde, in che posto, di che tipo, se un rampicante per esempio sopra la panchina per fare d'ombra d'estate, oppure un albero da frutto e quant'altro. Sia un tavolo sulla biodiversità, che può essere magari ristabilire il ruscellino d'acqua vicino all'acquedotto, oppure quali zone lasciare incolte, perché, se ci sono delle zone ottimali magari per le lucciole, magari per gli uccellini o quant'altro. E al terzo invece è gli arredi, quindi abbiamo ora disponibilità di poter scegliere, per esempio, tipi diversi di panchine, quante panchine mettere, se mettere un piccolo gazebo, dei tavolini, diciamo un tavolino da scacchi. Ecco, decideremo questo tutti assieme in questi tavoli questa domenica qua. Io lascio anche magari dei riferimenti per vedere l'evento, diciamo, se insomma l'evento condiviso sulla punta, il calendario condiviso della, insomma, toscano. Basta che cercate tavolisalotto.vado.li, mentre il sito web lo si trova a salottoverde.rionecastello.it. E per le indicazioni, invece, ricordo domenica alle 15, domenica 11 ottobre alle 15, si può o cercare il link indicazionisalotto.vado.li oppure cercare su Google Maps Salotto Verde Firenze e vi esce fuori. È vicino, molto vicino all'Accademia della Crusca, la Villa Reale di Castello.
0: Sì, poi tutti questi riferimenti, come sempre, li metto anche nel podcast della puntata, quindi poi sono rintracciabili.
1: Bene.
0: Bello, ma scusa, qui c'è curiosità, ma quanti soldi vi
1: Non si sa, non ce
0: danno?
1: l'hanno ancora detto, però hanno detto, insomma, prima dicevano che non c'era la possibilità, insomma, si sono presentati dicendoci, insomma, c'è questa possibilità, dicendoci che potevamo decidere, e quindi noi rivolgiamo la domanda ai frequentatori e alle frequentatrici del Salotto Verde.
0: Giustissimo, bello, bello. E questa variante è già sicura o è un'idea? Ecco.
1: Sì. Ecco, ci hanno detto, non direttamente i rappresentanti comunali, un pochino sì, eccetera, che dal momento che la pista di atletica sarebbe a spese del comune e il comune non ha spese, cioè non ha finanziamenti nemmeno per raccogliere l'immondizia, diciamo che non è una cosa economicamente sostenibile. E quindi, anche perché, diciamo, per il lavoro di sensibilizzazione fatto dai custodi del Salotto Verde, facendo presente anche semplicemente che c'è l'acquedotto Mediceo che andrebbe abbattuto, quella, insomma, l'opzione di una pista di atletica non è più percorribile, ci hanno fatto capire, e quindi verrà fatta questa variante probabilmente da qua a un annetto, insomma a metà del piano operativo, che ha più o meno 2 anni, quindi tra 6 mesi e un annetto viene fatta questa variante, e di lì a 2 anni e mezzo ci sarà di fatto, cioè di fatto c'è già, però sulla carta anche sarà un giardino effettivo.
0: Bello, bello, che bello. Ti ringrazio un sacco quindi per quest'oggi, per questa puntata e per queste buone notizie. Ogni tanto, che bello, ogni tanto anche buone notizie. Quindi ricordiamo l'appuntamento questa domenica. Che giorno è questa domenica? 11. Quindi 11 ottobre 2026 alle ore 15 al Salottino Verde in zona Firenze Castello.
1: Esatto, esatto.
0: Merenda condivisa, quindi condividiamo.
1: Condividiamo.
0: Bellissimo, bellissimo, ti ringrazio.

0: E con questo fine canzone proprio epico, ci piace rientrare in voce. Appunto, abbiamo parlato di uno spazio, di un parco pubblico, almeno quello che formalmente sarà parco pubblico, ma nella pratica più o meno lo è già, nella zona di Firenze Castello, un parco autogestito dove le cittadine e i cittadini da un anno più o meno a questa parte si stanno prendendo cura dello spazio e stanno interagendo con l'amministrazione comunale per tutelarlo. Ora invece, e quindi ecco, ricordavamo in chiusura anche dell'appuntamento questa domenica, una merenda condivisa per ragionare proprio insieme, tutte insieme, con tre tavoli tematici sul futuro del Salottino Verde, così si chiama. Quindi appunto ricordate la data. Ora invece passiamo a un altro spazio, un altro luogo. Purtroppo le notizie sono decisamente più tristi, decisamente più drammatiche, quindi ci teniamo ovviamente a dare voce agli aggiornamenti riguardo a questo, ma ecco, lo facciamo anche con un enorme abbraccio alla città di Reggio Emilia tutta e all'assemblea nello specifico, e parliamo appunto dell'assemblea di Bosco Ospizio. Già abbiamo parlato della vicenda qualche settimana fa, quindi potete andare sul nostro sito radiowombat.net a recuperare la puntata, sempre tra le puntate di Nervature. E appunto abbiamo sviscerato ben bene un po' tutta la questione. Non lo sto ridire io personalmente, perché tra poco sentiamo un'altra, insomma, un contributo e lo farà al posto mio, quindi non mi sto a dilungare. Ne riparliamo oggi perché purtroppo, nonostante la resistenza fatta dall'assemblea di Bosco Ospizio negli ultimi mesi, in particolare negli ultimi 2 mesi con il presidio permanente, purtroppo nell'ultima settimana sono entrate le ruspe, ovviamente in modo inaspettato, per appunto spianare tutto. È una situazione tristissima. Tra l'altro, il gruppo dell'assemblea ha documentato molto bene con video e foto, e che sono veramente un po' strazianti, ecco, confesso, da guardare. E quindi ribadiamo qui dalla radio un sostegno e tanta solidarietà. Il contributo che vi mando, appunto, che vi accennavo, è un'intervista a una persona dell'assemblea. È stata fatta venerdì, quindi non è estremamente aggiornata, ma poi negli ultimi minuti di puntata quest'oggi avremo anche modo di dare gli ultimissimi aggiornamenti, quindi rimanete connesse. Intervista che riprendo dal sito di Radio Blackout, quindi ringraziamo per questo contributo. Eccola
1: Incominciamo
0: qua.
1: con la prima diretta, col primo approfondimento di questa info del venerdì. Torniamo in Italia, non a Torino, non in Piemonte, ma ci spostiamo in Emilia-Romagna, in particolare tra Modena e Reggio Emilia, e come forse avrete capito, lo facciamo per parlare di Bosco Ospizio. Un po' per dare un resoconto di quelle che sono state queste ultime giornate, ma anche per contestualizzare lo spazio, l'area verde di Bosco Ospizio. Si tratta infatti di un'area di 45.000 metri quadri nel quartiere di Ospizio. Un'area che fino a 25 anni fa ospitava appunto un ospizio, e come insomma diversi altri luoghi in giro per l'Italia, una volta dismesso, demolito, ha lasciato spazio all'avanzare di una nuova natura che nel corso del tempo ha creato un vero e proprio bosco urbano. Quei boschi urbani, quelle aree di cui insomma durante quest'estate, ma non solo, abbiamo sentito tanto, tanto il bisogno. Il quartiere di Ospizio, è un quartiere popolare, uno di quei quartieri dove proprio quegli effetti che menzionavamo, gli effetti della crisi climatica, sono stati maggiormente impattanti. Questo insomma testimonia, se ce ne fosse il bisogno, ulteriormente come la crisi climatica sia innanzitutto una questione sociale e che le zone delle città in cui risiedono le fasce più vulnerabili della popolazione sono anche le maggiormente colpite da questi effetti. E come abbiamo detto, sono qui, come tutti sappiamo, come abbiamo avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle, in particolare l'estate passata, almeno formalmente, è stata forse quella con le conseguenze più evidenti, ecco, sulla nostra quotidianità. E in sempre più casi, arrivando anche alla morte, sul lavoro, ma non solo, insomma, i dati su questo sono chiari riguardo all'aumento delle morti. E Bosco Ospizio, in questo senso, è abbastanza rivelatorio, perché ci mostra come proprio in relazione a questi effetti bisognerebbe non solo progettare, ma anche promuovere e lasciar sì che questo tipo di aree verdi possano proliferare. E parliamo di rinvenire la natura degradata, quella che non ha bisogno di intervento umano, ma che sempre più spesso non è messa nelle condizioni di generarsi, e come nel caso di Bosco Ospizio, anzi trova nell'intervento antropico un nemico fatale. In questo contesto, cercando insomma di iniziare a delineare questo nemico, quello che abbiamo chiamato nemico, a partire dal 2024 Conad Italia ha individuato un interesse evidentemente economico sull'area per la costruzione di un nuovo supermercato che si aggiunge ai 62, avete sentito bene, ai 62 già presenti in città, e una palazzina multi servizi. E quindi dal 2024 si è iniziato a parlare di un potenziale progetto, e da qui l'emergere, la nascita spontanea dell'assemblea di Bosco Ospizio. Ecco, questa situazione che si è sviluppata in questi anni penso che possa farci riflettere, ecco, su quanto le amministrazioni sempre più succubi dell'influenza privata siano disinteressate ai bisogni, alle necessità dei territori e quindi dei cittadini, delle cittadine che li abitano. E questo ci segnala anche come le comunità non vengano coinvolte nella pianificazione del contesto urbano, non solo a livello giuridico, astratto, ma anche nel concreto. E il caso di Bosco Ospizio, anche in questo senso, dimostra la riluttanza delle istituzioni locali che hanno creato delle frizioni nel percorso di creazione di un dialogo costruttivo sull'area di interesse e sulla sua destinazione.

0: Questa operazione si dimostra ancora più assurda quando, insomma, si va un po' a scavare in quello che è l'organigramma e la costituzione di Conad, in particolare all'interno del suo codice etico. Si fa vanto, inneggia la tutela ambientale, citando come elemento fondativo dell'attività d'impresa e l'ispirazione ai principi di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e dei territori, e così continua, insomma, in questo senso. Quello che c'è da dire è che questo tipo di interventi, che spesse volte, ecco, sono accompagnati da giustificazioni discorsive di questo tipo, trovano anche un risvolto pratico, e parliamo della pratica delle compensazioni, che in questo caso si sostanziano in 1572 nuovi alberi a sostituzione dell'area, appunto, di Bosco Spizio, da cui però insomma si potrà pretendere il lavoro, fra virgolette, che il bosco attualmente fa solo fra una trentina d'anni, perché si raggiunga la biomassa necessaria. Quindi, insomma, un intervento che nel breve e nel medio periodo ha efficacia sostanzialmente nulla.
1: 9.55, Radio Blackout, e iniziamo con la prima diretta di giornata.
0: E dopo aver introdotto brevemente la questione di Bosco Spizio, passiamo la parola a Ilaria, appunto, del Bosco Spizio, per avere una posizione dal posto, ecco.
1: Ilaria, ci senti?
2: Sì, vi sento. Ciao a tutte e tutti. Grazie per averci chiamato a raccontare di noi, intanto. Noi siamo qua al presidio oggi. Mi sono allontanata dal rumore agghiacciante delle ruspe che continuano ininterrottamente da due giorni, senza nessuna pausa neanche per pranzo, a tagliare, fresare, buttare giù gli alberi, proprio buttandoli giù con la pala delle ruspe, spingendoli fino a spezzarli. Sono delle scene di una violenza inaudita, e noi stiamo qua da tre giorni a non solo a testimoniare, ma anche, appunto, a esprimere anche tutta questa rabbia per questo scempio che stiamo vedendo. E ieri, il primo giorno, ci hanno colto completamente alla sprovvista, perché noi siamo in presidio da, appunto, due mesi, e siamo riusciti a bloccare i primi due giorni di lavoro, che sono stati il 3 agosto. Dopo abbiamo iniziato questo presidio permanente con le tende, dove, appunto, presidiavamo tutte le mattine, e la sera ci ritrovavamo in assemblea. E appunto due giorni fa sono arrivati con due camionette della Celere, un dispiegamento di forze di polizia, carabinieri, inaudito per una città come Reggio Emilia e per un presidio che da due anni e mezzo è completamente pacifico, perché l'assemblea del bosco, appunto, va avanti da due anni e mezzo. E quindi ci hanno proprio colto completamente impreparati. E la sera ci siamo ritrovati nell'assemblea e abbiamo deciso che la risposta non poteva essere quella di stare inerti e inermi a guardare, ma che, appunto, dovevamo provare a fare qualcosa. E quindi ieri siamo riusciti ad entrare, e 13 persone si sono sedute intorno al mezzo e 4 sono riuscite a salire sopra la ruspa e rimanere lì. Abbiamo bloccato i lavori per un po', sono intervenuti i vigili del fuoco a tirare giù le compagne che erano sopra la ruspa, e abbiamo ricevuto per questa azione l'inizio appunto di avvio di indagini, e per tre compagne di Parma, per quattro compagne di Parma, quattro fogli di via da 3 anni e 2 anni per un'azione assolutamente pacifica, non violenta contro cose o persone. E siamo, cioè, questo segna una frattura profondissima in questa città e l'amministrazione sembra non rendersene conto, o che voglia far finta di non rendersene conto.
0: Grazie Ilaria, ovviamente la nostra solidarietà a voi, in particolare alle persone colpite da queste misure. Hai parlato insomma di un'assemblea dell'assemblea pubblica di ieri sera, e magari ti chiedevamo qual è stata, ecco, la risposta oltre che dell'assemblea, dei cittadini della città tutta, che su cui insomma immaginiamo che l'area di Bosco Spizio abbia in parte avuto un effetto, ecco, benefico.
2: Uh-huh. Allora, l'assemblea di ieri sera è stata un'assemblea bellissima, l'abbiamo fatta davanti alla piazza del comune, eravamo veramente in tantissime, e anche questo non è stato un momento di disperazione, ma è stato un momento di azione. Perché la forza di questo, credo, la forza di questo, di questa lotta è stata che dall'inizio, quindi da quando è nata la vertenza del Bosco Spizio, quindi da 2 anni e mezzo fa, ci siamo proprio organizzati in questa forma assembleare, orizzontale, facilitata, quindi delle modalità che hanno permesso a tantissime persone diversissime, anche che non avevano un passato di attivismo o di politica, cioè cittadini e cittadine normalissime, che sono riuscite a, come dire, mettere insieme le loro intelligenze, i talenti, e creare qualcosa di veramente speciale. Credo che questa cosa si percepisca dall'esterno, e che sia una boccata d'aria fresca per tutte le persone che hanno voglia, e siamo in tanti e tante, di cambiare questo mondo, questo sistema che ci sta portando alla distruzione più completa. Quindi ieri abbiamo chiamato la solita assemblea, perché noi appunto facciamo assemblee tutte le sere, che sono sempre aperte a tutti, ma di solito le facciamo appunto al presidio, quindi qua vicino al bosco. Invece ieri sera ci siamo spostati in piazza Trampolini, che è la piazza del comune, ed è stata un'assemblea partecipatissima, dove abbiamo potuto portare la nostra testimonianza di quello che era successo, come sono andati i fatti. Abbiamo parlato dei fogli di via, abbiamo parlato della violenza con cui appunto si è svolto tutto il cantiere, in assoluta mancanza di sicurezza, operai senza elmetti, alberi appunto abbattuti in questo modo, cioè presi con la pala, con il badile, insomma non so come si chiama, della rossa, eccetera eccetera. E la solidarietà è tantissima, e credo che sia, cioè, che non riguardi solo la parte ambientale, ma è la parte ambientale unita a delle pratiche che veramente nel concreto, cioè nel modo in cui stiamo insieme, si pongono come alternativa reale a un modo anche di fare politica che purtroppo non rappresenta più i cittadini e le cittadine, e che non permette

0: la possibilità dell'affrontare la crisi climatica in un modo diverso.
1: Grazie. Posso chiudere dicendo che un po' quello che ci siamo detti ieri sera è stato che magari stanno tagliando questo bosco, ma come spore che nascono da questo bosco ci spargeremo ovunque, e questa non è la fine. E soprattutto adesso bisogna boicottare Conad da tutte le parti e sentirci non impotenti ma ancora pieni di iniziativa e di cose che possiamo fare. Quindi la lotta non è finita.
0: Assolutamente no. Buona lotta, insomma, buona continuazione. Siamo anche
1: grazie
0: noi, siamo con voi.

Ed eccoci qua che rientriamo per ultima o forse un'ultima, una penultima volta in voce in questa puntata, lunedì 5 ottobre 2026. Abbiamo sentito un aggiornamento, beh, diciamo un'intervista a una persona dell'Assemblea di Bosco Spizio che è data di venerdì, quindi 3 giorni fa. Comunque molto recente, comunque la situazione è questa. Purtroppo il bosco non esisterà più a brevissimo, se non già adesso, sinceramente non so di preciso.

0: quindi una situazione bruttissima, tristissima, e ribadiamo, ecco, se non fosse già eloquente, insomma, un abbraccio, una solidarietà a tutte le persone di Reggio Emilia. E volevo mandarvi un ultimissimo, quindi, audio per aggiornarvi. Invece da venerdì a oggi a che punto siamo? Quindi vi mando questo piccolo contributo da un'altra persona dell'assemblea e ci risentiamo fra un attimo. Eccolo qua.
1: Appunto da venerdì in realtà non ci sono stati dei gran sviluppi se non quello appunto che hanno lavorato incessantemente anche domenica mattina e poi oggi appunto la notizia che ci è stata notificata questa revoca del presidio permanente, quello che avevamo nel parco di Marte 2, che era dove dormivamo con le tende, dove avevamo tutta la parte conviviale, la parte dei laboratori, dove si mangiava insieme, dove si teneva l'assemblea, e anche la modifica degli orari del presidio, invece quello che era soprattutto al mattino, dopo che da circa metà agosto ci avevano tolto la parte di vialetto davanti della ciclopedonale davanti ai cancelli da cui avrebbero fatto accesso i macchinari, appunto ci hanno appunto ridotto le fasce orarie dalle 9, tipo ufficio postale, come abbiamo scritto nel nostro comunicato stampa che uscirà brevissimo, da ufficio postale di periferia 9, 13, 16, 19, che cioè proprio per andare a scaricare e delegittimare tutta la nostra protesta ulteriormente, perché ci stanno facendo letteralmente a pezzi, in quanto noi utilizzavamo come punto di incontro e orario prevalentemente alle 6 del mattino, 6, 6 e mezza del mattino. Quindi cioè dalle 9 la gente va già a lavorare, era un punto di incontro fisso per incontro, appunto per trovarci là davanti prima di andare a lavorare, per chi doveva andare a lavorare o andare a studiare, prima di andare là, via, insomma, tornare via e ovviamente dalle 9 nessuno, cioè nessuno, in pochissime persone possono permettersi di stare lì in quegli orari, ecco. Adesso è in corso proprio da adesso una manifestazione sotto il comune che era già in programma dopo appunto lo scempio che è successo la scorsa settimana, in quanto vorrei sottolineare che l'amministrazione non si è minimamente pronunciata riguardo appunto allo sgombero violento che c'è stato, perché a Reggio Emilia non si è mai vista un dispiegamento di forze di polizia di questo tipo per dei manifestanti non violenti e quindi niente, dopo appunto noi siamo appunto adesso siamo sotto al comune per fare appunto cioè che c'è in corso il consiglio comunale per manifestare, per protestare rispetto appunto a questo trattamento, rispetto ai quattro fogli di via che sono arrivati ai nostri compagni di Parma, fogli di via di 2 e 3 anni per aver agito in maniera totalmente non violenta, quindi adesso siamo qui per questo. In teoria appunto entro domani dobbiamo fisicamente liberare il presidio da tende e gazebi, però ecco stasera facciamo appunto dopo questa manifestazione faremo seguirà diciamo la manifestazione la nostra assemblea come tutti i giorni alle 19 la faremo appunto sempre davanti al comune in cui capiremo come muoverci, come agire successivamente.
0: Ecco, ringraziamo la compagna per questo piccolo audio, questo contributo. E che dire, se ci saranno altri aggiornamenti, non tarderemo a parlarne qui alla radio. Si sono fatte le 20:37, ho sforato di qualche minuto, me lo perdonerete, sono convinta. Che dire, vi saluto quindi con nervature, ci risentiamo lunedì prossimo. Tra l'altro, scusate, settimana scorsa ho paccato, ho saltato, succede. Vi ricordo di rimanere connesse sempre su Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze. Se non riuscite a seguire in diretta, anche tramite i podcast dal sito radiowombat.net. Un saluto a tutte e tutti, un ulteriore saluto a chi, alle voci che abbiamo sentito oggi in puntata e un grazie. E vi lascio con un ultimo pezzo, ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao ciao.
2: Take care of the one you love.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: guai.
1: No,
2: ci rifiutiamo. Ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
2: È difficile il dopo.

50 anni ha sforato, ce n'è di tutto, c'è le scene di nel piazzale, c'è di tutto su questo inceneritore. La gente si è arrabbiata ora, perché dopo l'ultima proroga dei 4 anni ora ci vengono a dire che ci fanno un altro inceneritore da 100.000 tonnellate. Ecco, allora voglio dire, ma noi cosa siamo? Non è stato mai fatto niente per arrivare a ridurre i rifiuti, non c'è stata mai la volontà politica di chiudere questo inceneritore, mai, né dai sindaci, qualcheduno nicchia, qualcheduno dice, si astiene, quell'altro due, Quarrata e Montale, votano convintissimi che va portato a 100.000 tonnellate, e la gente si arrabbia perché se ci si gira intorno, visto che l'esame epidemiologico non è stato fatto perché il medico incaricato è andato in pensione, io dico sempre nelle nostre riunioni, guardiamoci intorno e contiamo la gente che conosciamo che è morta o è malata di tumore, e quindi di lì si vede, si fa anche da noi l'esame epidemiologico. Quindi non sarà solo l'inceneritore, per carità, la nostra piana è martoriata da tante cose, ma è proprio lì che picchiano, quando non tu puoi quantificare l'inquinamento, a che punto è lì che insistono a inquinare ancora di più. Ecco, la gente adesso è arrabbiata, non me lo sarei aspettato, voglio essere sincera, dal Consiglio Comunale Aperto di Montale è partita tutta una serie di iniziative, una serie di incontri dove la gente si è espressa veramente, veramente arrabbiata, e quindi vogliono lottare per fermare questo progetto, lo vogliono proprio fermare. Riunioni che io era anni che non facevo con 80-100 persone, e quindi che dire, noi si va avanti, no? La lotta continua, vogliamo arrivare a una gestione dei rifiuti diversa, una gestione che parte da monte, quindi alla riduzione dei rifiuti e al riciclaggio, al recupero, perché la materia che noi bruciamo non si recupera, perché poi non si recupera, anche quello che bruciamo lascia un 30% di ceneri che sono rifiuti speciali e ci vuole una discarica. Quindi se fare una raccolta differenziata, come chiedono per legge la Comunità Europea, e arrivare a un 10% che non si può differenziare, che poi ci sono sistemi anche per ridurre quel 10%, ecco, allora si fa sempre meno che fare ceneri che ne rimane il 30% da smaltire in discariche speciali. Che poi queste discariche speciali, ragazzi, guardiamoci intorno anche nelle discariche. Noi nel territorio abbiamo anche una discarica, che devo dire, non c'è dato più sapere, perché hanno segregato tutti i dati e i cittadini non devono sapere nulla. Quindi che ti devo dire, andiamo avanti, la nostra lotta sarà lunga, ma non ci fa paura, non ci fa paura, perché abbiamo notato che anche i partiti, nelle contraddizioni dei partiti, ma soprattutto noi che siamo partitici, come comitato c'è di tutto dentro, si organizza solo la gente arrabbiata, la gente arrabbiata che vuole fermare questo mostro e vuole fermare questo sistema che è un sistema che porta soldi a pochi, perché la taglia aumenta fuori del normale, porta e pochi benefici per le persone. Abbiamo visto la multi-utility cosa ha portato, ci doveva essere un miglioramento di tutto, anche delle tariffe, e invece è peggiorato il servizio e le tariffe sono aumentate, e non è finita qui, perché aumenteranno anche di più, e in più pagheremo l'impianto che andranno a fare, perché lo pagherà i tre comuni, lo pagano gli altri, lo pagano i tre comuni. Quindi per noi marziati fino all'inverosimile, pagheremo anche questo mostro che nasce, che dice nascerà, se gli si farà nascere. Secondo me se la gente non vuole, se la gente non vuole, non si fa nulla. Comunque noi il 13 saremo a questo consiglio, cercheremo i nostri consiglieri che non accettano questa cosa, cercheranno di far emergere tutte le contrarietà che ci sono anche dentro il Partito Democratico, ma anche dentro i partiti di destra, per vedere di fermare questa scellerata scelta del dato. Ciao.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: e stanco. Nasce nella gola, nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola, arriva alle orecchie. Lungo e stanco. Nasce nella gola, un eco arriva ad